Per i grandi interpreti abbiamo trasmesso composizioni di Antonio Vivaldi, Jules Levy, Hermann Bellsted, Johann Pachelbel, Johann Friedrich Fasch, André Jolivet e brani tradizionali. Wynton Marsalis alla tromba e cornetta con orchestre varie. E per concludere Jackie Gleason e la sua orchestra.

Avete ascoltato musica con Jackie Gleason e la sua orchestra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista e benvenuti a New Music. La puntata di oggi è interamente dedicata al Quartetto per archi, che abbiamo detto essere più volte una cartina di tornasole per i compositori, un modo per scoprire in maniera più approfondita qual è la vera poetica di un compositore. E allora il quartetto d'archi lo utilizziamo per andare a indagare alcuni dei compositori, dei musicisti che sicuramente non fanno parte del mainstream, non fanno parte di quei compositori di musica contemporanea più noti. Si tratta infatti di un gruppo di compositori lettoni, e dobbiamo ringraziare per questa segnalazione la radio lettone, e che hanno in qualche modo gravitato nell'area di Riga, la capitale appunto della Lettonia. Iniziamo subito ad ascoltare musica e ci andiamo ad ascoltare due brani del 1983 di due compositori che, come vedremo, hanno un linguaggio diversissimo, anche se si avverte un clima simile, quello dei primi anni 80, quello di un certo postmoderno che sta nascendo, che è già addirittura nato, a seconda naturalmente della latitudine e longitudine del compositore. Il primo brano che ascoltiamo è Before the Snow, prima della neve, per quartetto d'archi e pianoforte preparato di Imants Zemzaris. Zemzaris, nato nel 1951, fa parte di quei compositori che, è stato detto, non hanno più il complesso dell'antiromanticismo, il complesso antiromantico, non hanno bisogno di confrontarsi quindi per forza di cose con la scuola, con la seconda scuola di Vienna e con la dodecafonia, ma hanno un linguaggio più libero. E qui infatti ascoltiamo un brano di circa poco meno di 12 minuti in cui abbiamo un uso davvero libero del linguaggio, in cui abbiamo pure echi di un pensiero anche tonale, perché no, ma tutto trattato in maniera davvero molto libera, in un grande flusso di suoni. Il da notare anche il ruolo discreto del pianoforte preparato, che fa da contrappunto al quartetto. E allora, visto che abbiamo detto di parlare poco e di ascoltare tanto questi compositori, che è così raro avere la possibilità di sentire, ascoltiamo di Imants Zemzaris il suo quartetto per archi con pianoforte preparato, Prima della neve. Gli interpreti sono quelli del quartetto d'archi della Filarmonica Lettone, con l'aggiunta dello stesso Zemzaris al pianoforte preparato.

davvero molto svincolato da varie logiche. E effettivamente il 1983, la data in cui è stato composto, è proprio un periodo, questi primi anni 80, in cui si comincia a sperimentare un modo di essere svincolati da tante logiche post-weberniane che naturalmente hanno influenzato i compositori di tutta Europa e quindi anche in Lettonia probabilmente. Ma passiamo per confronto a un altro brano del 1983, sempre per quartetto d'archi, ovviamente, visto che abbiamo detto che tutta la puntata sarà dedicata al quartetto d'archi. Stavolta ci ascoltiamo il quartetto per archi numero 5 di Pauls Dambis, altro compositore lettone e figura di spicco, anche generazionalmente diversa la sua origine. Dambis è del 1936, Zemzaris, lo abbiamo ricordato prima, del 51, quindi è vero, due brani nati nello stesso periodo, ma da compositori con una diversissima storia, una diversissima preparazione. Allora, che cosa ci aspetta in questo quartetto per archi numero 5 di Dambis? Si potrebbe dire una posizione simile a certo Bartok, cioè un ritorno al folklore come reazione a ciò che era stato considerato un intellettualismo, un voler porre alla musica una serie di significati, di complicazioni che non tutti i compositori sentono nel proprio intimo. Allora, questa reazione del folklore è interessante, anche se potrebbe sembrare una posizione un po' più reazionaria rispetto ad altre. Come curiosità, diciamo soltanto che alla fine, tra l'altro, oltre alle cose del folklore, compare una citazione da Elvis Presley, che naturalmente non mi pare faccia parte del folklore lettone. E allora ci ascoltiamo Pauls Dambis, quartetto per archi numero 5, nella esecuzione del quartetto per archi di Riga.

Il quartetto per archi di riga ha eseguito di Paul Stanbis il quartetto numero 5 del 1983. Avevamo già detto come questo quartetto si rivolgesse al folklore come via d'uscita a un impasse, per così dire, della composizione, questa crisi della composizione, questa crisi anche del rapporto tra compositori d'oggi e pubblico. Sì, la posizione di Dambis può sembrare un po' più reazionare rispetto ad altre, ma è interessante come lui abbia cercato e anche sia riuscito a rielaborare il folklore e adattandolo al proprio linguaggio. Quindi non si tratta soltanto di citazioni, che altrimenti non avrebbero molto senso, ma di rielaborare in maniera, diciamo così, moderna, comunque, e questo tipo di eredità culturale, a parte poi questa citazione di Elvis Presley che abbiamo ascoltato alla fine. Ma passiamo a un altro compositore, anzi a una compositrice per l'esattezza, Maya Einfelde. Einfelde è altra compositrice dal punto di vista così, della generazione vicina a Dambis, la Einfelde del 1939, e ascoltiamo un pezzo un po' particolare, quasi a fare da ricreazione a questa puntata dedicata al quartetto d'archi, perché qui accanto al quartetto d'archi fa la sua comparsa il clarinetto, un clarinetto che in questo caso ha una importanza ben oltre al pianoforte preparato del primo brano che abbiamo ascoltato oggi. Si tratta di un clarinetto molto presente, un clarinetto che detta i ritmi anche ai musicisti per archi. Il linguaggio qui è un linguaggio molto femminile, a tratti, quasi una voglia di raccontare per musica, che se pensiamo che il brano è stato composto nel 1989, è qualcosa di comunque interessante, questa voglia di tornare al racconto per musica, e questo quartetto con il clarinetto è un po' qui a dimostrarlo. Si tratta di il titolo stesso è particolare, la Serenate Tristi, Tre Canti per il Mare. Three Songs for the Dying Sea. I tempi sono molto moderato, allegretto adagio, e al clarinetto è Girtz Page, mentre il quartetto d'archi è quello di Riga.

Sad Serenades, Three Songs for the Dying Sea del 1989 di Maija Einfelde, compositrice lettone. Stiamo qui ad ascoltare compositori lettoni che hanno scritto per quartetto d'archi. Questo brano appena ascoltato con il clarinetto in grande spolvero, il clarinetto era quello di Gerz Page, lo ricordiamo, e il quartetto d'archi era quello di Riga. Ecco, in questo caso abbiamo detto è quasi una sorta di, come dire, di ricreazione, visto che qui il quartetto d'archi seguiva assolutamente il clarinetto che era... l'attore principale, il protagonista di questo brano, un attore principale che con il suo procedere, proprio come potremmo dire, come il mare che va e che viene, come se ci fossero delle ondate, è un tentativo di dare un flusso che comunque abbia una sua ciclicità. Ecco, questo potrebbe essere la chiave del brano appena ascoltato. Ma andiamo oltre, visto che la promessa era quella di parlare meno possibile, di far ascoltare il più possibile, e facciamo un salto in avanti fino al 2000. 2000, data di composizione del quartetto per archi numero 2 di Martins Vilums. Martins Vilums, anche lui ovviamente lettone, ha composto questo quartetto secondo dopo una ottima risposta della critica e del pubblico al suo primo quartetto. Anche in questo caso abbiamo un quartetto non soltanto così con i quattro musicisti per archi, ma con l'aiuto di un altro musicista. Stavolta è un percussionista, e quindi avremo questa presenza dei timpani che non è neanche per niente discreta, ma è molto molto evidente. Colpisce qui come il compositore sia riuscito a in soli 7 minuti, grosso modo, di musica, a ridurre i quattro movimenti tipici del quartetto d'archi e a renderli, lui stesso lo ha scritto, un qualcosa di simile alla forma poetica dell'haiku, quindi una forma davvero brevissima in cui si cerca di concentrare la musica e le emozioni il più possibile. E vediamo adesso, ascoltandolo, il pubblico naturalmente deciderà se Martins Vilums è riuscito in questo intento di concentrare, di dare un peso specifico ben evidente a ciascun brano del suo quartetto, a ciascuna nota, a ciascun insieme, a ciascun accordo, in maniera che il tutto risulti in qualche modo molto molto forte all'ascolto, anche se non per questo ovviamente pesante, e questo è importante ricordarlo. Allora, bando alle chiacchiere, ci ascoltiamo questo quartetto per archi numero 2 di Martins Vilums, lo ascoltiamo nella esecuzione del quartetto d'archi Difference.

Il quartetto Difference ha eseguito il secondo quartetto per archi di Martin Schwilums. Questo compositore lettone del 1974 aveva avuto a soli 22 anni il premio della critica dell'Unione dei Compositori Lettoni per il primo quartetto Samsara. E anche in questo secondo quartetto, dove fa una grande figura il percussionista con i timpani, abbiamo notato come il linguaggio sia molto libero, importante questa capacità di ridurre nei tempi, soli 7 minuti, poco più, di musica, un quartetto che si svolge in ben quattro movimenti e che ha un divenire abbastanza complesso, pur nella volontà di semplicità di riferimento, lo avevamo detto in apertura, alla forma poetica dell'haiku. Lo abbiamo sentito questo quartetto, come detto, con la esecuzione del quartetto Difference, e lo stesso quartetto è protagonista dell'ultimo brano in programma per questa puntata di New Music dedicata ai quartetti dei compositori lettoni. Andiamo a Santa Rathniece, compositrice nata nel 1977, e ascoltiamo il suo brano Aragonite del 2005. Quindi ci siamo avvicinati molto alla nostra epoca. Diciamo soltanto che in questa Aragonite l'ispirazione alla Rathniece è venuta da questo minerale, da queste stalattiti che hanno una particolare forma che si è evoluta attraverso migliaia di anni, e come scrive la stessa compositrice, questo migliaia di anni sono un periodo incomprensibile per una persona normale, e così questo lavoro vuole essere una forma di evoluzione lenta ma continua all'interno di questo movimento, dove avvertiremo dei sottili cambiamenti interni, ma in un unico flusso del quartetto d'archi. Una presentazione molto interessante. Adesso il pubblico deciderà se anche il brano in questione è interessante. Allora, di nuovo, come detto, il quartetto Difference in Aragonite del 2005 di Santa Rathniece.

0: Il quartetto per archi e Difference ha eseguito di Santa Ratniezze Aragonite, un brano del 2005, e un brano che conclude questa nostra puntata dedicata al quartetto d'archi nei compositori lettoni. Un'occasione per dare uno sguardo al di là dei nostri confini e al di là soprattutto di ciò che sono i compositori più gettonati anche a livello di manifestazioni musicali europee. Invece abbiamo visto come anche in Lettonia ci siano molte personalità importanti e che andrebbero scoperte, non dico riscoperte. Del resto è stato detto che Manfred Eicher, il leader della ICM, dell'etichetta discografica, ha scoperto molti compositori che poi ha proposto nel suo catalogo, che è diventato famoso, attraverso la radio. E allora speriamo di aver fatto anche noi un piccolo servizio ai compositori lettoni. Grazie da Marco Di Battista a tutti quanti per la cortese attenzione. L'appuntamento con New Music è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722. Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento da Monopoli, Francesco Miniaci, pianista, jazzista, compositore, didatta. Grazie per essere qui, Francesco.
1: Grazie a te per l'invito, buongiorno a tutti.
0: Perché di recente uscita Pythagoras featuring Fallout Flute Orchestra, pubblicato da 12 Lune. Francesco, come nasce questo progetto?
1: Allora, questo progetto nasce dopo aver visto un concerto di Paolo Totti, che è il direttore di orchestra, che mi ha aiutato insomma nella direzione dell'orchestra. Ho visto questo concerto a Napoli. E dato che lui lavora da tantissimi anni solo ed esclusivamente con orchestre di flauto, io non avevo mai visto solo un'orchestra di flauto, e quindi ho visto che comunque la cosa risultava molto, molto interessante e molto particolare, anche per l'impasto timbrico, in quanto lui usa tutta la gamma della famiglia dei flauti, quindi dal flauto in do al flauto in sol, al flauto basso, al flauto contrabbasso, che tra l'altro io non sapevo l'esistenza di questo flauto contrabbasso. Quindi dopo aver visto questo concerto ho cominciato un attimino a chiacchierare con lui, a cercare anche di collaborare. Poi io avevo nel cassetto insomma quest'idea di comporre qualcosa che unisse il classico con il jazz, con il contemporaneo, però non avevo un'idea di orchestra, avevo più o meno la classica orchestra con archi, insomma, quasi sul sinfonico. Dopo aver visto insomma l'orchestra di Paolo, mi sono reso conto che funzionava, che poteva essere una cosa molto particolare. Ho fatto delle ricerche e ho visto che comunque non era mai stato scritto un repertorio tipicamente per orchestra di flauti con pianoforte solista. Ci sono dei repertori per pianoforte e flauto, per ensemble di flauto, per flauto e orchestra sinfonica, ma non per orchestra di flauti con pianoforte solista e flauto solista. Quindi da qui è nata insomma l'idea di scrivere questa cosa e di utilizzare dei musicisti tipicamente classici, perché tutti i musicisti che hanno suonato nell'orchestra, anche Roberta Ferraro, il flauto solista, sono musicisti che non hanno mai avuto a che fare con la musica jazz, e quindi questa cosa mi intrigava ancora di più e penso sia ben riuscita.
0: Ascoltiamo un primo assaggio da questo album. Cosa proponiamo?
1: Il primo tempo di Pythagoras è un concerto comunque diviso in tempi, quindi il primo tempo, che tra l'altro è stato uno dei tempi che ho scritto, insomma poi magari ne parleremo, che ho scritto verso la fine, quindi non è stato realmente il primo tempo che ho scritto.

0: Ed era il primo movimento da Pitagoras di Francesco Mignaci, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di 12 luni, ovvero Pitagoras featuring Fallout Flute Orchestra. Francesco, come hai articolato l'opera? Quanto tempo, insomma, hai dedicato alla composizione di questi quattro movimenti e che caratteristiche hanno questi quattro movimenti?
1: Allora, diciamo che non avevo un'idea ben precisa sulla suddivisione dei tempi. Volevo comunque rispettare una forma tipicamente del concerto sinfonico classico. E però realmente non avevo un'idea di quanto tempi potessi sviluppare. All'inizio avevo cercato di fare un'unica suite. Come tempistica impiegata, ci ho impiegato insomma 4 mesi. Sono partito dalla parte diciamo pianistica. Dopo aver finito la parte pianistica, mi sono concentrato sulla parte del flauto solista e successivamente sull'orchestrazione. Quindi come tempistiche più o meno 4 mesi. Ho iniziato a giugno e sono arrivato insomma fine settembre, ottobre, inizio ottobre, ed era tutto quanto insomma scritto. La cosa assurda è che non mi sono prefissato di scrivere o di avere una linea melodica ben precisa, una linea armonica, perché non volevo ricadere in una situazione chiusa, quindi ristretta. Non volevo crearmi io stesso dei gap dove insomma essere costretto a stare in determinati ambiti o contesti musicali. Quindi ho cercato di mettermi al pianoforte e improvvisare. Man mano che uscivano le idee, le appuntavo, ma non con notazione musicale. Mi appuntavo magari l'armonia, mi appuntavo la suddivisione metrica, e da qui poi, una volta che avevo più o meno la mappatura, ho cominciato a scrivere. E il primo tempo che è stato scritto è il secondo tempo realmente, e poi da lì ho iniziato insomma ho avuto le idee più chiare su come dovevo scrivere, su cosa dovevo scrivere, però senza darmi sempre cercare di non fare un'unica tematica, però nello stesso tempo cercare di seguire un filo conduttore. Il filo conduttore che avevo in testa era quello di creare un qualcosa che fosse comunque armonioso e che riuscisse a dare linearità nei due linguaggi. Quindi c'è la parte diciamo severa scritta per l'orchestra e per il flauto solista. All'interno però di questa parte insomma severa scritta obbligata, volevo anche essere libero di poter improvvisare, e quindi ci sono tutte le parti diciamo di pianoforte solo che sono tutte improvvisate, tranne nell'ultimo tempo, che è una cadenza tipica insomma dei concerti per pianoforte e orchestra. Quella è una parte diciamo scritta, quindi ho cercato comunque di mantenere coerenza. Poi una volta che ho terminato, già dopo la costruzione del terzo tempo, avevo già ben chiaro come chiudere il concerto e come aprirlo. Ovviamente non mi sono limitato dal punto di vista armonico, ho cercato di avere un'armonia aperta, quindi mi sono più concentrato sull'aspetto modale che sull'aspetto prettamente tonale, o comunque delle cadenze ben definite. Quindi diciamo questa è stata la parte iniziale. Poi da qui, dopo aver avuto la mappatura completa della parte pianistica, ho iniziato a scrivere la parte del flauto solista, e poi l'orchestrazione è venuta da sé, anche se poi c'era da capire anche gli incastri ritmici. Quindi ci sono i flauti, il flauto contralto e il flauto basso, che hanno una parte diciamo solida ritmica, ma che suonati insieme sono completamente sfasati. Quindi c'è proprio una poliritmia che è la base ideale che fa camminare insomma tutto quanto il concerto senza intoppi. Questo più o meno è stata la mappatura.
0: Riguardo al titolo Pitagoras, perché?
1: Allora, Pitagoras perché era, vabbè, essendo calabrese, io comunque qui in Calabria
0: c'è la Magna Grecia insomma.
1: E poi Pitagora, avevo in mente di dedicare un qualcosa di specifico alla sua figura, e poi perché mi sono rifatto alla sua teoria, nel senso alla teoria delle sfere, dove lui insomma sosteneva che tutta la musica che ci circonda realmente è la musica che viene, diciamo, generata dal movimento dei pianeti intorno, insomma, al Sole. Quindi questa idea mi ha permesso di capire fondamentalmente che realmente la musica non ha confini. Infatti, diciamo, il concetto del concerto è quello di aver composto un qualcosa senza limiti. Quindi la musica può coesistere, la musica è universale indipendentemente poi dai diversi linguaggi. E secondo me il titolo si rifaceva, cioè il titolo era doveroso intitolare il disco Pitagoras proprio per la concezione che aveva lui del mondo musicale.
0: Altro ascolto, Francesco.
1: Allora, ascolteremo il secondo tempo. È un tre quarti dal punto di vista, insomma, richiama molto il concerto, il secondo tempo del concerto di Ravel, in sol maggiore per pianoforte e orchestra.

0: Ed era il secondo tempo di Pitagoras di Francesco Miniaci, nostro ospite, un concerto questo per pianoforte, flauto solista e flauto e orchestra di flauti, l'orchestra di flauti, la solista è Roberta Ferraro e l'orchestra di flauti è la Fallout Flute Orchestra. Siamo in compagnia di Francesco per presentare questa novità di 12 lune. Parliamo un po' di te per farti conoscere a chi ci sta ascoltando. Tuo percorso formativo, tue influenze, incontri importanti, insomma, chi è Francesco Miniaci?
1: Allora, io ho una formazione classica, quindi ho frequentato il vecchio ordinamento di pianoforte classico, però già durante, diciamo, gli studi classici, sin da quando avevo 13 anni, io già ascoltavo, diciamo, la musica jazz, e in particolar modo amavo e fui folgorato da Michel Petrucciani, che è stato quello che mi ha influenzato molto anche dal punto di vista di concezione pianistica, nel modo di suonare, di improvvisare sul pianoforte. Però non avevo mai, diciamo, fatto degli studi specifici sul jazz, quindi ascoltavo, cercavo di riprodurre quello che ascoltavo. E nel frattempo, insomma, ho terminato gli studi classici. Al termine degli studi classici poi mi sono avvicinato a 360 gradi allo studio del jazz, sia in accademia sia frequentando dei corsi di delle masterclass e così, formazioni che venivano fatti alla Lamezia Terme durante gli anni del Lamezia Jazz, e quindi da lì ho avuto possibile di vedere da vicino, insomma, artisti come Fred Hersch, come Kenny Barron, tra cui ho seguito anche una masterclass di Kenny Barron, e quindi lui poi, diciamo, ci ha fatto capire realmente quale deve essere l'approccio, che non deve essere tipicamente didattico. E quindi poi da qui, insomma, sono rimasto folgorato e ho iniziato a buttarmi a 360 gradi, insomma, nel pianismo jazz. Però non ho mai voluto, diciamo, passami il termine, rinnegare gli studi classici, perché comunque oltre alla base, diciamo, formativa, alla base tecnica, comunque fa parte della nostra cultura, cioè la cultura europea è una cultura tipicamente classica. Quindi non bisogna, diciamo, rinnegare il linguaggio jazz, è un altro tipologia di linguaggio, però per quanto mi riguarda mi ha aiutato la formazione classica anche nell'affrontare poi il percorso jazz. Poi amore a prima vista con il jazz, quindi il primo amore non si dimentica mai.
0: E che ruolo hanno le collaborazioni nel tuo lavoro, Francesco?
1: Le collaborazioni, ho avuto modo di collaborare negli anni in alcuni live con artisti, insomma, nazionali ed internazionali, da Nico Gori a Stefano Di Battista, e sono state, diciamo, delle persone che anche se gli incontri sono stati brevi, perché sono stati degli incontri diciamo durati, insomma, 48 ore, due giornate, le prove e poi il concerto, però sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista artistico riescono con poco a darti delle direttive, a farti capire quale deve essere la strada giusta per crescere, quindi per andare avanti. Poi non c'è quella, diciamo, quella competizione o quello ci dobbiamo sgomitare, come magari avviene nel classico, che poi lì ci si aliena pure se non, sì, non si raggiungono determinate cose. Loro invece mi hanno fatto capire che comunque bisogna suonare, bisogna divertirsi, bisogna suonare il più possibile, con più gente possibile, confrontarsi anche magari. Durante il confronto ci si può fare anche male, nel senso che lì si capiscono magari, ok, io sono arrivato qui, ancora ho tanta strada da fare, e questo è molto stimolante. Quindi mi hanno aiutato a capire realmente tutti i sacrifici che bisogna fare, e non si smette mai di studiare, fondamentalmente.
0: Altro ascolto da Pitagoras.
1: Ascoltiamo il terzo tempo. All'interno del terzo tempo ci sono anche dei richiami alla musica celtica.

0: vedere il terzo tempo di Pitagoras di Francesco Mignaci, nostro ospite, pianista, jazzista. Ricordiamo appunto il line-up: appunto Francesco Mignaci, pianoforte, Roberta Ferraro, flauto solista, Falaout Flute Orchestra, diretta da Paolo Totti. E parliamo proprio della collaborazione con Roberta Ferraro e la Falaout Flute Orchestra. Qualche dietro le quinte, insomma, come sono andate le prove, come si è svolta questa collaborazione, Francesco?
1: Allora, Roberta Ferraro è una flautista, insomma, come me, calabrese. Lei ha studiato, insomma, classica, è stata pure 2 anni, ha vissuto 2 anni in Svizzera, e poi l'ho conosciuta in un ambito musicale, concertistico, dove io facevo un concerto, e in quel periodo io tenevo dei laboratori di musica di musica d'insieme, di improvvisazione musicale, giù alla Lamezia Terme. Quindi diciamo che la conoscenza e la collaborazione è nata così, in quanto lei venne a frequentare, diciamo, questi corsi perché voleva ampliare, diciamo, il suo bagaglio musicale. Quindi da qui ho cominciato a conoscere meglio quello che era, diciamo, l'aspetto flautistico proprio sonoro, e poi fece una proposta dopo aver visto questo concerto con Paolo Totti, dove lei suonava anche nell'orchestra di Paolo Totti. Fece una proposta: dico, sarebbe bello comporre un qualcosa per pianoforte, orchestra di flauti, ma flauto solista, quindi fondamentalmente ci sono 2 solisti all'interno. Ovviamente lei, non avendo degli studi tipicamente jazz, quindi con l'improvvisazione, tutto quello che lei ha eseguito è scritto, però ha dovuto fare un lavoro sul linguaggio, perché la scrittura che è stata utilizzata è tipicamente jazz, quindi con
0: sì, la pronuncia cosiddetta, sì.
1: La pronuncia, ci sono le ghost note, che loro fondamentalmente nel repertorio classico bisogna essere molto cristallini, molto, insomma, anche nella gestione del suono. Quindi all'inizio per lei è stato un impatto un po' non negativo, però ha dovuto, diciamo, rimodularsi, e devo dire che è stata molto brava perché ha rispettato quello che io avevo in testa. Poi confrontandomi con Paolo Totti, lui mi ha aiutato sull'organico, perché io all'inizio avevo fatto un organico soltanto di primo flauto, secondo flauto, flauti terzi, con l'ausilio di un contrabbasso. Però poi questa cosa veniva, diciamo, snaturava realmente l'idea dell'orchestra, quindi dell'originalità, e quindi lui mi ha consigliato di utilizzare, diciamo, anche l'altra famiglia dei flauti, quindi il flauto alto, il flauto contrabbasso, il flauto alto per delle sonorità molto più scure, quindi potevano dare corposità all'orchestrazione, e il flauto basso, che non faceva altro che sostituire la linea di basso del contrabbasso che avevo io in testa. E quindi poi ho fatto, insomma, questo lavoro. Man mano che io terminavo il lavoro, lo mandavo, insomma, a Paolo, anche per capire determinate cose. Quindi lui è stato subito contento, ha sposato subito il progetto ancora prima di ascoltare un qualcosa, anche perché era un qualcosa di innovativo. E quindi da qui è nata, insomma, questa collaborazione. La registrazione l'abbiamo fatta a Salerno, e abbiamo fatto un giorno di mezza giornata, diciamo, di lettura, ed è andata molto bene, anche perché i ragazzi prima erano, non sono ragazzi che vengono dal DAS, che fanno parte, che stanno frequentando ancora il conservatorio, e quindi abbiamo fatto questa lettura, abbiamo cercato di sistemare tutta la parte, insomma, fraseologica, e poi dal secondo giorno, già dalle 9 del mattino eravamo in studio e abbiamo iniziato la registrazione. Si può dire che in una giornata intera abbiamo registrato, poi abbiamo riascoltato, il giorno dopo il disco era finito. Quindi c'era anche una propositività da parte dei ragazzi nell'affrontare questo progetto, e questo ha aiutato molto poi la realizzazione in tempi molto brevi. Io avevo un po', diciamo, timore che le tempistiche fossero molto più lunghe, proprio per una questione di incastri, di come suonare, molte cose loro non erano abituate a suonarle in quel determinato modo, con quegli accenti. Invece Paolo è stato veramente bravissimo, e Roberto ovviamente ha fatto un lavoro assurdo nel camminare insieme a me come solista.
0: Che insomma tu ti sei naturalmente da buon jazzista ritagliato i tuoi spazi estemporanei, tra virgolette, e invece per la solista aveva tutto scritto in sostanza, quindi questa era l'unica, sì. Quindi pure interessante anche come progetto, a parte il risultato sonoro che devo farti i complimenti perché cioè queste orchestre floati danno un'idea di alleggerimento addirittura paradossalmente del tessuto sonoro, insomma, quindi complimenti.
1: Grazie.
0: Tornando a te, Francesco, rispetto a Virgilius, tuo precedente album che mi sono gustato, veramente beh, cosa rappresenta Pitagoras?
1: Pitagoras rappresenta realmente la mia concezione, la mia maturità e la strada che voglio percorrere d'ora in poi. Virgilius è una parte molto importante perché comunque all'interno del disco ci sono alcune composizioni al fianco di composizioni come grandi artisti come Wayne
0: Sì.
1: Shorter. E quindi dopo Virgilius, io ho preso 2 anni di distacco per capire cosa voler fare nella vita, nel senso cercare di avere una direzione ben precisa sul mio pianismo, sul mio modo di intendere anche la musica, sul modo di trasmetterla. E quindi ho cercato sempre di seguire quello che avevo dentro e ho avuto, per forza, ho dovuto prendere un periodo di stacco. Di non fare dischi, di non fare produzioni. Nel frattempo cercavo di sempre di comporre. Pitagoras, dopo averlo realizzato, ho capito che la direzione che ho scelto di prendere è quella che realmente che realmente a me piace. Quindi concepire il jazz a 360 gradi, quindi la musica a 360 gradi, senza confini, senza limiti, senza avere delle etichette, perché a volte si scade purtroppo nell'avere l'etichetta, sei un pianista classico, sei un pianista jazz, però sei un pianista che rientra, insomma, queste etichette a me non sono mai piaciute. A volte anche i grandi artisti hanno delle etichette e quindi penso che non bisogna mai fermarsi. Questo è la cosa fondamentale. Per la mia esperienza personale, da Pitagoras comincia il mio nuovo percorso musicale e il mio nuovo percorso di concezione pianistica e musicale.
0: Allargando invece il discorso al jazz, appunto jazz italiano, jazz europeo, jazz americano, secondo te sono tre mondi distinti, visti all'Italia, oppure insomma, dove sta andando il jazz secondo te?
1: Allora, il jazz, come ho detto prima, noi abbiamo una cultura tipicamente classica. In Europa esiste, insomma, ci sono i grandi compositori classici, quelli che hanno fatto la storia della musica classica. In Italia abbiamo, insomma, la canzone napoletana e poi l'opera. Quindi, noi siamo molto diversi dagli americani, come gli americani sono diversi dagli africani. Gli afroamericani, quindi anche il jazz che c'è in America fondamentalmente è stato contaminato. Il jazz non è nato in America, quindi attualmente io sto vedendo una forte corrente europea che già negli anni passati c'era, però questa forma del jazz europeo è una nuova forma che rispetta comunque la loro cultura musicale. Quindi non si cerca di scimmiottare, magari anche in malo modo, il jazz delle radici. E questa cosa per me è una cosa positiva, nel senso il jazz, cioè, non possiamo dire io sono un jazzista, cioè nel senso o suono il pianoforte alla McCoy Tyner, cioè quello sono le etichette che dicevo prima. Quindi fondamentalmente il jazz ha dato la possibilità di spaziare in maniera poi di essere anche contaminato nelle varie culture. Ci sono grandi artisti come Shai Maestro, come tanti altri artisti che quindi anche il mondo iraniano sta venendo fuori, cioè musicisti veramente che stanno riscontrando un grandissimo successo. Quello non si può dire, diciamo, che è il jazz americano quello, ma comunque fa parte del nuovo jazz. Come nel mondo classico sono nati questi pianisti, questi compositori che sono stati considerati contemporanei o new classici. Diciamo, non voglio ora dire una cosa assurda, però anche nel jazz c'è stata questa evoluzione e può piacere, non può piacere, magari diciamo, i puristi, chiamiamoli così, magari il jazz europeo ai puristi non piace, però non ci dimentichiamo che sono stati anche i grandi artisti che sono arrivati in Europa e quindi hanno conosciuto la cultura e hanno preso quella cultura e poi magari l'hanno messa nelle loro composizioni, da Monk a tanti altri
0: Dexter Gordon,
1: artisti.
0: come no? Sì.
1: Sì, così come è successo anche nella musica brasiliana. Quindi fondamentalmente a me piace pensare che il jazz ha dato la possibilità di creare, diciamo, delle contaminazioni con più culture. Cioè, la vera, secondo me, il vero spirito del jazz è questo: aver dato la possibilità di contaminarsi. E quindi ovviamente poi si rispettano degli stilemi ben precisi, quindi l'improvvisazione, insomma, l'aspetto armonico e quant'altro. Però è questo il bello. Io apprezzo molto quello che sta succedendo in Europa. Quindi il jazz europeo sta galoppando. Ci sono artisti veramente,
0: Di
1: cioè
0: livello.
1: grandi artisti.
0: Siamo quasi in chiusura, Francesco, cosa c'è all'orizzonte per te? E naturalmente anche dai tuoi riferimenti internet, social e quant'altro.
1: Allora, in progetto per me attualmente sto cercando di lavorare su un progetto sempre di composizioni mie, sempre su Pitagora. È un progetto particolare, questa volta però della musica costruita proprio su Pitagora, e quindi in contemporanea c'è un disco che dovrebbe, insomma, dovrei produrre, forse se riesco entro fine anno, in trio con delle composizioni originali. E poi ovviamente c'è, insomma, la possibilità stiamo cercando di portare in giro anche il discorso di Pitagorsa per far conoscere comunque realmente il prodotto. Su Facebook potete tranquillamente trovare con Francesco Miniaci, su Instagram con Miniaci, insomma, pianiste. Questi sono i riferimenti. Man mano che ci sono degli aggiornamenti live li inserisco, però diciamo i progetti miei personali attualmente stanno cercando di avere una direzione ben precisa, che è sempre in quello di fare qualcosa di innovativo.
0: Francesco, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Salutiamo con l'ultimo tempo di Pitagoras. È un tempo, diciamo, è il tempo che dopo la tempesta del terzo tempo, insomma, placa quelli che sono gli animi, sia dal punto di vista armonico, sia dal punto di vista melodico. La cadenza finale è un omaggio ad una cadenza del concerto per pianoforte e orchestra di Brahms.

0: con l'album Francesco Mignaci, Pitagoras, featuring Fallout Flute Orchestra, con appunto Francesco Mignaci pianoforte, Roberta Ferraro flauto solista e Fallout Flute Orchestra diretta da Paolo Totti. Album pubblicato da 12 Lune, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Francesco Mignaci.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo ora di Francesco Ferdinando Arbesser Stabat Mater. Praga Chamber Chorus, musica boemica, direttore Jaroslav Krcek.

Di Francesco Ferdinando Arbesser avete ascoltato Stabat Mater. Hanno eseguito il Praga Chamber Chorus, musica boemica, direttore Jaroslav Krček. E di Ignazio Prustman ascolteremo ora Miserere. Eseguono Praga Chamber Chorus e musica boemica, direttore Jaroslav Krček.

di Ignazio Prustman avete ascoltato Miserere. Hanno eseguito il Praga Chamber Chorus e musica boemica diretti da Jaroslav Krček. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai però al tramonto, come partono gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
2: Nella parabola troviamo due atteggiamenti differenti. Quello di Dio, rappresentato dal re, che perdona tanto, perché Dio perdona sempre, e quello dell'uomo. Nell'atteggiamento divino la giustizia è pervasa dalla misericordia, mentre nell'atteggiamento umano si limita alla giustizia. Gesù ci esorta ad aprirci con coraggio alla forza del perdono, perché nella vita non tutto si risolve con la giustizia, lo sappiamo. C'è bisogno di quell'amore misericordioso che è anche alla base della risposta del Signore alla domanda di Pietro che precede la parabola. La domanda di Pietro suona così: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Nel linguaggio simbolico della Bibbia, questo significa che noi siamo chiamati a perdonare sempre.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
1: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.

0: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.
1: Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Il Signore regna, tremino i popoli.
0: Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
3: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
0: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
3: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
0: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva.
3: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
0: Signore, Dio nostro, tu li esaudivi. Eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
3: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.

0: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.

0: nostri nemici.
1: Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore, che risplende nella creazione e ancor più visibilmente nella redenzione.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti, perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo nome.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male, perché siamo costantemente orientati alla tua volontà.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli, perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte. Fa risplendere su di essi il sole di giustizia che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi, di far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.

Per cambiare la realtà, cambia te stesso. In un paese lontano viveva un uomo saggio e tutti gli abitanti si rivolgevano a lui per avere consiglio. Un giorno una donna andò a trovarlo supplicandolo di aiutarla in merito a un problema che aveva con suo figlio. Il bambino aveva una vera ossessione per i dolci e ne mangiava in grande quantità. La donna era molto preoccupata. Sapeva che se il ragazzo non avesse smesso di ingurgitare tutti quei dolci, avrebbe rischiato di ammalarsi seriamente. Il saggio ascoltò la donna e decise di aiutarla. Le disse di tornare dopo una settimana, portando con sé il bambino. E così accadde. La donna si ripresentò con il figlio e il saggio disse semplicemente al bambino di smettere di mangiare i dolci. La donna se ne andò un po' delusa e scettica sul fatto che avrebbe funzionato, ma nei giorni successivi il bambino non toccò neppure un biscotto. La donna, sorpresa e piena di gratitudine, tornò dal saggio per ringraziarlo. Non poté però fare a meno di chiedergli perché avesse voluto aspettare una settimana per dire al bambino di non mangiare più dolci. Dal momento che era così semplice, gli chiese: perché non farlo subito? Il saggio allora spiegò alla donna che anche a lui piacevano molto i dolci e che per poter chiedere al bambino di smettere di mangiarli aveva dovuto iniziare lui stesso a non farlo. Altrimenti la prescrizione non solo non sarebbe stata onesta, ma proprio per questo non avrebbe avuto alcun effetto. È davvero una piccola, grande storia. Non possiamo trasmettere agli altri ciò che non siamo. Anche a te sarà capitato di incontrare dietologi obesi, dermatologi pelati che consigliavano prodotti per la ricrescita dei capelli e persino medici fumatori che ricevevano i loro pazienti dentro studi dall'aria malsana con posacenere colmi di cicche. Che fiducia possiamo nutrire in queste persone mentre ci consigliano o prescrivono quello che loro stesse non riescono a praticare? Ora, pensiamo anche all'educazione dei nostri figli. Li riempiamo di prescrizioni che noi per primi non mettiamo in pratica, mentre i bambini imparano molto più dai nostri comportamenti che dalle nostre parole. Ci osservano quando noi non badiamo loro e attraverso i nostri atti e gesti si formano un'idea del mondo, di quanto di vero e di falso c'è in quello che diciamo loro. Come genitore ho dovuto fronteggiare queste contestazioni da parte dei miei figli molte volte, spesso con esiti comici. Ma grazie anche a loro ho imparato che le parole non possono mai smentire la nostra più profonda verità. Spesso purtroppo pretendiamo dal mondo e dagli altri di essere quello che neppure noi riusciamo a mettere in pratica. La nostra essenza più autentica è la sola che si trasmette e si propaga intorno a noi. Ancora una volta la corrispondenza tra la dimensione interiore e la realtà si rivela determinante se la comprendiamo e cominciamo a vivere rispettando questa verità. Prenditi dunque cura del tuo giardino interiore con la fiducia che questo e null'altro cambierà la realtà intorno a te.

La bellezza nascosta nell'accettazione. La trovi in un cielo stellato, in un filo d'erba che cresce, in un bimbo che nasce, in un gesto di cura. C'è bellezza ovunque, anche dove sembrerebbe impossibile trovarla. Io l'ho vista a un funerale, tra le lacrime e il dolore. L'ho vista tra i malati mentali con i quali ho passato molte delle mie giornate di giovane terapeuta. L'ho vista in villaggi miserabili, visitati nei miei viaggi. L'ho incontrata anche all'interno di case di riposo, dove la vita finisce tra la rassegnazione e l'assenza. Qualcuno potrebbe liquidare la faccenda con quella frase che recita: la bellezza è negli occhi di chi guarda. E sicuramente in parte è così. Il mondo ci appare più bello quando siamo ben disposti, quando siamo in pace con noi stessi e ne vediamo il lato migliore. Quando la mente non ci opprime con il suo chiacchiericcio, con le sue continue richieste. Quando l'io tace e il suo bisogno di intervenire, correggere, giudicare lascia il posto alla semplice osservazione e accettazione. Si potrebbe dire che la bellezza stessa ci guardi di continuo e che siamo troppo distratti, preoccupati o arrabbiati per accorgercene e ricambiare il suo sguardo. Per partecipare non devi fare assolutamente niente, perché la bellezza è pura contemplazione, totale stupore, massima meraviglia. L'unica cosa richiesta è che tu sia disponibile, che crei lo spazio dentro di te perché possa essere accolta. Non sei tu che vai in scena, non le tue idee e le tue abilità, ma qualcos'altro che non ha alcun bisogno di te. Ricorda quando ti sei emozionato di fronte a un tramonto. Non ti è servito un esperto di tramonti che ne analizzasse per te gli elementi costitutivi. Non ti sei messo a dire: bello sì, ma quella nuvoletta la sposterei un po' più a sinistra o forse un po' più a destra. E neppure: peccato, quell'arancione è un po' troppo intenso. Di fronte a un tramonto mozzafiato non c'è niente che tu possa o debba fare. L'impossibilità di intervenire ti mette nell'unica condizione possibile: osservazione e accettazione. Accettare significa smettere di creare separazione tra te e il mondo e soprattutto cercare di aggiustarlo perché corrisponda alle tue aspettative, anche quando non ce n'è alcun bisogno.

0: Avete ascoltato? L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Dio non ci ha lasciato solo delle parole, perché è facile scordare quello che si ascolta. Non ci ha lasciato solo la scrittura, perché è facile dimenticare quello che si legge. Non ci ha lasciato solo dei segni, perché si può dimenticare anche quello che si vede. Ci ha dato un cibo, ed è difficile dimenticare un sapore. La bellezza e il mistero della creazione generano nel cuore dell'uomo il primo moto che suscita la preghiera.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai però al tramonto, come partono gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte. E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
2: Nella parabola troviamo 2 atteggiamenti differenti. Quello di Dio, rappresentato dal re che perdona tanto, perché Dio perdona sempre, e quello dell'uomo. Nell'atteggiamento divino la giustizia è pervasa dalla misericordia, mentre nell'atteggiamento umano si limita alla giustizia. Gesù ci esorta ad aprirci con coraggio alla forza del perdono, perché nella vita non tutto si risolve con la giustizia, lo sappiamo. C'è bisogno di quell'amore misericordioso che è anche alla base della risposta del Signore alla domanda di Pietro che precede la parabola. La domanda di Pietro suona così: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarli? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Nel linguaggio simbolico della Bibbia, questo significa che noi siamo chiamati a perdonare sempre.

cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù, a chi crede di non amarlo e a chi non lo ama perché non lo conosce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Gesù, amore, Vangelo. Concettualmente parlando, ci sono due sinonimi di Gesù. Uno è amore e l'altro è Vangelo. Per sinonimo, come è noto, si intende una parola con lo stesso significato di un'altra. Gesù corrisponde nella pienezza di ciò che significa sia ad amore che a Vangelo. E la stessa cosa, ovviamente, è il viceversa. Gesù si identifica nell'amore perché è stato nella storia degli uomini l'unico e insostituibile rivelatore dell'amore totale. Egli si è fatto uomo per parlare dell'amore, è vissuto per dare prova dell'amore, è andato sulla croce per lasciare, fino alla consumazione dei secoli, un ricordo indelebile dell'amore. Quando gli domandarono per tentarlo quale fosse il maggiore comandamento della legge, Gesù rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il massimo e primo comandamento. Il secondo però è simile al primo e dice: amerai il prossimo tuo come te stesso». Allorché si trovò a parlare della nuova legge e dell'antica, il dire di Gesù fu tutto un inno all'amore. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per i vostri calunniatori, donate e non ridomandate, non condannate e perdonate. Dopo l'ultima cena e prima di avviarsi al Getsemani, Gesù così manifestò la sua volontà. Il comandamento mio è questo, che vi amiate scambievolmente come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete i miei amici se fate quello che vi comando. Ed io questo vi ingiungo, di amarvi scambievolmente. Chi non ama, come dice Gesù, non ama Gesù.

scambiatevi un segno di pace. Durante la Santa Messa, prima della comunione, il sacerdote si rivolge ai fedeli e dice loro: scambiatevi un segno di pace. E i fedeli, rispondendo all'invito, si stringono generalmente, nella maggior parte delle comunità, l'un l'altro la mano. In origine, tale segno di pace era costituito da un bacio su una guancia. Cosa significhi quella stretta di mano, oltre il riferimento sacerdotale al segno di pace, è intuibile. È un impegno cristiano di amore reciproco, secondo il preciso ammaestramento di Gesù. A Cristo, infatti, uno scriba domandò quale fosse il primo di tutti i comandamenti. E Gesù gli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua intelligenza e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. Il secondo poi è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è altro comandamento maggiore di questo. Con quello stringersi l'un l'altro la mano, i fedeli promettono quindi a Gesù di osservare quanto detto da lui. E tale promessa ha un carattere tutto particolare di solennità e di responsabilità per chi la compie, essendo essa formulata durante la Santa Messa, che è il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù sotto le apparenze del pane e del vino, memoria e rinnovazione del sacrificio della croce. Quella stretta di mano, insomma, rappresenta per ognuno che compie simile gesto un impegno supremo verso Gesù, nella promessa appunto di amare il prossimo come se stesso. Ora io desidero dire soltanto questo. Vogliamo ricordarci, una volta terminata la Santa Messa e usciti dalla Chiesa, di questo impegno? Se non lo facessimo, tradiremmo la fiducia che Gesù ripone in noi. Vogliamo rammentarci la promessa compiuta e amare veramente il prossimo come Gesù ci invita a fare. Se agissimo in modo diverso, mancheremmo vergognosamente alla parola data a Gesù in un momento tanto significativo. Alle volte si compiono dei gesti ritenendo, magari per inconsapevolezza, che essi appartengono a un rituale e basta. Ma per quella stretta di mano durante la Santa Messa, ricordiamolo sempre, non è così. In quel momento noi stringiamo la mano niente meno che a Gesù, nel promettergli di amare il prossimo come noi stessi. Stringere la mano a Gesù, promettergli una cosa e poi non farla, significherebbe comportarsi da empi. Stiamo bene attenti a non commettere questa colpa. Il perdono di Dio è infinito, ma una colpa del genere potrebbe continuare a pesare, e molto, sulla nostra coscienza.

Lo sapete che ognuno di noi può avere un telefono senza pagare alcun canone? Si tratta di un apparecchio eccezionale, senza fili e tale da poter comunicare a qualsiasi distanza illimitatamente. Ed è così sensibile il microfono del telefono di cui stiamo parlando che capta non soltanto ciò che diciamo, ma perfino quello che pensiamo. A questo punto, rendendoci conto dello stupore e della perplessità di chi ci segue, forniamo una spiegazione. Il telefono a cui alludiamo, emblematico nella figurazione fornita, è quello che consente a ciascun uomo di mettersi in contatto con il buon Dio. E si chiama preghiera. Pensateci e finirete col convenirne. Cos'è la preghiera se non lo straordinario mezzo di comunicazione che ci permette in ogni momento di rivolgerci appunto al buon Dio? Cos'è la preghiera se non il telefono del buon Dio di cui ognuno di noi, se vuole, può disporre quando vuole? Abbiamo detto prima che non vi è canone alcuno, ma un requisito bisogna però averlo: la fede. E alla parola fede vogliamo dare il senso più esteso possibile, comprendendo in essa anche quel qualcosa che è nell'animo di chi, pur non avendo mai creduto, a un certo punto della sua vita avverte in sé la speranza nel buon Dio. È un telefono, come si vede, alla portata di tutti gli uomini di buona volontà. Né abbiamo detto una cosa per un'altra. Prima accennando a quel microfono così sensibile da captare addirittura i nostri pensieri. Lo dice Gesù nel Vangelo, pregando poi non usare tante parole come chi pensa ad essere esaudito mediante il molto parlare. Perché il Padre tuo sa, prima ancora che glielo domandi, di quali cose tu ha bisogno. E dato che ci siamo, chiediamoci pure: quante telefonate facciamo noi ogni giorno, stando in casa oppure fuori? Qualcuna, certo, ne facciamo. Allora, poiché il telefono del buon Dio è sempre dentro di noi, nei nostri sentimenti, vogliamo ricordarci ogni giorno di pregare? Se ci troviamo in casa, oppure ci siamo recati in chiesa, lo possiamo certo fare con un raccoglimento particolare. Ma anche se stiamo fuori, la cosa è più che possibile. Amava ricordare il caro padre Mariano da Torino, e con quel suo parlare così efficace e comprensibile a tutti, che pure camminando per la strada si può pregare in un attimo e dire col pensiero, magari alzando gli occhi al cielo: buon Dio, aiutami. Usiamolo quindi spesso, questo telefono che si chiama preghiera. Nell'apparente silenzio di chi ci ascolta potremo sentire tutte le cose che nessun altro può dirci e di cui abbiamo tanto, tanto bisogno.

siamo in chiusura. Sì, amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una

Celebramus missam de memoria sanctorum Pontiani Pape et Ippoliti presbiteri martyrum, cum prefazione prima de sanctis martyribus et prece eucharistica secunda.

0: Oremos. Patientia preciosa justorum tue nobis Domine, quae sumus affectum directionis accumulet, et in cordibus nostris sacri fidei semper exerciat firmitatem. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno, davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai però al tramonto, come partono gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. Preparai di giorno il mio bagaglio come quello di un esule e sul tramonto feci un foro nel muro con le mani. Uscii nell'oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, non ti ha chiesto la casa di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro: così dice il Signore Dio, questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai: io sono un simbolo per voi, quello che ho fatto io sarà fatto a loro. Saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle nell'oscurità e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Verbum Domini.
2: Deo gratias.
1: Ne obliviscamini operum Dei.
2: Ne obliviscamini operum Dei.
1: Et tentaverunt, et exacerbaverunt Deum excelsum, et testimonia eius non custodierunt, recesserunt et previrgari sunt, quem ad modum patres eorum conversi sunt retro ut arcus pravus.
2: Ne obliviscamini operum Dei.
1: In iram concitaverunt eum in collibus suis, et in sculptibus suis ad emulationem eum procavererunt. Audibit Deus et exarsit, et sprebit valde Israel.
2: Ne obliviscamini operum Dei.
1: Et tradidit in captivitatem virtutem suam, et pulcritudinem suam in manus inimici, et conclusit in gladio populum suum, et in hereditatem suam exarsit.
2: Ne obliviscamini operum Dei.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: È giovedì 13 agosto, sono le 8. Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: il colpo sull'ambiente della guerra in Medio Oriente, il disastro naturale incombe sullo stretto di Hormuz, versamento di petrolio da una delle navi colpite nel passaggio marittimo. Il pensiero del Papa in udienza generale per la Colombia, devastata dal sisma che ha provocato finora oltre 265 morti. Leone XIV invia un primo aiuto economico alle zone colpite. L'esercizio della pace in Cisgiordania con i campi estivi delle suore comboniane in 12 villaggi beduini nel deserto della Giudea. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. L'Iran alle prese con chiazze di petrolio dalle navi colpite a Hormuz e allarme ambientale. Teheran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Qasem. Contaminazione da petrolio anche in Oman da una petroliera che si è incagliata. Intanto non si placano le ostilità degli Houthi che hanno lanciato un nuovo attacco al porto di Al-Makkah nello Yemen. Marina Tomarro.
2: C'è il rischio di un pericoloso disastro ambientale a Qasem in Oman. I soccorritori stanno utilizzando teli assorbenti per contenere e raccogliere le chiazze di petrolio fuoriuscito. Intanto a sud dell'Iran si sta affrontando un'altra chiazza di petrolio vicino alla sua costa sudorientale dopo che una petroliera si è incagliata. Secondo l'agenzia Reuters, la vasta fuoriuscita ha iniziato a raggiungere la costa dell'Oman e rischia di diventare uno dei peggiori disastri al mondo degli ultimi anni. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che affrontare le problematiche ambientali dello stretto di Hormuz e delle acque circostanti deve essere parte integrante di qualsiasi futura gestione di questo importante via navigabile. Intanto, secondo i media statali, i ribelli Houthi dello Yemen hanno lanciato nuovi attacchi con missili balistici sul porto strategico di Al-Makkah nello Yemen sud-occidentale. L'attacco arriva il giorno dopo che le forze governative yemenite hanno dichiarato che gli Houthi avevano lanciato 10 missili e 4 droni contro la città di Al-Makkah.
1: Si aggrava il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso. 265 le vittime, quasi 3.500 i feriti, secondo gli ultimi dati delle autorità locali. Sono ancora 496 dispersi e oltre 53.000 le persone investite dall'emergenza, creato dal presidente colombiano il Fondo Milagro per affrontare la crisi. E vicinanza alla popolazione colombiana è stata espressa ieri da Papa Leone in udienza generale dedicata al ciclo delle feste cristiane ritmato dalle domeniche. Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia, ha sottolineato il Pontefice, che ha esortato tutti a prendere parte alla messa. Tiziana Campisi.
3: Fondamento e nucleo dell'anno liturgico è la domenica, sottolinea Leone XIV. Per santificarla è fondamentale celebrare l'Eucaristia, raccomanda.
4: Esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
3: Nei saluti in lingua spagnola il pensiero del Pontefice per i colombiani che piangono le vittime del terremoto di lunedì scorso e si trovano di fronte a ingenti danni. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che si sono adoperati nelle operazioni di soccorso e assistenza alle vittime.
1: E per la Colombia il Papa ha inviato subito un primo aiuto finanziario di 100.000 euro indirizzato alla conferenza episcopale locale che sta fungendo da punto di coordinamento per la raccolta degli aiuti da distribuire alle diocesi colpite. Seguiranno ulteriori sostegni man mano che verranno identificate le necessità. E ora ci spostiamo ad Haiti, dove proseguono gli scontri delle bande armate che hanno esteso il loro controllo da Port-au-Prince ad altre aree del paese. Nel mese di agosto, a causa delle violenze, Medici Senza Frontiere è stata costretta ad evacuare il personale impiegato nell'ospedale per la maternità proprio nella capitale. La testimonianza di Diana Manilla Arrojo, capo missione di MSF ad Haiti.
3: La situazione ha notevolmente ridotto la nostra operatività medica sul campo. Le donne che necessitavano di cure urgenti hanno ricevuto l'assistenza possibile da un'equipe medica molto ridotta rimasta sul posto. Questa equipe ha lavorato sotto il fuoco delle armi che è continuato per tutta la notte. Si tratta della seconda sospensione delle nostre attività in meno di 2 mesi. Avevamo appena ripreso dopo un'interruzione di 3 settimane. Questa nuova sospensione priva migliaia di donne dell'accesso alle cure di salute sessuale e riproduttiva in una zona della capitale di Haiti dove l'accesso alle cure è già quasi inesistente.
1: Il Parlamento libanese ha approvato una legge di amnistia di ampia portata e a lungo attesa a beneficio di migliaia di detenuti e ricercati. Il progetto è volto anche a ridurre eccezionalmente la durata di alcune condanne e sancita dal paese anche l'abolizione della pena di morte. Traffico aereo paralizzato all'aeroporto di Catania in Sicilia per le eruzioni dell'Etna a causa dell'emissione di cenere vulcanica. Sono state sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 ora locale del 14 agosto. Circa 700 i voli cancellati, centinaia i passeggeri rimasti bloccati in attesa della ripresa delle partenze. Voltiamo pagina. Si sono conclusi nei giorni scorsi i campi estivi organizzati dalle suore comboniane nei 12 villaggi beduini del deserto della Giudea in Cisgiordania, oltre 400 i bambini musulmani che hanno partecipato all'iniziativa. Al microfono di Bianca Tombini, Suor Lourdes Garcia, una tra le missionarie responsabili dell'organizzazione dei campi.
5: Questi campi estivi offrono ai bambini una cosa molto significativa per loro. È un momento di gioco, di stare insieme, di essere bambini. Per noi importante è creare questo spazio nel quale loro possono divertirsi e anche sentirsi valorizzati, creare dei ricordi felici. Per vedere in loro la gioia.
6: In che modo questi bambini possono diventare degli strumenti di pace?
5: Per noi seminare la pace è iniziare delle piccole cose. Per esempio, loro dicevano, dobbiamo rispettare l'altro, accogliere quello che è diverso, conoscere la diversità. È già un passo, diciamo, per seminare la pace. E queste semplici cose che loro hanno menzionato, queste sono piccole gesti che può diventare un seme di pace. Oggi e in un futuro.
1: Pubblicato ieri dalla Sala Stampa Vaticana il programma ufficiale della visita pastorale del Papa alla Repubblica di San Marino e a Rimini il prossimo 22 agosto. Una giornata ricca di appuntamenti con la tappa riminese al meeting per l'amicizia fra i popoli. Sentiamo Antonella Palermo.
7: Un'ora di volo in elicottero e il Papa sarà alle 9 nella Repubblica di San Marino. Nel Palazzo Pubblico l'incontro con i segretari di Stato seguito dal colloquio privato con i capitani reggenti nella Sala Consiglio dei 12. Alla Basilica sosterrà in adorazione eucaristica con la venerazione delle reliquie di San Marino alla presenza dei rappresentanti della vita ecclesiale della diocesi. Alle 12:15 Leone saluterà i fedeli in piazza e si congederà dalle autorità. L'atterraggio alla Fiera di Rimini è previsto per le 14:45, due le mostre che il Papa visiterà, quella su Sant'Agostino e quella su Leon Armel. Poi passaggio al villaggio ragazzi, l'incontro nel grande auditorium. Atteso alla cattedrale di Rimini, il pontefice vi arriverà per le 17:30, qui incontrerà malati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas, dunque il trasferimento al piazzale del Porto, dove presiederà la messa alle 18:30. Rientro in Vaticano alle 21.
1: E ora la nostra pagina della cultura, oggi dedicata alla letteratura. È stato tradotto in italiano Scrivere, che strana idea, un libro dedicato dalla giornalista Florent Neuville agli aspetti meno noti della vita dell'autore dell'insostenibile leggerezza dell'essere. Ci racconta questa storia Silvia Guidi.
8: Non è facile scrivere la biografia di un romanziere che per tutta la vita ha detestato le biografie. Florence Neuville è riuscita nella quadratura del cerchio, raccontando la sua amicizia con Milan Kundera e sua moglie Vera e la complessità delle vicende che hanno costretto la coppia all'esilio in Francia. Più che una biografia tradizionale, si tratta di un ritratto. Grande attenzione è dedicata al Kundera artista visivo, agli schizzi surreali che regalava agli amici e che in qualche caso sono diventati le copertine dei suoi libri. Disegni dove una linea vibrante e carica di energia dà vita a figure che ricordano lo stile di Kate Haring. complessi ma pieni di amore per la vita, come la musica che lo scrittore ceco amava suonare e comporre.
1: Per questa edizione, Daniele Giorgi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Prossimo appuntamento con le news alle ore 9.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le news delle 9 in studio Paola Simonetti. Si teme il disastro ambientale nello stretto di Hormuz al largo dell'isola di Kashem, dove probabilmente una nave colpita nel conflitto in corso sta perdendo petrolio. L'Iran sarebbe impegnato nelle operazioni di bonifica in una zona di alto valore naturalistico per la presenza di tartarughe marine in via di estinzione. Il rischio si allarga anche all'Oman, dove anche una petroliera incagliata sta sversando petrolio in mare. Pressing del presidente ucraino Zelensky agli Stati Uniti per la vendita del 10% dei Patriot statunitensi. Potremmo distruggere tutti i missili balistici russi, ha aggiunto. Intanto l'intelligence di Kiev sostiene che la Russia starebbe formando battaglioni utilizzando prigionieri di guerra ucraini. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier Frederiksen in Parlamento in un dibattito urgente sulla crisi migratoria a Ceuta. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno Stefania.
2: Buongiorno a te Marina, buongiorno a tutti voi all'ascolto. Allora, l'avete visto sto sole nero?
1: Sembra
2: o
1: quasi...
2: sole nero, sembra una canzone.
1: Sì.
2: L'Italia sembra... stregata dal sole nero, così titola qualche quotidiano quest'oggi. Io non ho visto niente, anche perché a Roma pioveva ieri, a un certo punto c'erano nubi, cosa.
1: Insomma, pioveva, il momento in cui proprio c'è stato l'eclisse, devo dire che pioveva. Quindi, cioè,
2: vabbè, non abbiamo visto neanche le stelle cadenti.
1: No.
2: Va bene.
1: Niente,
2: ce ne faremo una ragione,
1: le stelle cadenti, no, perché tra l'altro dovevi andare fuori in un centro buio, così, quindi
2: sì.
1: Insomma,
2: comunque il prossimo ci saremo la prossima volta,
1: sì.
2: Tra circa 80 anni,
1: ecco,
2: 2081
1: sì.
2: Mi sembra di aver detto,
1: sicuro.
2: Quindi meno di 80 anni,
1: sì.
2: 60 anni, vabbè, allora ci saremo.
1: Sì, sicuro.
2: 335-1243-722 è semplice modo per mettervi in contatto con noi, staremo insieme sino alle ore 10, ancora in questa versione slim, estate,
1: sì.
2: Ancora per le prime due settimane di settembre, prima di tornare all'edizione quella completa autunno-inverno, autunno-inverno-primavera, che vi farà compagnia nella prossima stagione.
1: Esatto, ma intanto abbiamo tante cose, oggi puntata molto ricca, tra l'altro oggi affronteremo un tema molto importante, quello dell'etica carceraria, e insomma cercheremo di capire di cosa si tratta, ma soprattutto in che modo può essere applicata e quanto è importante proprio per chi in questo momento,
2: certo,
1: sta pagando il suo debito con la giustizia.
2: E poi naturalmente faremo un focus sulla festa dell'Assunzione,
1: sì,
2: della Madonna di Ferragosto che si avvicina. Ma prima ancora un po' di musica, soprattutto un po' d'amore. Per
1: bello,
2: un po' d'amore c'è Mannarino.

0: Per un po' d'amore, così canta Mannarino. Quando sono le 9:10 minuti, Marina, e sono arrivate, stanno arrivando come al solito i vostri messaggi.
1: Tanti messaggi, devo
0: dire. N'è uno pieno di fotografie meravigliose del sole di ieri, dell'eclissi del sole di ieri. Ce la manda Filomena, grazie Filomena.
1: Grazie. Però aspetta, oggi è Santa Filomena, quindi tanti auguri a Filomena che ce l'ha scritto adesso, quindi poi adesso ascolteremo anche il santo del giorno.
0: Vediamo se è inclusa nel santo del giorno.
1: Esatto, quindi
0: Gabriele Di Domenico. Ciao.
2: Oggi, 13 agosto, la Chiesa ricorda San Giovanni Berchemont, religioso gesuita. Figlio di un calzolaio nelle Fiandre del 1600, Giovanni deve lavorare molto per mantenersi agli studi e rispondere alla chiamata del Signore. Nel 1618 entra nella Compagnia di Gesù e dopo solo un anno viene eletto maestro dei novizi. Mandato a Roma a studiare, muore a soli 22 anni nel 1621. In questa data la Chiesa ricorda inoltre San Ponziano Papa e Ippolito sacerdote martiri, San Cassiano martire, Santa Filomena e San Massimo il confessore.
0: E allora auguri Filomena, naturalmente.
1: Auguri alla nostra Filomena.
0: Lei dice: vorrei saperne di più di questa santa. Va bene, approfondiremo.
1: Nel corso della puntata cercheremo di scoprire qualcosa di più di Santa Filomena.
0: Intanto vediamo, Marina, quali sono gli appuntamenti del giorno.
1: Sì.
0: Come sempre alle 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus del Rosario e da Siracusa alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime.
1: E poi oggi è l'anniversario del viaggio apostolico di Papa Francesco in Corea del Sud per la sesta giornata della gioventù asiatica. Era il 2014.
0: Zambia oggi elezioni presidenziali e parlamentari, mentre a New York riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sullo Yemen.
1: A Panama visita del segretario della difesa statunitense Hegseth durante le esercitazioni militari internazionali.
0: Mentre in Bolivia il presidente boliviano Rodrigo Paz si reca al confine brasiliano per il lancio ufficiale del piano binazionale di sicurezza sulle frontiere, Frontera Segura, insieme ad altre autorità del Brasile. L'obiettivo è quello di rafforzare la sicurezza lungo i punti critici della frontiera boliviano-brasiliana, contrastare la criminalità organizzata transnazionale, il contrabbando e anche la violenza.
1: A Cuba invece si ricorda il centenario della nascita di Fidel Castro e a Berlino l'anniversario dell'inizio della costruzione da parte della Repubblica Democratica Tedesca di un muro fortificato che sarebbe diventato il Muro di Berlino. Era il 13 agosto del 1961.
0: Mentre il 13 agosto del 1960 si proclamava l'indipendenza della Repubblica Centrafricana.
1: E allora abbiamo adesso andiamo a vedere che cosa abbiamo detto, abbiamo appunto messo come notizie nei nostri radiogiornali e ci ha raggiunto naturalmente qui nel nostro studio Paola Simonetti. Buongiorno.
3: Ben trovate a voi, un buon giovedì a tutti gli amici all'ascolto.
1: Allora Paola, partiamo da quello che è stato questo disastro ambientale ad Hormuz, qualcosa di molto grave,
3: di molto preoccupante. Sì, sono i devastanti effetti della guerra in Medio Oriente, non solo su tutti coloro che ne vengono investiti, ma anche sull'ambiente, come sempre accade nelle guerre. Questo dobbiamo ricordarlo. L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshem nello stretto di Hormuz. Le immagini satellitari, secondo la testata Bloomberg, mostrano una scia scura nelle acque al largo del villaggio costiero di Shibderaz. Da sottolineare che questa è un'area di riproduzione per le tartarughe marine embricate, cosiddette, in via di estinzione, oltre a depositi neri sulle spiagge. Sarebbero in corso operazioni di bonifica. La fonte dello sversamento ancora non è stata accertata definitivamente, ma si pensa che sia un attacco iraniano a una nave all'inizio di questo mese, perché le navi comunque, anche se non trasportano petrolio, nel momento in cui vengono colpite possono sversare in mare invece il carburante che le fa andare. L'Oman anche sta vivendo una situazione situazione similare a sud dell'Iran, sta cercando di contenere un'altra chiazza di petrolio vicino alla sua costa sudorientale dopo che una petroliera in questo caso si è incagliata. Anche l'area colpita ospita, anche quest'area colpita ospita una ricca fauna marina tra tartarughe, delfini e balene. Veramente fa tremare questo scenario, perché sembra che nulla davvero sfugga ai conflitti.
0: E poi, Paola, naturalmente il terremoto in Colombia, qual è la situazione al momento?
3: Sì, di primo piano sono stati gli aggiornamenti sul sisma di lunedì scorso in Colombia, il violentissimo sisma. Si aggrava purtroppo drammaticamente di ora in ora e di giorno in giorno il bilancio delle vittime, sono 265 finora, quasi 3.500 i feriti e sono 53.000 le persone colpite dall'emergenza. Restano però 496 dispersi. Si continua a scavare tra le macerie. Ieri la nostra collega Silvia Giovanrosa ci ha dato un'immagine così immediata. Si scava nel silenzio assoluto per cercare di capire se qualcun altro sia ancora vivo, perché qualcuno è stato estratto vivo, ma ovviamente si assottiglia sempre di più la speranza di trovare sopravvissuti col passare dei giorni e delle ore. Ieri il Papa, lo dobbiamo ricordare, all'udienza generale è tornato a esprimere la sua vicinanza, il grande dolore per quanto sta vivendo la popolazione che piange i propri cari, e è da segnalare anche che il Papa ha inviato un primo aiuto economico concreto importantissimo di 100.000 euro che è indirizzato proprio alla conferenza episcopale locale, che in questo momento sta facendo da fulcro, diciamo da punto di coordinamento per la raccolta degli aiuti che poi vengono distribuiti alle diocesi colpite. Seguiranno, questo ci è stato detto ufficialmente, ulteriori sostegni man mano che verranno naturalmente identificate e segnalate dalle autorità le necessità del paese.
0: Paola, e poi il focus su Haiti.
3: Sì, abbiamo dato spazio anche alla situazione da Haiti, lo facciamo spesso, c'è un imperversare
0: purtroppo
3: costante.
0: Dimenticata, possiamo dire, dai media.
3: Sì, così dimenticata dalla informazione generalista, ma noi accendiamo sempre un faro. C'è un imperversare costante delle violenze da parte delle bande armate, e che da Port-au-Prince, che era la zona diciamo di predilezione delle loro scorribande, in realtà adesso stanno prendendo il controllo di tutto il paese. In questo contesto le organizzazioni umanitarie si trovano ad operare davvero in condizioni difficili, e Medici Senza Frontiere, che è una di quelle organizzazioni che davvero è fondamentale in paesi come questo, è stata costretta purtroppo ad abbandonare per la seconda volta l'ospedale per la maternità che si trova proprio a Port-au-Prince, nella capitale. Abbiamo anche una testimonianza diretta che racconta quale sia la situazione. Noi ci auguriamo davvero che anche in questo paese del mondo possa, come dire, sfiammarsi la situazione per dare modo alle organizzazioni umanitarie di dare sollievo a una popolazione che è davvero in disperate condizioni.
1: E poi abbiamo la Cisgiordania, dove invece ci sono questi campi estivi delle suore comboniane, che è una bella notizia.
3: Quindi sì, abbiamo aperto una finestra diciamo su quello che ho chiamato l'esercizio della pace in Cisgiordania, che ricordiamo è un altro paese dove in questo momento la situazione è davvero pesante per le incursioni dure da parte degli israeliani e dei coloni. L'iniziativa dei campi estivi è stata organizzata dalle suore comboniane in 12 villaggi beduini del deserto della Giudea. Sono stati 400 i bambini musulmani che hanno partecipato diciamo gioiosamente. Ai nostri microfoni suor Lourdes Garcia, che è una delle missionarie responsabili proprio del progetto, ha illustrato cosa abbia rappresentato per questi bambini un'esperienza come questa, sottolineando la loro capacità, meglio di quanto sappiano fare gli adulti, di guardare l'altro come un individuo da accettare e da accogliere sempre.
0: Bene. Allora, grazie Paola.
3: Grazie a voi.
0: Prossimo appuntamento flash alle ore 10 e così avanti nel corso
3: della giornata. Tutti gli aggiornamenti della mattina.
0: Ricordiamo anche come si può riaccogliere

0: un grande Neil Young degli anni 70-80, se parliamo del country rock, diciamo, possiamo definirlo così. Sì, il maestro Gabriele fa un accenno di assenso. Allora, comes a time, il tempo che passa, il tempo che stiamo vivendo.
1: Il tempo passa veloce.
0: Che ci porta dritti dritti a Ferragosto, un momento di vacanza per molti, ma l'estate non è uguale per tutti, lo sappiamo.
1: Esatto, infatti pensiamo a chi in questo momento sta in carcere, in un momento dell'anno vissuto con disagi fisici, psicologici, e allora diventa importante quello che è il lavoro di gruppo fatto da operatori, volontari, istituzioni, perché chi vive queste situazioni sconti quello che è il debito con la giustizia, ma senza perdere la dignità e la speranza soprattutto di poter avere un giorno una nuova possibilità di riscatto. E allora ne abbiamo parlato, proprio di quella che è l'etica carceraria, con Giovanna Russo, garante regionale dei diritti delle persone private della libertà della Calabria. Ascoltiamo insieme.
2: Quando si entra in carcere, la parola umanità smette di essere un concetto astratto. Essa diventa qualcosa di estremamente concreto. Questo l'ho visto in un anno e mezzo di mandato regionale, nei cinque anni di mandato comunale. Cioè, significa guardare una persona e ricordare a se stessi, prima di ogni altra cosa, che davanti a noi c'è un essere umano. Il carcere è certamente il luogo nel quale lo Stato esegue una pena, ma proprio perché è lo Stato a privare in forza di legge una persona della libertà, è lì che la qualità della nostra democrazia viene sottoposta ad una delle sue prove più difficili. Quindi umanità significa garantire cure adeguate, condizioni di vita dignitose, ascolto, relazioni familiari, opportunità di formazione e lavoro per il reinserimento, il cosiddetto concetto di reinserimento nella società. Significa assicurare però anche sicurezza agli agenti, cioè quella parte dello Stato che ogni giorno deve garantire una determinata qualità della vita alla persona privata della libertà personale, la serenità agli operatori e al contempo quindi la dignità alle persone detenute. Perché vede, non esiste una contrapposizione

0: protezione necessaria, così come si vuole oggi ostentare tra sicurezza e diritti. Un carcere più umano è un carcere più ordinato, è un carcere più capace di costruire percorsi di responsabilizzazione e quindi diventa un carcere più sicuro, che rende più sicure le nostre comunità, quando quella persona, in virtù di quell'umanizzazione e di quell'umanità che non deve mai mancare, tornerà nella società civile. Quindi, se dovessi chiudere in una battuta, no, il senso del discorso relativo all'umanità, che potremmo scrivere enciclopedie, ecco, la pena toglie la libertà in forza appunto di una disposizione di legge, di una norma, ma non può togliere mai la dignità alla persona. E questa per me l'umanità del carcere, quella che pone l'uomo al centro, tanto la persona privata della libertà personale quanto le persone che per lo Stato, rappresentando lo Stato, hanno in cura e si fanno carico delle persone private della libertà personale. E questo il dettato più fedele alla Costituzione e, mi consenta, siamo qui a Radio Vaticana, più fedele anche al dettato del Vangelo, qualora lo volessimo leggere in chiave laica, per quella Chiesa in uscita di cui parlava Papa Francesco, di cui, alla quale ci invita, insomma, ad adempiere fedelmente anche Papa Leone.
1: In un luogo come quello del carcere, nel quale convivono spesso il dolore, la solitudine, la paura anche, è possibile parlare anche di speranza? Ricordiamo anche la visita di Papa Leone ultimamente in uno dei suoi ultimi viaggi in Africa, in una delle carceri. E lì il Papa ha parlato anche di speranza. E allora abbiamo concluso il Giubileo della Speranza, dove c'è stato anche il Giubileo dei detenuti. Ecco, è possibile parlare di speranza?
0: Non soltanto è possibile, io credo che sia necessario e non più rinviabile. Naturalmente dobbiamo evitare una rappresentazione cosiddetta romantica del carcere, perché dietro quelle mura esiste la sofferenza, la solitudine, la fragilità, la malattia, talvolta anche la disperazione. E poi ci sono le famiglie lontane, madri, padri, figli, ci sono anche persone che hanno commesso sì errori gravissimi per la legge dello Stato, e persone però che stanno cercando faticosamente, malgrado l'errore, di ricostruire la propria esistenza. Ma proprio nei luoghi nei quali la speranza sembra più difficile, essa assume il suo significato più alto, più autentico. La speranza non è dire, per intenderci, a una persona privata della libertà personale che andrà tutto bene, perché l'esperienza del carcere ti insegna che con la persona privata della libertà personale, con chi lavora, con loro devi parlare nella maniera più autentica, più semplice, più diretta e più vera possibile. Quindi sperare significa poter credere che ciò che siamo stati non debba necessariamente più coincidere per sempre con ciò che saremo, e questo è il messaggio che noi di speranza che noi dobbiamo lanciare. È richiamato Papa Leone non a caso, e la ringrazio, ed è qui che entra in gioco la responsabilità delle istituzioni, di tutte noi istituzioni. Non possiamo chiedere a una persona di cambiare se non la prendiamo per mano e non le offriamo almeno una strada sulla quale provare a farlo. Una scuola, un lavoro, facendo un esempio, no? Una relazione familiare recuperata. Quante famiglie devastate dall'esperienza della privazione della libertà personale, una cura ricevuta nel momento giusto, un educatore che continua a credere in te, in un percorso, un agente di polizia penitenziaria capace di coniugare l'umanità alla fermezza. Possono sembrare solo piccoli elementi quelli di cui le sto parlando, ma talvolta rappresentano il punto dal quale una vita può ricominciare davvero. Per questo personalmente considero la speranza anche una questione poi di sicurezza collettiva. Oggi il tema della sicurezza è molto cavalcato, ma forse non nella maniera più fedele al dettato costituzionale. Vede, una persona che esce dal carcere avendo ricostruito in maniera concreta legami, competenze, responsabilità, ha poi maggiori possibilità di non tornare a delinquere, quindi tutto il concetto relativo alla recidiva. Il reinserimento non è una concessione che facciamo alla persona privata della libertà personale, non è indulgenza, è una delle forme più intelligenti, oltre che costituzionali, di prevenzione. E forse questa è una delle lezioni poi più profonde che il carcere può insegnarci. Cioè che nessuna società diventa più sicura moltiplicando la disperazione di queste persone, ma le comunità nelle quali noi vogliamo vivere in maniera più sicura sono quelle che riescono a trasformare la pena in una in responsabilità, no? E la responsabilità in una concreta possibilità di cambiamento. Per tutti noi anche che ce ne facciamo carico di questa possibilità di cambiamento della persona.
1: Garante, lei tra l'altro possiamo anche spoilerare che ha scritto una lettera rivolta proprio ai detenuti e allora le chiedo se ci può raccontare di cosa parla questa lettera e qual è il messaggio proprio di speranza che lei si sente di rivolgere a chi oggi pensa che la propria vita è finita e che non si può cambiare, non si può guardare oltre quelle sbarre.
0: Sì, ho scritto una lettera e devo dire che è una lettera aperta tanto alle persone private della libertà personale e al mio modo di gettare lo sguardo e il cuore oltre gli ostacoli del quotidiano, perché vede, i temi della giustizia sociale io credo siano poi quelle tematiche che ti impongono di osservare, prima abbiamo parlato di speranza, reinserimento, di osservare con verità e concretezza quello che abbiamo di fronte a noi e poi trovare delle soluzioni umanamente praticabili ma anche cristianamente giuste, nel senso più alto del termine. Se dovessi intanto dire una cosa molto semplice, c'è un richiamo in questa lettera che ancora non è stata né trasmessa né pubblicata, guardi, per ragioni anche di decoro istituzionale. Ecco, intanto il non permettere, direi alle persone private della libertà personale, non permettere che il momento peggiore della loro vita diventi intimamente dentro se stessi la definizione di tutta la loro esistenza. Una persona non coincide mai pienamente con il proprio errore, quello è un segmento temporale. Vede, ho incontrato persone nei momenti forse più fragili della loro vita e ne conservo anche tutto il travaglio, il dolore, il lavorio che c'è dentro una persona. Ho ascoltato paure, rimorsi, rabbia, silenzi e poi ho compreso ancora più profondamente che l'essere umano non può essere ridotto all'errore che ha commesso. Questo è un rischio che non possiamo permetterci. Questo non significa cancellare le responsabilità. Al contrario, il vero cambiamento comincia proprio quando si ha il coraggio di riconoscere ciò che è accaduto, di assumersi la responsabilità e di provare a costruire qualcosa di diverso. A chi oggi si trova dietro quelle mura, pensa di non avere più futuro, in questa lettera che mantiene un rigore istituzionale dovuto alle persone private della libertà personale, vorrei dire che la loro libertà oggi, dico anzi che la loro libertà oggi è limitata, ma la possibilità di diventare persone diverse non è detenuta da nessuno. E c'è questo gioco di parole proprio perché io credo molto nel principio di responsabilizzazione della persona privata della libertà personale, ma noi questo principio di responsabilizzazione, per renderlo costituzionalmente valido, dobbiamo anche renderlo effettivo. Quindi dire che possono ancora studiare, imparare un lavoro e perché no, dottoressa, chiedere perdono lì dove è possibile, poter ricostruire un rapporto con un figlio, quanti padri devastati dal fatto che le relazioni genitoriali vengano troncate dall'esperienza della privazione della libertà personale, prendersi anche cura di loro stessi perché il carcere invecchia, rischia di imbrutirti e tante questioni veramente profondamente dolorose. Dire loro che possono scegliere che la persona che uscirà da quel cancello non sia la stessa donna, lo stesso uomo che vi è entrato. E però c'è un richiamo poi anche alle istituzioni. A noi spetta il compito di rendere questa possibilità reale, Lei oggi sa che si parla molto di sovraffollamento, mancanza di cure, tossicodipendenti, soggetti psichiatrici. Tutti stiamo parlando del problema, ma ci stiamo sedendo ad un tavolo, ciascuno dalla nostra posizione, per trovare delle soluzioni, come le dicevo prima, realmente praticabili. Ed è questo il principio nel quale si iscrive quello che è il concetto di etica penitenziaria che la cara collega Rossana Ruggero sta trattando, portando avanti nel suo progetto, che veramente ha delle risonanze nazionali che spero vengano colte, perché non possiamo parlare di seconde possibilità. Io sposo in pieno questa idea, questo volano per la nazione di seconde possibilità, se poi non costruiamo concretamente le condizioni affinché possa esistere. E lei qui mi potrebbe anche dire: Garante, ho capito, però i numeri ci sono, il sovraffollamento pure. Serve prima di tutto studiare e fare le valutazioni, perché no, anche manageriali, della praticabilità delle soluzioni. Ora, noi alcune soluzioni le abbiamo, ci sono gruppi di persone tra noi, istituzioni silenti che stanno lavorando e che non amano la platealità degli argomenti, e spero che presto chi di dovere ci chiami e noi saremo lì pronti con la schiena dritta, sempre un passo dietro, perché non abbiamo bisogno di pubblicità, ma vogliamo semplicemente donare speranza, ecco la summa, l'aspetto più alto della speranza, donare speranza a chi anche un errore l'ha commesso ma non coincide con quell'errore.
1: Rossana Ruggero, autrice del volume Dialogo, I volti della povertà in carcere, in collegamento con noi. L'etica penitenziaria, un tema estremamente importante e attuale per quanto riguarda la situazione carceraria. Cosa ci può dire?
2: Buongiorno, dottoressa Tomarro. Allora, l'etica penitenziaria è veramente un volano, come diceva appunto la collega Russo, con la quale insomma stiamo costruendo questa nuova visione di carcere. L'etica penitenziaria l'abbiamo sperimentata, come dire, per la prima volta quest'anno al carcere di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma, provando a creare uno spazio etico in carcere. E richiamando le parole proprio dell'avvocato Russo, la parola responsabilità, la parola fiducia, la parola ascolto, riconoscere la persona detenuta, credo che siano i punti cardine della creazione di uno spazio etico all'interno degli istituti penitenziari d'Italia. In particolar modo quando questo spazio etico è un luogo che accoglie non solo le persone detenute, ma tutti gli attori del dramma carcerario. E la vera sperimentazione è stata compiuta quest'anno in due momenti fondamentali al carcere di Rebibbia Nuovo Complesso all'interno, con questa restituzione, questa mise en scène appunto che abbiamo chiamato il tunnel dei sogni, e poi a seguire anche all'università LUMSA. Luogo in cui che ha accolto sia persone detenute che personale di polizia penitenziaria, la direzione del carcere, il provveditorato della regione Lazio, Abruzzo e Molise e questo ha in qualche modo favorito e contribuito proprio il confronto, lo stare insieme, il confrontarsi su quello che è il dilemma etico all'interno dell'istituto penitenziario. In questo caso è stato Rebibbia, ma sicuramente il riverbero l'ha avuto fortissimo questa nuova visione di carcere, anche le visite che sono state condotte in altri istituti penitenziari italiani. E, E quindi, come dire, un esperimento fondamentale da cui tutti quanti siamo, come dire, sul quale ci siamo confrontati e ci siamo detti sicuramente il carcere può essere un posto migliore, perché se tutte queste, se le istituzioni e le persone detenute riescono a convivere, a confrontarsi tra di loro, certamente c'è la possibilità di creare un cambiamento reale e sostanziale di quello che è il mondo carcere, che sappiamo bene essere uno dei luoghi di cura, uno dei luoghi di dolore e di grandissima fragilità.
1: Tra l'altro, tra i vari incontri che ci sono stati proprio sull'etica penitenziaria, sono stati organizzati una serie di incontri proprio in giro per l'Italia, l'ultimo dei quali è stato fatto proprio in Calabria, a Palmi, qualche giorno fa.
2: Esatto. Allora, diciamo che quello di Palmi è stato forse la 12ª visita in un penitenziario italiano, dopo questo viaggio nelle carceri italiane che è stato condotto durante diciamo l'anno santo, l'anno giubilare. Come dire, questa cosa trae proprio origine dal carcere di San Vittore a Milano. Progetto nato quasi 4 anni fa ormai con l'uscita sempre del volume I volti della povertà in carcere. A Palmi c'è stato un momento di confronto molto maturo, a differenza delle visite che sono state condotte negli altri istituti, perché sulla scorta anche dell'esperienza che è stata maturata durante l'anno giubilare, e sono state in qualche modo reclutate 15 persone, 15 uomini appunto dell'alta sicurezza, i quali hanno scritto proprio delle restituzioni partendo dal volume, che hanno in qualche modo creato, diciamo, fatto parte di questa sperimentazione. E c'è stato un confronto tra persone detenute e istituzioni sulle tematiche emerse, come appunto il senso di responsabilità morale, il riconoscimento, il loro riconoscimento come persone umane, il tema della dignità ontologica, quindi tematiche importanti da cui bisognerebbe ripartire per poter veramente come dire, ipotizzare o pensare ad un cambiamento. Come dico sempre, se non si parte dalla radice della problematica, la problematica non si può risolvere. E il problema vero è che la persona si sente, riconosce nel momento in cui si riconosce e comprende che qualcuno ha fiducia in lui, quello è il momento della svolta in cui questo confronto tra istituzioni e persone detenute può avvenire in modo civile, senza strappi, nonostante le reali problematiche che il carcere porta, cioè ha in sé, sono insite, come appunto il sovraffollamento, come il tema proprio della cura della persona. Cioè, pertanto questo questo evento al carcere di Palmi è stata la conferma che effettivamente per poco, è vero, per una giornata, per 2 giornate, ma istituzioni e persone detenute possono coesistere. Ecco, e quando parlo di istituzioni, ovviamente tutte le personalità che poi hanno partecipato, e da lì nasce il confronto fondamentale tra di loro.
1: Grazie mille, allora grazie di cuore alla dottoressa Rossana Ruggero, torneremo presto a parlare di questo importantissimo argomento. Grazie mille, grazie, buona festa dell'Assunta.
2: Grazie a voi, grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.

0: La voce di Elton John, un brano scritto per ricordare Marilyn Monroe, sì, ma poi dopo anche per ricordare Lady Di, che morì quasi 30 anni fa, era il 31 agosto del 97.
1: Sì, sì, sì, ricordiamo le immagini del funerale straziante
0: e di Elton John al piano a
1: Westminster. I due figli che erano piccoli allora, mamma mia.
0: E allora ci avviciniamo, abbiamo detto, alla festa dell'assunta, sì, così si dice, Ferragosto, sì, e noi vogliamo saperne di più di questa grande festa, questa solenne festività dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. E allora, Marina, cosa abbiamo fatto?
1: Allora abbiamo chiamato un esperto, uno che se ne intende di queste feste e ce le può raccontare, padre Gian Matteo Roggio, missionario di Nostra Signora della Salette. Buongiorno padre Gian Matteo, grazie di essere con noi.
2: Grazie, buongiorno a voi e a tutti coloro che ascoltano.
1: Padre Gian Matteo, tra pochi giorni è la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Ecco, come nasce questa festa così bella che è detta Ferragosto, ma in realtà la festa è tutt'altro, non è la cocomerata, come dicevamo.
0: Beh, riprende però il termine latino, le ferie d'agosto, no?
1: Sì, così. Esatto.
2: Sì.
0: Nella denominazione Ferragosto, per l'appunto.
2: Sì. Ma questa festa nasce in realtà da due shock, potremmo dire così. Il primo shock è quello che hanno sentito i primi cristiani perché vedevano che Gesù non tornava. I primi cristiani pensavano che il ritorno glorioso di Gesù, che noi confessiamo nel credo, fosse qualcosa di imminente, fosse qualcosa che doveva accadere da lì a poco. E anche l'Apostolo Paolo in qualcuna delle sue lettere lascia trasparire questa mentalità. E invece il Signore non torna. La storia va avanti. Primo shock. Secondo shock, muore la madre di Gesù. Scusatemi, muore la madre di Gesù. Anche questo è stato uno shock. Com'è possibile? Il Signore, il risorto, colui che deve venire, lascia che sua madre muoia, lascia che sua madre, che lo ha concepito in modo assolutamente fuori dal comune, in maniera soprannaturale, con l'aiuto dello Spirito, nella grazia di Dio, costei muore. Ecco, l'Assunta nasce da questi due shock, praticamente. Nasce da questi due shock perché la comunità cristiana dirà: no, il Signore Gesù tornerà, verrà, anche se non è venuto subito, verrà. E il segno che il Signore Gesù verrà, tornerà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, è la gloria che ha concesso a sua madre dopo la morte. Ecco l'Assunzione. L'Assunzione diventa nella comunità cristiana progressivamente il segno del fatto che Gesù tornerà, e quando Gesù tornerà, come diciamo nel credo, tutti risorgeremo nel corpo, tutti risorgeremo nella gloria. Quale gloria? Appunto la gloria del corpo redento e risorto, e questa gloria già risplende in Maria. Quindi l'Assunta per i cristiani è prima di tutto la certezza che Gesù verrà, e quindi è la certezza che ci sarà la resurrezione del corpo, perché questa è già avvenuta nella madre del Signore.
0: Dunque questa, padre Gian Matteo Roggio, è la nascita appunto di questa solennità, ma c'è anche una novena di preparazione.
2: Oh, le novene sono delle tradizioni che noi qui in Occidente abbiamo sviluppato con il tempo. Addirittura nelle chiese di Oriente ci sono i 15 giorni di digiuno per l'ascensione, che viene per l'Assunzione, chiedo scusa, che viene chiamata addirittura piccola Pasqua. Che viene chiamata piccola Pasqua, e come la grande Pasqua è preceduta dal digiuno quaresimale in Oriente, così anche la piccola Pasqua, che è l'Assunzione di Maria, è preceduta dal digiuno. Noi in Occidente abbiamo trasformato piano piano queste tradizioni, ecco, magari in novene, in incontri di preparazione, in esercizi di pietà particolari, magari alcune preghiere particolari che si fanno durante questi giorni. Ecco, noi abbiamo trasformato in Occidente così tutta quella tradizione dell'Oriente cristiano che invece prima del 15 di agosto, la data fissata dall'imperatore Maurizio, è prima del 15 di agosto faceva addirittura un digiuno come la Quaresima.
1: E questa è una cosa davvero molto bella, tra l'altro. Sì, perché tra l'altro questa è una festa molto sentita sia in Occidente, ma moltissimo in Oriente. È proprio così, padre Giammatteo?
2: Sì, è proprio così, perché i padri di Oriente, i padri della Chiesa di Oriente, come Andrea di Creta, Giovanni Damasceno, i padri della Chiesa dicevano che Maria è stata glorificata per poter tornare tra noi. Appunto, quello che l'Occidente, magari in una maniera un pochino più, come dire, cervellotica, ecco, dirà con Maria è stata assunta perché così siamo certi che il Signore Gesù tornerà. Maria diventa il segno che alla fine dei tempi tutti risorgeremo con il corpo. Ecco, l'Oriente dice invece, in maniera magari forse più diretta, Maria è stata glorificata per tornare tra noi. Ed ecco allora la radice per cui questa festa è così sentita.
1: Tra l'altro ricordiamo che nella giornata del 15 tantissime sono le processioni, le ricorrenze, le feste. Ricordavamo ad esempio anche le processioni sull'acqua, sul mare, sono tantissime, e questo testimonia proprio la grande devozione del popolo, ancora una volta la grande devozione del popolo a Maria.
2: E certo, perché se Maria è con noi, questo essere con noi di Maria, e poi dopo si vive nella quotidianità. Pensiamo alle processioni, ecco, sull'acqua, come si diceva, sono le processioni dei paesi dei pescatori. Maria è con noi quando andiamo a cercare il cibo da mangiare. Maria è con noi quando addirittura sfidiamo la morte per andare a cercare il cibo da mangiare. Sì. I pescatori una volta, e in alcune parti del mondo anche oggi purtroppo continua questa cosa, sfidano la morte per questo. Quindi Maria è con noi lì dove c'è la concretezza della vita, e la concretezza della vita vuol dire Maria è con noi lì dove noi abbiamo fame, Maria è con noi lì dove noi fronteggiamo le difficoltà della vita, addirittura Maria è con noi lì dove noi fronteggiamo la morte.
1: È vero, è questo proprio. E allora, padre Giammatteo, grazie per averci raccontato, spiegato bene proprio quella che è la solennità dell'Assunta, di che festeggeremo appunto il 15 agosto. E allora, intanto, buona solennità anche a te, e ricordaci nelle tue preghiere, ovviamente.
2: Grazie, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie,
1: grazie, grazie, un abbraccio.
0: Grazie, grazie, è stato davvero molto interessante.
1: Sì, tantissimo,
0: ed è un pensiero
1: tantissimo.
0: Insomma,
1: sì.
0: Che condividiamo con tutti voi nell'approssimarci a questa festa così importante, che chiaramente viene vissuta anche in modo
1: festoso, come anche il Natale,
0: c'è
1: il momento
0: per cui c'è anche la parte più, diciamo, materiale, che però è sempre il modo per incontrarsi, no? È anche un momento di incontro, un momento di condivisione. Condividiamo anche queste belle parole che ci ha suggerito padre Giammatteo Roggio. Allora,
1: e ci arrivano anche i messaggi cosa, quindi
0: ovviamente
1: abbiamo Filomena, appunto, che
0: ci ha scritto anche Marco e
1: Marco,
0: Tobia. Grazie a tutti voi. Intanto credo che, eccolo, sta arrivando Giovanotti. Perché si parla d'estate anche in questo brano sul quale noi vogliamo salutarvi.
1: Sensibili all'estate. Sensibili. È vero, mamma mia, io tanto.
0: È una bella canzone dedicata in particolare a una donna, un amore, ma insomma dedicatela a chi volete voi, a una persona a cui tenete tanto. A qualcuno,
1: a chi volete bene.
0: Esatto. Speriamo di essere anche noi in mezzo a queste cose.
1: Speriamo.
0: Alle persone a cui volete bene. Grazie Gabriele Di Domenico. Paola Simonetti pronta per il GR Flash tra pochissimo.
1: Esatto.
0: Buona giornata,
1: Marina. Ci sentiamo
0: a Ferragosto.
1: A presto, ciao.

0: la temperatura.
1: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
2: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
4: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
5: 12 43 722.
4: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.

Sono le 10, al microfono Paola Simonetti. I coloni continuano ad aggredire e assediare famiglie palestinesi in Cisgiordania, dove proseguono anche le incursioni dell'esercito israeliano. Queste azioni sono atto di terrorismo, a scriverlo sui social l'ambasciatore statunitense in Israele, Huckabee. Chi beneficia del traffico nello stretto di Hormuz ha l'obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali nella regione. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri iraniano a seguito dello sversamento di petrolio da parte di una nave mercantile nel varco marittimo. Peggiorano i conti pubblici degli Stati Uniti. I dati diffusi dal Dipartimento del Tesoro parlano di un disavanzo complessivo dei primi 10 mesi dell'anno fiscale salito a quasi 1.800 miliardi di dollari. Arrivi e partenze sospesi fino al 2 di domani all'aeroporto, alle 2 di domani all'aeroporto di Catania in Sicilia. Le eruzioni dell'Etna lasciano a terra decine di migliaia di passeggeri con oltre 700 voli saltati nella Bufera, la società di gestione dell'infrastruttura. È tutto, prossimo flash alle 11:00.

0: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo
1: Pagine e Fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo
1: presenta Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Buonasera.
1: Caro signor Hitchcock, mentre mi preparavo per questa nostra intervista, pensavo a lei con gratitudine per tutta la paura che ci ha fatto prendere. Quando è cominciato in lei questo rapporto con la paura?
0: In braccio a mia madre.
1: Come?
0: Avevo circa 3 mesi e me ne stavo tranquillo in braccio a mia madre, badando agli affari miei. Quando lei mi ha detto una cosa che mi ha fatto accapponare la pelle.
1: Cosa le ha detto?
0: Mi ha detto buh. Mi ha fatto venire il singhiozzo invece di farmela andar via. E per giunta sembrava molto soddisfatta di se stessa.
1: E poi so che a suo padre deve invece la sua paura della polizia.
0: Oh sì, ero un po' cresciuto, avevo forse 9 anni, e commisi una marachella. Ero salito su un autobus e mi ero ritrovato al capolinea. Ero sopra pensiero. Oh, chissà che cosa pensavo.
1: Tremo solo a immaginarlo.
0: Scesi dunque al capolinea, senza soldi per riprendere l'autobus. Tornai a piedi e giunsi a casa dopo le 9. Mio padre aprì la porta e non disse nulla. Non un rimprovero, nulla. Si limitò a darmi un biglietto e a dire: portalo a Watson. Watson era un poliziotto, amico di famiglia. Andai quindi alla vicina stazione di polizia. Non appena ebbe il biglietto, mi chiuse in una cella, dicendo: ecco quel che succede a chi non si comporta bene. Ho pensato di farlo scrivere sulla mia tomba.
1: Beh, si dice che conoscere l'origine delle proprie paure aiuti a liberarsene.
0: Una grossa bugia che ingenera soltanto confusione.
1: Ho sentito spesso parlare del MacGuffin nei suoi film. Ci spiega che cos'è?
0: È soltanto un pretesto. Qualcosa che sembra essenziale per i protagonisti della storia, ma che in realtà è inconsistente. Deriva da una barzelletta. 2 uomini sono in treno e uno domanda all'altro che cosa abbia nella grossa valigia sopra di lui. È un MacGuffin, risponde quello. E che cos'è un MacGuffin? Oh, un dispositivo per cacciare i leoni nelle colline scozzesi. Ma non ci sono leoni nelle colline scozzesi. Allora non è un MacGuffin.
1: Lei parlava di leoni, ma mi fa venire in mente che gli animali che fanno più paura nei suoi film sono gli uccelli.
0: Da centinaia di secoli gli uccelli sono perseguitati dagli uomini, messi in pentola, fatti allo spiedo, le loro penne usate per scrivere, le piume per adornare i cappelli, oppure vengono trasformati in orrendi soprammobili impagliati. Un'infamia che meritava un castigo esemplare. Io non posso vederli soffrire, gli uccelli. E nemmeno stancarsi. Durante la lavorazione del film abbiamo impiegato 1600 uccelli ammaestrati. C'era un rappresentante della protezione animali e allorché diceva: ora basta, signor Hitchcock, credo che gli uccelli siano stanchi. Io smettevo subito.
1: Come si è trovato a dirigerli?
0: I più diligenti erano i corvi. I più indisciplinati, i gabbiani.
1: E che tipo di psicologia ha adoperato con loro per convincerli a fare ciò che voleva?
0: Mangime.
1: Beh, una volta lei ha paragonato anche gli attori agli animali. Ha detto, mi pare, che gli attori sono bestiame.
0: Mai detto una cosa del genere. Tutt'al più posso aver detto che gli attori andrebbero trattati come bestiame.
1: Sono così insopportabili.
0: Ogni tanto qualcuno viene da me dicendo: signor Hitchcock, stavo pensando, e io alzo gli occhi al cielo e dico tra me: oh Dio, Walt Disney aveva avuto l'idea migliore. Quando un attore non gli piaceva, lo cancellava semplicemente con la gomma.
1: Però anche lei ha fatto un po' l'attore. Appare sempre nei suoi film. Perché?
0: All'inizio perché non avevamo abbastanza comparse. Poi è diventata una specie di firma.
1: Ce ne sono di divertenti. In Notorious, per esempio, quando Cary Grant e Ingrid Bergman capiscono che se lo champagne dovesse finire, il cattivo Claude Rains si accorgerà che gli manca la chiave della cantina, lei appare e che cosa fa? Beve d'un fiato una coppa di champagne. Poi sale e scende dai treni, perde un autobus, apre una porta d'albergo, esce da un ascensore, passa per strada. Ma scommetto che la sua apparizione preferita è quella di Prigionieri dell'Oceano, tutto ambientato in una scialuppa di salvataggio.
0: Oh sì, di là non potevo certo passare per caso. Allora ho pensato a una pubblicità su un giornale. In quel momento ero a dieta e avevo perso un bel po' di chili. Lo so che a vedermi sembra una bugia. Allora ho inventato la pubblicità di un prodotto dimagrante, Riduco, che mi mostrasse prima e dopo la cura. E la pubblicità era su un giornale che uno degli attori stava leggendo.
1: Tutta quell'acqua mi fa venire in mente la doccia di Psycho. È un film angosciante.
0: Io lo trovo esilarante. Niente mi diverte come immaginare un delitto. Quando scrivo un soggetto, penso, tutto felice, non sarebbe bello farlo morire così? E poi penso, ancora più felice, ecco, qui il pubblico urlerà. Vede, tutto il piacere sta nell'immaginare il film. Girarlo è noioso.
1: Non ci credo. Lei ha sempre delle fantastiche trovate. E vederle realizzate deve farle piacere. Penso alla tazza gigantesca di Notorious o all'effetto vertigine nella tromba delle scale della donna che visse due volte.
0: Sì, non c'è male. C'è però una scena di cui nessuno mi ha mai chiesto. In Il prigioniero di Amsterdam ho filmato un aeroplano che viene abbattuto e affonda in mare. La macchina da presa è nella cabina di pilotaggio, che viene inondata dall'acqua al momento dell'impatto. Nessuno si è mai chiesto che cosa sia accaduto agli operatori. Saranno affogati?
1: Sa, magari conoscendola.
0: Oh. La superficie del mare, che si avvicinava vertiginosamente, era proiettata su uno schermo di carta, dietro il quale avevo sistemato una tanica d'acqua. Al momento dell'impatto, l'acqua si rovesciava rompendo lo schermo.
1: Le piace superare le difficoltà. Quando una cosa è impossibile, lei ci si mette d'impegno per dimostrare che non è vero.
0: In realtà la cosa più difficile è unire il pubblico all'inizio del film. Quando gli spettatori entrano nella sala cinematografica, sono tutti degli estranei, non si conoscono. Ti siedi e il tuo vicino si è appropriato del bracciolo. La signora davanti a te indossa un cappello ingombrante. L'altro tuo vicino ha mangiato dell'aglio. Quello seduto dietro di te parla incessantemente o sgranocchia popcorn. Insomma, ciascuno vorrebbe essere da solo a vedere il film. È necessario far qualcosa per unire il pubblico.
1: E come si fa?
0: Con una risata, con un tocco di commedia. Dopo che gli spettatori hanno riso insieme, possono anche trattenere il respiro insieme, possono stringersi l'uno all'altro, possono urlare di paura tutti insieme. È come se diventassero un unico strumento.
1: Che lei fa vibrare all'unisono attraverso l'uso della suspense.
0: Da non confondere con la sorpresa. Sa la differenza?
1: Ce la spieghi lei.
0: Supponiamo che questa intervista sia la scena di un film. Noi stiamo qui a parlare e ignoriamo che dentro il suo microfono è nascosta una bomba, una piccola bomba. Lo ignorano anche le persone del pubblico. Ad un tratto la bomba scoppia e noi due, puff, saltiamo in aria in tanti pezzettini. Sorpresa del pubblico, orrore Ma quanto durano la sorpresa e l'orrore?
1: 5 secondi al massimo.
0: Con la suspense, invece, noi sediamo qui e ignoriamo che dentro il suo microfono è nascosta la bomba di prima. Però le persone del pubblico lo sanno e sanno anche che scoppierà tra 10 minuti. Ovviamente si agitano, soffrono, dicono: ma cosa stanno a parlare quei due? Non hanno capito che nel microfono è nascosta una bomba? Ecco la suspense. Ma un attimo prima che scadano i 10 minuti, io mi sporgo in avanti verso il suo microfono e dico: guarda un po', c'è una bomba qui dentro, e lo butto via. Fine della suspense. Il segreto è non far scoppiare la bomba. Il pubblico deve soffrire, sudare, ma alla fine deve tirare un sospiro di sollievo.
1: Ma a lei piace la suspense, signor Hitchcock?
0: Nemmeno un po'. La detesto. La detesto talmente che non posso neanche stare in cucina quando mia moglie prepara il soufflé. Gonfierà? Non gonfierà? Terribile dilemma.
1: Prima abbiamo parlato delle sue apparizioni. Quando è il momento di scomparire?
0: Alla fine del 12° rullo, prima della parola fine. Ecco, è scomparso il giornalista con le sue domande taglienti. Signore e signori, buonasera.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, puoi correre, volare, puoi cantare, puoi gridare.

che sembrano dei giocattoli, che ammazzano le persone ma risparmiano gli scoiattoli. 150 stelle e più di una scintilla in questa notte isterica che sa di camomilla. 150 stelle e un 1500.

Le 11 Marina Tomarro in studio. I coloni continuano ad aggredire e assediare famiglie palestinesi in Cisgiordania, dove proseguono anche le incursioni dell'esercito. Queste azioni sono atto di terrorismo, a scriverlo sui social l'ambasciatore statunitense in Israele. E si aggrava il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso: 265 le vittime e quasi 3.500 i feriti, secondo gli ultimi dati delle autorità locali, e sono ancora 496 dispersi, oltre 53.000 le persone colpite dall'emergenza creato dal presidente colombiano il Fondo Milagro per affrontare la crisi. E l'Iran ha le prese con le chiazze di petrolio dalle navi colpite. A Hormuz è allarme ambientale. Teheran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola di Keshem, contaminazioni da petrolio anche in Oman dopo che una petroliera si è incagliata. Arrivi e partenze sospesi fino alle 2 del mattino di domani all'aeroporto di Catania in Sicilia. Le eruzioni dell'Etna lasciano a terra decine di migliaia di passeggeri con oltre 700 voli saltati. È tutto, l'informazione torna alle 12.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, storie di sport, Atletica Vaticana racconta, entra in versione estiva. Un modo per godere ancora delle interviste più toccanti che abbiamo realizzato in questa stagione. E con me Giancarlo Lavella, non poteva che esserci il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo, eccoci qui, perché davvero lo sport non va mai in vacanza, anzi magari la vacanza è proprio un momento bello per rivivere, riassaporare lo sport in tutte le sue sfaccettature.
2: Tanti campioni, tante medaglie, tanti record che abbiamo ospitato in questa stagione. Ecco, che numeri puoi snocciolare di quanto abbiamo fatto?
3: Ma guarda, quest'anno dal 12 settembre al 2 luglio, quando siamo andati appunto con le trasmissioni in diretta ogni giovedì, abbiamo avuto 84 ospiti con oltre 50 medaglie olimpiche e paralimpiche, oltre 100 medaglie mondiali, oltre quasi 70 medaglie europee, più altri titoli ai giochi del Mediterraneo, universiadi, per dire queste storie di donne, di uomini, di sport, di vittorie e di sconfitte. Ma credo che il racconto sia stato un racconto di umanità, perché lo sport è davvero metafora della vita e può abbracciare, questo è un po' l'obiettivo di questa trasmissione Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta, può abbracciare anche l'interesse e l'attenzione di coloro che non sono degli appassionati o dei tifosi di sport, ma che riconoscono in queste storie delle storie di vita che valgono per qualunque ambito e per qualunque momento, storie di riscatto, di rinascita, di capacità di accettare sconfitte, infortuni e di saper vivere anche la vittoria con il giusto stile.
2: E non a caso tanto spazio abbiamo dato allo sport paralimpico, anche allo sport eseguito da chi casomai vince poco, però non per questo si impegna meno.
3: Assolutamente, infatti c'è una vecchia battuta che vale per i ciclisti del Giro d'Italia, che alla fine il più applaudito è l'ultimo, perché fa sicuramente più fatica e sta in strada più del primo della maglia rosa, che magari arriva prima perché ha anche dei talenti fisici superiori. Sì, ma anche nel mondo paralimpico abbiamo avuto ospiti come Onei Tapia, come Ambra Sabatini, come Arturo Mariani, che ha inventato, si può dire, il calcio cosiddetto per amputati, e Matteo Falchi, che è un nuotatore con autismo, vincitore di 18 medaglie internazionali. Quindi a Roma si dice tanta roba.
2: Giampaolo Mattei, consentimi di fare un po' di cronistoria della nostra trasmissione, o meglio dello sport trasmesso dalla Radio Vaticana, perché c'è stata un'evoluzione, no? Questa trasmissione una volta si chiamava Non Solo Sport, proprio perché anche in quel caso volevamo mettere in evidenza i valori non solo agonistici ma umani che l'attività sportiva porta con sé. Poi è diventata Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta, perché con Papa Francesco che cosa è successo?
3: Con Papa Francesco nel 2018, nella seconda parte del 2018, c'è questa intuizione di costituire in Vaticano giuridicamente una realtà sportiva a tutti gli effetti, appunto Atletica Vaticana, con personalità giuridica e riconosciuta dalle realtà sportive nazionali, italiane e internazionali. C'è anche un'intesa bilaterale fra la Santa Sede e il CONI, il Comitato Olimpico Italiano, per questo nasce questa realtà. E poi nel 2022, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione viene affidata, data appunto con la Costituzione Apostolica, la cura dello sport. Quindi con queste due realtà sono una grande novità, uno dei segni importanti del pontificato di Papa Francesco, e che già nel primo anno pieno del pontificato di Papa Leone sono state molto attive, in quanto è evidente, è nota, come ha detto lui in Spagna nel recente viaggio Papa Leone, è nota la sua passione per lo sport. E quindi è un tentativo di vivere nello sport tra i professionisti e gli amatori, cercando di portare un'anima, un'attenzione sociale, solidale, con l'idea che appunto lo sport è un grandissimo terreno di dialogo con tutti.
2: Quindi questo è il compito che noi di Storia di Sport ci siamo posti, non solo lo sport come passatempo o come attività sana per il corpo, ma qualcosa di molto di più.
3: Sì, io dico sono tre le colonne. Sicuramente lo sport è divertimento, lo sport è vita sana perché fa bene al corpo e all'anima, ma la terza colonna che con grande umiltà cerchiamo di portare avanti come Atletica Vaticana, con diciamo la guida anche del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, è lo sport solidale e inclusivo, cioè guardare anche agli altri. E con questi tre aspetti, il fatto che comunque ci si diverte, si sta insieme agli altri, si vive una vita sana perché lo sport fa bene alla salute e alla testa anche, e si tenta di fare qualcosa di bene per chi magari è un po' svantaggiato, diciamo si guarda indietro per vedere che nessuno resta indietro, credo che sia un'esperienza sportiva davvero significativa, ripeto, non solo per chi vive lo sport con passione, magari con qualche mira più o meno agonistica, ma per chiunque voglia vivere una vita umana piena. Non a caso il Papa fa una lettera straordinaria 6 febbraio quest'anno per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e la intitola La vita in abbondanza, che è un passo, che è una frase evangelica, ma che dallo sport come vita in abbondanza.
2: È una sorta di costituzione che tutti gli amanti dello sport devono tenere a mente e studiare, sì. Leggere continuamente.
3: Ma secondo me è una lettera bellissima, Giancarlo, fra l'altro se la si trova facilmente, basta scaricarla gratuitamente dal sito Vaticano, non ha un costo, ma se uno vuole il libretto ci sono i libretti della Libretrice Vaticana a costi risibili, ma comunque la si può scaricare. È davvero una lettera, il Corriere della Sera l'ha definita una piccola enciclica sullo sport, è veramente una lettera piena, dove tutti gli aspetti, compreso quello dell'intelligenza artificiale, vengono affrontati con grande chiarezza e con grande passione, perché lo sport è sicuramente passione.
2: Allora, Giampaolo Mattei, tu che sei un po' a capo del cosiddetto CONI del Vaticano, dobbiamo dire che in questa stagione noi abbiamo ospitato non solo gli atleti, ma anche un po' i vertici dello sport vaticano e italiano.
3: Sì.
2: Allora, mettere in evidenza innanzitutto il cardinale José Tolentino de Mendoza.
3: Assolutamente, il prefetto del Dicastero appunto della Cultura e dell'Educazione, ma abbiamo avuto ospite, credo che sia stata una puntata davvero interessante anche dal punto di vista tecnico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Santis, che ha spiegato per esempio un punto un po' dolente su cui tanto si parla, sul perché i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale, ragazzi con sindrome Down, con autismo, non sono parte delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci sono solo tra virgolette atleti con disabilità fisica, e questo è un aspetto molto interessante quando si parla di inclusione. Poi c'è stata l'intervista fatta da Gianmarco Murroni al presidente del CONI, Luciano Bonfiglio,
2: presidente che vorremmo poi ospitare nella prossima stagione qui in radio,
3: A margine dell'udienza del Papa agli atleti di Milano Cortina il 9 aprile scorso, e poi tantissimi presidenti di federazione, dirigenti. Credo che noi abbiamo incontrato in questa stagione un po' tutte le realtà degli sportivi. Vorrei ricordare anche la nutrizionista e l'organizzatore di gare, proprio per conoscere il sapore dello sport vissuto appunto dai professionisti, ma anche alla portata di tutti, di quello che appunto vuole fare sport anche semplicemente, e non è poco, per provare a stare un po' meglio.
2: Citiamo anche il ministro Abodi.
3: Andrea Abodi, ministro dello sport e giovani. Sì.
2: Per l'Italia, chiaramente.
3: Per l'Italia, assolutamente. No. Credo che l'idea è sempre quella di, diciamo, di coinvolgere tutte le componenti dello sport.
2: Non so se ascolteremo questi in queste trasmissioni estive, però ve le lasciamo così gustare quasi a sorpresa. Ascolteremo loro, quindi ascolteremo tutti coloro che hanno fatto in qualche modo parte di questa grande famiglia che è Storie di Sport. Allora non ci resta che augurarvi buon ascolto e buone vacanze a chi è in vacanza, e soprattutto a te Giampaolo Mattei, buone vacanze, a te all'Atletica Vaticana.
3: Grazie anche a te Giancarlo Lavella di questa cosa. Sicuramente le vacanze, come si diceva all'inizio di questa puntata, sono sicuramente un momento anche per fare sport, forse anche una semplice camminata in una pineta o in un bosco,
2: e capire quello che è lo sport che ci piace, per poi portarlo avanti anche durante la stagione invernale e autunnale.
3: Assolutamente sì.
2: Grazie e buon ascolto.
3: Buon ascolto.
0: Storie di sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
3: Oggi raccontiamo tante cose.
2: Giampaolo Mattei, a te come sempre l'onore e l'onere.
3: Ma non è un onore, è un onore. Abbiamo qui Stefano Tilli, grazie a Stefano di essere venuto.
4: Buongiorno, buongiorno Giampaolo, buongiorno Giancarlo e buongiorno agli ascoltatori e video telespettatori.
3: Qui abbiamo già capito una delle caratteristiche di Stefano, perché come dicevamo prima tra di noi, prima di partire, grande atleta, con una carriera lunghissima e importante, poi allenatore, manager, divulgatore scientifico nello sport e, come si è capito dalla capacità, anche commentatore da 19 anni, il prossimo anno sono 20, della RAI per gli eventi dell'atletica. Eventi sì. dell'atletica intendo le Olimpiadi, i Mondiali, gli Europei, sì. quindi voglio dire, una vita nell'atletica, dai primi scatti da ragazzo fino adesso che commenti per la RAI i grandi eventi dell'atletica mondiale.
4: Possiamo veramente dire che l'atletica è tutta la mia vita, grazie a mamma e papà, perché l'atletica e in particolare lo sprint, la velocità, si fa per genetica, perché occorre avere delle fibre bianche. Le fibre bianche sono quelle a contrazione rapida, quelle rosse sono quelle della resistenza, per cui devi un po' nascerci, altrimenti puoi migliorare le tue qualità di velocità, ma non sarai mai un campione. Quindi grazie a mamma e papà mi sono trovato questo talento, e la mia costanza e il mio impegno, che ho anche ereditato, poi parleremo del mio mentore Pietro Mennea, ho anche ereditato da lui questa grande forza di volontà, questa disposizione al sacrificio e all'impegno, e ho portato avanti una carriera molto lunga, è durata quasi 20 anni, e se non avessi avuto i tendini d'Achille che alla fine hanno cominciato a dire ehi, basta, probabilmente starei ancora
3: a scattare
4: sì, con le scarpe chiodate.
0: Senti, una curiosità, Stefano Tilli, ti sei mai cimentato, e i tuoi colleghi della corsa lunga si sono mai cimentati nella velocità e tu invece nella corsa lunga, anche solo per così, per dimostrazione?
4: Sì, all'inizio, proprio inizio per preparazione, che per noi è metà di ottobre, c'è da fare un po' di fondo per fare un po' di fiato, per cui mi ricordo che con Pietro Mennea, con Pier Francesco Pavoni, con Carlo Simeonato, facevamo tutto un percorso largo che c'è a Formia alla Scuola Nazionale di Atletica Leggera, e che poi tornerà, ne parleremo,
3: sì.
4: Proprio di Formia. C'è tutto un percorso che misura un chilometro, per cui a inizio preparazione sì, facevamo anche della corsa più lenta e più lunga. E ricordo che io tagliavo un po' perché era troppo pesante per me, e Pietro mentre correva rideva,
3: e Pietro aumentava, immagino, invece
4: lui mai lui portava sempre fino in fondo il suo lavoro. Io tagliavo.
0: Protestavano.
4: E una volta mi ricordo il professor Vittori era il nostro allenatore certo. di Pietro, e diceva guarda Stefano è ancora più fresco, ti devi impegnare di più, e Pietro diceva
3: non poteva dirgli che aveva tagliato,
4: non poteva.
0: Ti hai fatto quattro nomi che hanno costituito con te la staffetta, una delle staffette dei
4: non
0: sogni,
4: non a caso, cioè, fatto
0: non a caso
4: nomi, sì.
0: Ecco, che cosa ricordi di quel periodo? Innanzitutto, ecco, chi erano i curvisti?
4: Io ho fatto la prima frazione in curva dal blocco, Simeonato la seconda, e in terza Pavoni e in quarta Mennea.
0: Pietro Mennea.
3: Sì, ma quattro nomi, guarda, era come nel calcio, in quel periodo si diceva
4: sì, esatto.
3: Zoff, Gentile, Gabrini.
4: Ancora adesso.
3: Dice, Tilli,
4: ancora adesso.
3: Tilli, Simeonato,
4: è una staffetta che è rimasta nella testa e nel sì. cuore di tutti quanti gli sportivi,
3: è
4: non
3: vero.
4: Solo appassionati. Sì,
0: io della medaglia d'oro invece di Tokyo ricordo solo Jacob e Torto.
3: Invece c'erano anche Patta e Desalu. E abbiamo avuto ospite qui 2 settimane fa Filippo Tortu, e ha detto una cosa bellissima nel complimentarci, abbiamo visto le immagini della so se è una rimonta, lui giocava su questa parola, insomma, nell'arrivare davanti all'inglese.
4: Sì, sì, è una rimonta perché è partito
3: dietro.
4: Un metro dietro.
3: Lui
4: cioè.
3: Dice, hai vinto di un centesimo? Dice, no, il centesimo non è mio, di tutti e quattro. Ed è un'affermazione che ha la spontaneità in cui l'ha detto, dice, giustamente dice, se non arrivavo lì vuol dire che De Salo non mi aveva dato il testimone, che Marcel non aveva fatto quello. Insomma, la staffetta non si vince da soli.
4: Assolutamente no. E è però quella dell'ultimo frazionista la frazione più importante, perché intanto è quello che ti può far guadagnare quel qualcosa in più per andare a prendere una medaglia, oppure essendo il più forte può consolidare il risultato che hai ottenuto, quello che si batte con il tuffo sul filo di lana, per cui è una frazione molto importante, e un 1% in più
3: glielo dobbiamo
4: dare a Filippo Tortu per quella occasione.
3: Ma secondo te una staffetta, questo l'abbiamo fatto anche con i nuotatori, il discorso è simile, tu fai uno sport individuale, corri i tuoi 160, però nella staffetta naturalmente entra la squadra, le prove di cambio, e questo alle volte ci favorisce perché gli statunitensi, che sono con i giamaicani più veloci,
4: 50-50, sbagliano, una volta vincono,
3: perché non provano, no? Perché non
4: sbagliano,
3: provano
4: o vincono, non c'è una via di mezzo,
3: provano meno, ecco.
4: Sì, provano meno perché lì ci sono i gruppi di lavoro, per cui non si incontrano mai. Noi facciamo invece dei raduni appositi per settori, per cui quando si incontrano gli atleti della velocità, in primis provano i cambi.
3: E come si provano i cambi? Cioè, deve esserci anche un feeling umano, perché se no...
4: Sì, assolutamente sì, bisogna fare un sacco di esercitazioni con il compagno che seguirà e lui con quello che lo precede, perché io devo memorizzare visivamente dove lui metterà la mano al mio segnale quando io dico hop, dico, e infatti io ancora ho qui la mano di Simeonato, perché ancora me lo ricordo. E noi avevamo fatto, per guadagnare tempo, una sorta di appuntamento, per cui io arrivavo a distanza, che è una distanza calcolata, perché chi segue mette una fettuccia di elastica, insomma, adesiva per terra. Quando io passo su quel segno, lui si avvia. Quando arrivo a distanza da cambio, io dico hop, lui tira fuori la mano e io consegno il bastone. Per abbreviare i tempi, quando io dicevo hop, già andavo all'appuntamento. Per cui questa è una tecnica per
3: che affini

0: corso di questa trasmissione, sì, anche con delle foto e con un filmato storico.
1: Mamma, infatti Stefano prima ha citato Formia, una cosa veramente storica, è l'unica occasione in cui un Papa, Giovanni Paolo II, assiste ad una gara di 100 metri vera, cioè non era una gara diciamo così amatoriale,
2: vince solo il 100 metri?
1: Solo il 100 metri, vince Calvin Smith, che è Calvin Smith, magari Stefano che gli è stato a fianco,
2: campione del mondo, primatista del mondo,
1: dire, non è poca roba,
2: è uno dei quattro della staffetta di Helsinki,
1: ecco. E poi c'erano Dennis Mitchell, Robson da Silva e Stefano, e quindi sì, vedremo queste immagini straordinarie, questi 100 metri a Formia. Stiamo parlando di una occasione
2: 1989,
1: il 25 giugno, ma non ti abbiamo invitato, me lo sono accorto dopo che era il 25 giugno.
2: Ma veramente era il 25, questo non lo sapevo.
1: Se mi vuoi dare merito, ma non ce l'ho, nel senso che me lo sono accorto il giorno
2: ti diamo
1: dopo.
2: Questo merito e mi emoziona, perché quello è stato
0: quando volete, quando volete
2: molto alto.
1: Sono 37 anni esatti da quel giorno, e il Papa era in visita a Gaeta e fece questo passaggio.
0: E non per fare un paragone con i vostri colleghi del calcio, ma allo Stadio Olimpico Giovanni Paolo II assistette a una partita, così, una dimostrazione, credo tra Roma e Lazio.
1: Amichevole
0: proprio.
1: Era
0: un'amichevole, ma ospitare e fu una cosa noiosissima, perché venne fuori uno 0-0 fatto di piccoli passaggi e nient'altro.
2: No, il pontefice
0: voi invece avete fatto
2: emozionò.
0: Una gara vera.
2: Sì. Poi io andai ad incontrarlo perché le medaglie ce le ha consegnate lui.
1: Ecco Stefano,
0: la gara, la possiamo vedere.
2: Il mio body azzurro al centro della
1: pista. Ti chiedo
2: la
1: telecronaca alla Bragagnola di Bella.
2: Sì, qui stiamo aspettando lo sparo, tutti emozionatissimi perché sapevamo chi c'era in tribuna. E qui ho fatto anche una bellissima gara perché Dennis Mitchell e Calvin Smith
1: siete tutti lì, siete tutti lì.
2: Secondo me, guarda, ecco,
0: guarda, secondo me
2: un
0: secondo.
2: Centesimo, secondo me sono
1: ecco,
2: secondo, lì mi hanno messo terzo,
1: ecco.
2: E lì il pontefice era molto soddisfatto di questa nostra gara e ha scambiato delle parole con tutti quanti noi, e a me ha detto ma visto sicuramente un po' gracile in quel momento, noi non facevamo tanta muscolazione sopra, e mi ha detto ma sei forte tu al cospetto di questi ragazzi così dotati fisicamente, e io ho detto grazie santità, dico ci voleva l'aiuto di qualcuno ancora più
0: ecco. La stretta di mano con Giovanni Paolo II.
2: Queste cose che mi ha dato il pontefice ce le ho ancora a casa. Mi ha dato la medaglia, mi ha dato quella targa.
1: Ecco.
2: Lui è Calvin Smith, sì, che ha vinto la gara. E le custodisco gelosamente. Anzi, ricordo che mamma, quando sono tornato a casa, ha detto: queste le ha toccate per ultimo il Papa. Le ha messe dentro un sacchetto, una bustina, una reliquia proprio. E dico: no, veramente le hai toccate te per ultimo, però non fa niente. Però, le impronte del Papa ci sono.
1: Ci sono, assolutamente.
0: Senti, Stefano, questo è un po' il periodo in cui comincia a cambiare. Abbiamo detto gli americani belli piazzati, voi un po' più magrolini, ma comincia a cambiare la struttura fisica, genetica del velocista.
2: Sì, era l'avvento di Ben Johnson, che poi tutti quei muscoli abbiamo capito come venivano fatti e costruiti, e quindi ci siamo messi anche noi a sollevare pesi in palestra per la parte superiore. Per quanto riguarda me è stato un errore, perché quando arrivano sui piedi, i piedi non lo sanno che sono muscoli belli da vedere al mare, sono chili, per cui ritardano un po' la risposta, certo, del piede. Sarebbe meglio essere sproporzionati, un po' come era Pietro Mannea, sotto una grande potenza e sopra una grande leggerezza. Questo è il rapporto ottimale, perché se due macchine hanno 1000 cavalli ognuna, una pesa 500 kg e un'altra ne pesa 2000, fatto sta che quella che pesa di meno.
1: Ecco, vediamo altre immagini della carriera di Stefano. Ecco, tu cominci praticamente circa nel 1980 più o meno, quando
2: un po' più tardi.
1: Quando Pietro vince a Mosca, cioè
2: sì,
1: tu vedi,
2: sì,
1: Mosca praticamente.
2: Bravo, sì, posso raccontarlo questo,
1: certo,
2: episodio, perché è proprio così, di vita reale. Io ero in vacanza a Ischia e lo sprint mi ha sempre affascinato anche prima di praticarlo, perché io giocavo a calcio in quel periodo. E prendevo la mia vespetta dai Marunti, nella spiaggia di Ischia, e lasciavo tutti i miei amici all'ora di pranzo per il fuso orario. E andavo a casa a vedermi le volate di Pietro, la semifinale e la finale. E

0: Sti ragazzi che mi dice: ma dove vai? Dico,
1: a vedere Mennea.
0: Devo vedere Mennea, devo vedere Mennea, devo vedere Olimpiadi a Mosca. E vederlo vincere in quel modo, con quella grande rimonta, cioè a me mi ha messo un fuoco dentro, ma veramente io ho sentito una cosa dentro che mi ardeva, dico, io devo fare quello. Siccome sono anche fatto per questo, perché mi rendevo conto a scuola,
1: Anche nel calcio, magari
0: anche nel
1: sulla
0: calcio,
1: fascia andavi
0: nel calcio
1: come.
0: facevo l'ala destra, adesso non ci sono più questi ruoli, ma insomma ero un esterno alto a destra. E correva, bastava che tirassi la palla in avanti e
1: Andavi.
0: andavo. E c'era questo povero terzino che mi marcava, cioè il malcapitato di turno, che passando davanti alla sua panchina guardava il mister e diceva: ah, mister, sto sette corre come un fio.
1: Come
0: Tanti
1: Mennea, corre
0: e
1: forte.
0: io mi divertivo perché era così, poi lo mettevo sempre di più alla frusta. E quindi poi così facevo un campionato di allievi romani. Per cui andavi a giocare le domeniche mattine nelle borgate,
1: Dei
0: così.
1: campi
0: Non era
1: infuocati, non era
0: facilissimo,
1: facile, la
0: non era
1: trasferta non era
0: facilissimo, esatto.
1: facile.
0: E quindi la seconda volta che siamo usciti dal campo, scortati dal cellulare della polizia, ho detto: andiamo un po' a provare se è vero che
1: Se è vero che
0: corro così. Ed era fine 82, mi sono allenato e ho
1: sono
0: cominciato.
1: subito
0: E quindi
1: degli
0: nell'83
1: esultati.
0: vinci
1: Subito,
0: subito, subito,
1: subito.
0: subito. Era vero. Era
1: Era
0: vero
1: vero.
0: che correvo, quindi il terzino si può mettere
1: C'aveva
0: l'anima in
1: ragione.
0: pace.
1: Sì. Ma che me... E quindi l'incontro con Pietro, questa figura incredibile, carichi di lavoro leggendari. Ho letto in una tua dichiarazione anche per Francesco Paponi che quando avete provato a farli voi avete detto fermiamo. Eppure, e qui dico una cosa che magari qualcuno si... non era un atleta di talento Pietro.
0: Bravo,
1: Cioè,
0: bravo.
1: talento
0: Lo
1: magari
0: diceva anche lui, eh? Quindi lo possiamo
1: c'era
0: dire.
1: Pierfrancesco,
0: Sì,
1: tu,
2: cioè
0: sì.
2: non
0: Ma...
2: aveva un fisico che
0: Sì, ma
2: da
0: proprio la
2: velocista.
0: composizione muscolare di cui parlavo prima era meno dotato di fibre bianche, ne aveva parecchie di intermedie. Adesso non vogliamo andare troppo nel dettaglio, ma con le biopsie, test
2: Certo, si
0: fatti,
2: riesce a capire.
0: facevamo i pesi in palestra, era l'ultimo di noi. Facevamo le salite ed era dietro, facevamo i balzi, era l'ultimo. Quindi, come talento, era leggermente inferiore a noi, però poi compensava con una forza di volontà mentale, con un'abnegazione, un sacrificio, un impegno, una volontà ferrea e una fibra. La fibra muscolare, la fibra di Pietro, struttura, tendini, ossa, muscoli, era molto solida. Lui non si è fatto male come noi. Io ho quattro operazioni al tendine d'Achille. Lui invece non ha mai, quasi mai avuto infortuni
1: Degli
0: pesanti.
1: infortuni.
0: Esatto, quella era la
1: La
0: grande
1: forza di Pietro.
0: forza oltre alla testa di Pietro. Per cui sì, nell'83 vado a fare il primo raduno a Formia e vedo Mennea, vedo Vittori, ma io camminavo a un metro da terra. Infatti poi il professor Vittori...
2: Ma tu ti sei presentato o c'è qualcuno che ti ha presentato? Perché se vado io a
0: Sì, sì,
2: Formia,
0: sì, sì.
2: busso, vada via.
0: No, mi hanno invitato a fare un raduno
2: E
0: federale
2: quindi a
0: di cui
2: provare,
0: parlavo prima, no?
2: certo,
0: Quando il
1: si
0: gruppo di
1: mettono insieme.
0: velocità si riunisce. E mi hanno presentato Pietro così. E il professor Vittori mi ha fatto fare subito delle ripetute con Pietro. E io sulle ali dell'entusiasmo gli ho tirato il collo, devo dire, perché io
1: Beh,
0: andavo, c'avevo queste gambe che
1: certo.
0: andavano così, dico, sto correndo con Pietro Mennea, il mio mito. Il primatista del mondo
1: Primatista del
0: all'epoca,
2: prima
1: mondo.
2: di medaglia d'oro
0: Io,
2: già aveva
0: la
2: conquistato
0: medaglia d'oro olimpica di
1: di
0: Mosca,
1: Mosca.
0: quella gara che io ho
1: Hai visto
0: visto
1: Ischia?
0: tornando con la vespetta rossa.
1: Mo sto lì, insomma, tanta
0: Adesso sto
1: roba.
0: correndo con lui, quindi ero veramente emozionatissimo. E da lì poi anche un bel rapporto, non proprio di amicizia, lui era il mio fratello maggiore, Pietro. 10 anni ci passiamo. Esatti, esatti.
2: Però
0: Lui 52, io 62, 1962. E quindi poi me lo sono ritrovato anche come compagno di stanza, perché il professor Vittori, essendo io molto giovane, pensava che ecco, fossi molto tranquillo. Non è stato sempre così, però Pietro l'ho fatto divertire molto, di questo sono molto fiero e orgoglioso.
2: gli altri velocisti, c'era tra di voi un rapporto anche di sano antagonismo, ah, giustamente,
1: sì, sì. Ma anche di amicizia davanti, mi sembra...
0: Alla perfrequentazione Mennea mentore sicuramente è modello da seguire, amicizia proprio con Pierfrancesco per contiguità proprio
1: romano pure lui,
0: sì, ma anche di anagrafica e proprio perché romano, quindi grande intesa, e ancora adesso siamo molto molto amici. E con Carlo Simeonato, ecco, questi tre rimasti.
2: Intanto scorrono le tue immagini,
1: sì,
2: ecco.
1: Con Marcia Jacobs, eccoci
0: qua. Questo è Jacobs, sì.
1: Io stavo leggendo che Jacobs va a Tokyo, vince incredibilmente questa medaglia pazzesca, poi la rivince pure nella staffetta, ma ecco, questi eccoli qua, li abbiamo appena nominati, Mennea, Pavoni, Simeonato, Tilli, sì, eccoli qui. Ma fino a quel momento nessun italiano era mandato in finale sui 100 metri alle Olimpiadi, nemmeno Pietro, nei 200, sì, lui, nei 200, sì, Berruti, che aveva anche vinto, ma nei 100 nessuno. Tu ci eri andato vicino
0: a Los Angeles,
1: a Los Angeles,
0: sì,
1: 84, in semifinale, con però Carl Lewis, Ben Johnson, la Wales,
0: trovato...
1: una bella semifinalina.
0: Medaglie olimpiche.
1: Ecco qua, il cambio, eccolo qui. Qual è?
0: Qui siamo io e Pietro, proprio a Los Angeles 84, vedi, scritto sul numero, l'Olimpiade al Coliseum. Guarda che bella mano che aveva pure Pietro, molto, molto ferma.
1: Che bello dire bella mano, cioè qui c'è proprio la tecnica e la...
0: Sì, perché la mano deve essere tutta aperta come è quella lì di Pietro, perché se quello che segue comincia a cercare il bastone, il testimone è finita. La mano deve essere ferma perché il testimone deve passare, chi lo porta lo passa, chi lo riceve deve rimanere fermo, freddo e continuare ad accelerare.
1: Però non è facile farlo a tutta velocità,
0: no,
2: anche perché
0: facile.
2: Poi chi riceve, se non sbaglio, la deve passare dalla destra alla sinistra o viceversa.
0: Non necessariamente, infatti no, Pietro non lo faceva.
2: C'è una foto autografata.
0: Sì, infatti stavo cercando,
1: sì, anche
0: di...
1: Angelo mi pare c'è scritto, sì. Stefano Tilli, sì.
0: Bello, bello.
2: Ad Angelo
1: Stefano Tilli, sì.
0: Le immagini le avete messe alle mie spalle, quindi io non le
1: ti
0: vedo.
1: Devi girare.
0: Ve le commento tutte quando le vedo.
2: Per chi ci sta guardando, lì c'è un televisore.
1: C'è un televisore.
0: Quella era una Coppa Europa, questa è l'ultima Olimpiade che ho fatto, questa è Sydney 2000. Ecco, vedi qua un po' più di muscolazione sicuramente. Però sulla fase lanciata, dove conta il tempo rapido di contatto, certo, a terra, è un pochettino lì ti ostacola, mentre ti avvantaggia enormemente in accelerazione, perché le braccia spingono molto. Poi dopo devono essere leggere e veloci.
1: Tu sei stato campione europeo sui 60, esatto, e sui 200, sì, addirittura i 200, quando mi pare che era l'85, fai anche il record del mondo,
0: sì,
1: che a tutt'oggi è il record italiano, 20,52.
0: Bravissimo,
1: studiato, tutto scritto qua.
0: È così, è
1: che
0: così.
1: C'è differenza?
0: Oggi ancora sono primatista italiano di questa distanza, che per un periodo si è corsa poco, adesso si ricorre in quasi tutti i meeting, specialmente negli Stati Uniti.
1: 200 metri indoor.
0: 20,52, sì. Sì, è stato a Torino nel febbraio 85. Ho fatto questo record del mondo strappandolo a un tedesco che si chiamava Lübke, e correvo forte lì su quelle piste, tant'è vero che poi ho visitato subito tutti i reparti di traumatologia sportiva perché quelle sollecitazioni con le curve paraboliche,
2: esatto,
0: hai presente
1: che
0: come
1: sono?
0: L'anello lì è di 200 metri e quindi per farti stare dentro le curve sono paraboliche, arrivano un sacco di chili sui piedi e mentre sono in torsione per fare la curva, grande stress, grande sollecitazione, dopo l'ho pagata, però lì andavo veramente forte e quando ho vinto poi gli europei 15 giorni dopo quel record avevo una pressione incredibile, dice: ma come hai fatto il record del mondo
1: e mo non vinci
0: gli europei, ma per vincere gli europei dovevi battere Sanguma, Linfor-Christie, tutti questi,
1: Linfor-Christie,
0: quindi
1: britannico.
0: Sono stati 15 giorni pesantissimi e poi una grande liberazione, perché in effetti ho vinto vincendo tutti i turni senza avere mai in discussione il titolo.
1: Ecco, parliamo
2: un minuto di stop, ma ascoltando la nostra amica Mara Miceli,
1: assolutamente,
2: che ha dedicato la sua pillola di oggi
1: alla velocità,
2: proprio alla velocità, perché poi volevo, oltre alle tue domande, Giampaolo Mattei, sapere qualcosa di Stefano Tilli, allenatore, anche perché tu hai incrociato sia, voglio dire, affettivamente, ma professionalmente, una delle figlie del vento.
1: Ma forse la più veloce di tutte, poi non ha vinto le medaglie olimpiche.
3: Me sì. Sì. Secondo me sì.
1: Anche tenendo conto del discorso di doping con cui si potrebbe accennare, sì, c'è sì, delle sì, altre. Sì. Questo.
3: Sicuramente insieme alla Shelley Ann Fraser, le due velociste più forti di ogni tempo che io abbia mai visto, sui 200 sicuramente lei e la Jackson adesso sono le più forti di sempre, tant'è vero che lei è ancora la primatista del mondo dei 200 metri indoor, anche unica ad aver corso meno di 22 netti quando si allenava con me.
1: Le notte giamaicana, sì. Sì, ma è straordinaria.
3: È la velocità è giamaica.
1: Sì, sì, giamaica. La velocità è giamaica. Ecco, poi di questo ti volevo parlare. Adesso sentiamo una pillola, ma
2: anche lì è un fatto genetico.
3: Sì,
1: incredibile.
3: Sì, sì, è genetica.
1: Allora, Mara Micelli
2: con la velocità, la sua pillola, e poi torniamo subito in studio. Anche perché tra poco poi avremo anche un ospite telefonico, ma per parlare invece brevemente di corsa lunga.

C'è un istante prima dello sparo in cui tutto è immobile. Il corpo trattiene il respiro, il cuore accelera, il tempo sembra fermarsi. Poi arriva il segnale e il corridore scatta. La velocità non è soltanto forza nelle gambe, è la capacità di cogliere il momento giusto, di trasformare l'attesa in azione. Anche nella vita ci sono occasioni che passano in un attimo. Un gesto di aiuto, una parola di conforto, una scelta coraggiosa. L'atleta della velocità insegna che essere pronti non significa andare di fretta, ma saper riconoscere il momento in cui è necessario partire. Fai il bene mentre ancora hai il tempo. San Giovanni Bosco.

0: E grazie ancora a Mara Miceli, che è colei che riesce a fare poesia dello sport. Siamo in compagnia di Stefano Tilli e quindi, con, rispettando quella che è la tua specialità, corriamo anche
1: sì,
0: noi
1: perché
0: veloci,
1: dobbiamo dire tante cose, quelle che riusciamo a fare.
0: La tua vita, Stefano.
2: Capirai, qui è veramente una vita.
0: Ci vorrebbe una trasmissione di tre ore.
1: Ma sì, ma lo rinviamo sicuramente. Ma io vorrei passare adesso alla parte del commentatore, no? Tu stai vivendo anche questa esplosione dell'atletica italiana. Dicevamo prima di Marcel a Tokyo, Gianmarco Damberi, la Palmitano, Stano. E adesso, quando ci sono manifestazioni europee, se non vinciamo 3-4 ore, siamo delusi, cioè invece siamo a un livello altissimo. Ecco, tu da a me quello che mi piace quando tu fai il commentatore è che si sente che hai vissuto quelle cose, cioè quando vedi Filippo o Marcio che si mettono sui blocchi, tu racconti
2: quello che sentono,
1: quello che provano. O lo sguardo tra lui che guarda Coleman piuttosto che Noah Lyles, tu sai cosa vuol dire guardare Lewis. Ecco, tu in quel momento come ti senti? Ti senti un complice dell'atleta? A me, da appassionato, mi fa molto piacere sentire questa, e anche il tuo commento tecnico. Filippo è rotondo, è tirato, non sì, è, sì, a me sì. Queste cose mi fanno impazzire, e non rimbalza, che se uno lo sente dice, che dice sto matto.
2: Esatto,
1: ecco.
2: È proprio quello, l'esperienza vissuta in pista portata poi al microfono, perché chi vince lo vedono tutti. Io ti dico perché ha vinto.
1: Ecco, questo è
2: questa è la cosa importante. Spiegando anche tutta una serie di particolari tecnici, meccanici, mentali, tutte cose che ho vissuto sulla mia pelle. Io, insomma, porto un bagaglio di esperienza importante. Io ho battuto due volte Carl Lewis, Mennea, Asafa Powell, Don Quarry, Alan Wells, insomma, Calvin Smith. Più o meno, insomma, ho corso forte. Ecco. E, per di più cerco di parlare con termini semplici, perché se tu non esprimi un concetto con termini semplici, vuol dire che non hai capito.
0: Certo.
2: O non la sai. Invece se sei semplice,
0: è come
2: immediato,
0: a scuola.
2: La più grande delle sofisticazioni è essere semplice, proprio, diceva Leonardo da Vinci. Quindi cerco di usare delle parole molto comprensibili e di far passare i concetti fondamentali: il rimbalzo del piede a terra, la reazione allo sparo, la decontrazione, la salita del ginocchio, la discesa rapida del piede, l'essere rotondo, e, le frequenze, l'ampiezza, il numero dei passi. E tutto questo mi viene a me a memoria fotografica. Io non faccio fatica a notare tutti questi particolari e li elenco. Le persone apprezzano, mi trovo un sacco di commenti, dicono, sai che non ci avevo fatto caso a questa cosa.
1: Ecco. Ti senti più partecipe, ti senti più dentro di questa cosa.
2: Oppure
1: qui.
2: Mi piace anticipare i temi della gara, dico adesso Coleman parte, i primi 60 metri sta davanti, certo, poi Gatlin torna.
1: Marcia già perché a metà,
2: come se avessi già visto la gara. E infatti
1: vinto,
2: quello è successo,
1: vinto, sì,
2: dico, a 50 metri dall'arrivo, io dico vince,
1: sì.
2: Lo sapevo, non poteva andare che così. E quello mi ha anche arricchito del premio Paolo Rosi. Hai notato questo premio a cui tengo molto, ed è uno dei primi premi che ho ricevuto con un'altra attività, non come atleta, ma come
0: commentatore.
1: Paolo Rosi di Mosca 80,
2: Mennea. Sì. Rimonta. Ha vinto. Così dice.
1: Bellissimo.
2: Così.
1: Ma
2: lo memoria, sport è questo, metro per metro.
1: Ma non ho dubbi,
2: E rimontando Alan Wells.
0: Stefano Tilli, tutte queste cose che tu adesso ci hai detto, che racconti ora come commentatore e che hai vissuto come atleta, ma hai dovuto trasmetterle anche come allenatore una volta terminata l'attività direttamente in pista. Tu sei stato a contatto con una grandissima atleta
2: anche durante,
1: ancora c'era, sì.
2: L'ho conosciuta proprio sui campi, era il 1989, eravamo in un meeting, perché in quel periodo facevo il
0: Grand Prix. Parlando di Marlenottei.
2: E così ci siamo trovati dopo il meeting ad attendere il pullman con tutti gli atleti, devi caricare le aste, devi aspettare l'ultimo che si fa la doccia, devi aspettare l'ultimo che finisce l'antidoping. A un certo punto abbiamo detto, perché non ci prendiamo un taxi e ce ne andiamo per conto nostro? E infatti da lì poi è nata un'affettuosa amicizia, tanto è vero che è venuta a vivere e allenarsi a Roma con me. E lì ha ottenuto tutti i suoi migliori risultati, ha migliorato tutti i suoi parametri di forza, di velocità, i tempi sui 60. Pensa che...
0: Senti, è una responsabilità in più da allenatore, no?
2: Enorme, perché certo, intanto non parlavo una parola di italiano, cioè mi dovevo occupare di tutto, dall'alimentazione alla pista, alla palestra, eccetera. E lei diceva, no? Lei si allenava in America con Seagrave, un allenatore molto quotato, e faceva 7-10 sui 60 metri, e questo le diceva: ma tu non c'hai le caratteristiche genetiche per fare lo sprint e la forza esplosiva sui 60 metri. E, ha fatto 6,96 con me, il record del mondo.
0: Quindi da 7-10, da
2: 7-10, il record del mondo. Un metro e mezzo. Quindi io sono sicuro che noi in Italia, lavorando di cesello, dovendoci inventare chissà quale cosa per poter migliorare, abbiamo approfondito alcuni discorsi tecnici molto di più di quello che fanno in America, dove hanno a disposizione su 340 e rotti milioni di persone un talento enorme di tutti quanti, quelli che vedi nei campetti di basket che saltano.
0: Il famoso club di Santa Monica, tu l'hai visto, quello di
1: Carlo Wilson?
0: Cosa c'ha di incredibile questo luogo?
2: Tanto talento, e un'organizzazione tipo la nostra, che a Formia, per esempio, noi avevamo il medico presente, la dottoressa Rogacien, che saluto, il fratello di Franco Fava,
0: certo.
2: E anche lui
0: fondista.
2: Medico, sì.
1: Oggi il grande giornalista del Corriere dello
2: Franco
1: Sport.
2: Franco scrive sul Corriere dello Sport. E poi avevamo massaggiatori, avevamo la mensa, avevamo un sacco di cose che potevano aiutarci nella nostra preparazione. E il Santa Monica Track Club con Tom Tellez faceva la stessa cosa.
1: Cosa è cambiato? Tantissimo in tutti gli sport. Cioè, qualche tempo fa abbiamo fatto un incontro qui e c'era Manuela Mennea, la moglie di Pietro, e aveva in mano le scarpette di Pietro con cui Pietro correva. E c'erano la Zainab Dossou, la più forte atleta italiana oggi nei sui 100 metri, sui 60 metri anche, e c'era anche Andy Diaz, il triplista campione del mondo.
2: Lui ha migliorato subito appena è venuto qui in Italia con Fabrizio Donato.
1: Guardavano queste scarpette come se noi guardiamo i geroglifici egizi praticamente, come è possibile, e parlavano appunto, ma come le pizze di oggi hanno quasi delle ora non ti dico molle, non è la parola giusta, però
2: ma quel
1: che fanno
2: tipo
1: rimbalzare,
2: di gomma di resina così, proprio quello fanno.
1: E Pietro correva sulla terra rossa oppure sulla guardando queste cose, non è un cambiamento, è un altro
2: epocale,
1: sport, possiamo dire.
2: Allora, le scarpe con questa soletta di carbonio, un materiale molto rigido ma leggerissimo, e quindi sostiene il piede, è tutto lì, tutto nel tempo di contatto a terra, la velocità, specialmente quella della fase lanciata, la seconda fase del 100 metri. E poi le piste, una biglia di metallo lasciata cadere da un metro su una pista dove correvamo noi, rimbalzerà a 25-30 centimetri. Se la lasciate cadere adesso ti rimbalza per 80 centimetri.
1: Un'altra cosa.
2: E quindi è un'altra cosa. Ecco perché dicevo che la Ottey per me è stata la più forte atleta di tutti i tempi. L'ho vista proprio con i miei occhi.
1: Quindi anche i vostri tempi, i tempi dei velocisti tuoi o anche precedenti, cioè, i paragoni tra epoche diverse non si possono mai fare.
2: Però
1: ma
2: adesso...
1: in tutti gli sport, immagino, anche nel ciclismo è difficile fare paragone fra, che ne so, Bartali, Coppi e Pogacar, cioè alla fine sono l'alimentazione, le tecniche, tutto. Cambiano tutto, cioè io leggevo qualche giorno fa che Bartali fumava le sigarette, la Cina di sigarette prima di partire, oggi sarebbe inimmaginabile una cosa del genere.
2: Sì, ma soprattutto i materiali, quelli sono cambiati per il meglio e aiutano in tantissime specialità ancora di più. Perché per esempio se vai a vedere il salto in alto, ecco, dove i tempi di contatto di cui parlo io, validi, validissimi per lo sprint, nel salto in alto no, c'è bisogno di 180 millesimi di secondo per esprimere tutta la forza che serve, allora lì ti aiuta di meno. Infatti, non so, 2,40, parlavamo degli americani, fatto dagli americani, è dell'altro secolo.
1: Sì.
2: E il record del mondo 2,45 di Sotomayor è
1: dell'altro secolo, sì.
2: Non hanno
0: quindi
2: più migliorato.
0: Il vecchio Tartan si gridò all'epoca al miracolo quando sostituì la Terra Rossa, ora è stato a sua volta superato da
2: È stato perfezionato, è stato migliorato. Sì, adesso la risposta elastica a terra è molto migliorata.
0: La soddisfazione di essere invece riuscito con le tue fibre bianche a ottenere quello che hai ottenuto non ti fa vivere il rammarico se avessi avuto una medaglia olimpica?
2: Sì, e tocchi un nervo scoperto, perché quella foto che abbiamo visto prima ritrae me e Pietro nell'ultimo cambio della 4%, e lì arriviamo quarti alle Olimpiadi. E davanti c'era il Canada di Ben Johnson e tutta la sua squadra di dopati. Non mi hanno mai ridato quel bronzo, Giancarlo, quindi io per questo...
0: No, che poi in altre occasioni invece è successo che
2: abbiano restituito la medaglia.
1: Martino, esatto. Nicola Vizzoni, ne parlavamo con il grande Nicola, certo. Lui arriva, ha avuto lo stesso problema, il russo prima di lui viene squalificato, la medaglia, no, mi pare che era mondiale.
0: C'è la foto qui, di nuovo stiamo rivedendo.
2: Eccola qua, questa
1: qui, quarto posto.
2: Qui arriviamo quarti, sì. Davanti c'è Ben Johnson e tutta la sua squadra di...
0: Quindi siamo alle Olimpiadi...
2: Los Angeles 84.
0: Los Angeles, sì.
2: Io quel bronzo me lo sento, però non me l'hanno dato, ma è mio. E tanti altri risultati, ma sono arrivato quarto dopo tanti successi. Sono arrivato un'altra volta quarto agli europei dietro a Chambers,
1: quindi
2: per rispondere a te, Giancarlo, no, non li ho avuti tutti i risultati che il mio talento, grazie ai miei genitori, lo voglio precisare, mi consentiva. Non li ho avuti tutti, ci hanno un po' tolto
1: qualcosa,
2: tante soddisfazioni,
1: ma nemmeno qualcosa, un po' più di qualcosa.
2: E anche quello a cui facevi riferimento tu, Giampaolo, cioè ricevere una medaglia 5 anni dopo, 10 anni dopo, mi toglie la soddisfazione del podio, ma non esiste, sì. Non esiste. Magari l'inno nazionale, se si tratta di un oro, certo. No, quelle sono soddisfazioni che non tornano.
1: Abbiamo avuto ospite Stefania Belmondo nello sci di fondo, certo. Lei l'ha ricevuta per posta,
2: sì.
1: Gli hanno suonato il campanello, il postino, e gli ha portato la medaglia olimpica in Salt Lake City, mi pare, se non vorrei sbagliarmi, che è uno squalificato, una russa, e lei riceve la medaglia per posta, sì. Credo sia una cosa...
2: Bisogna essere molto più accurati, perché questo non deve succedere.
1: No, non è, sì, è proprio il contrario dello sport.
2: Sì, sì.
0: Stefano, ancora oggi, voglio dire, essere in una città come Roma, poi tu sei romano, Doc, essere riconosciuti casomai al bar,
1: hai sentito Giorgio, grande Stefano Dilli,
0: di che cosa si parla con questi tra virgolette rompiscatole, mi ci metto anch'io, perché io anch'io quando
1: stiamo facendo questo noi oggi,
0: quando incontro dei personaggi, per me sono come degli amici, dei parenti, no?
1: Sì.
0: Perché sono stati attraverso la televisione dentro, abbiamo incontrato Tonino Zuccarelli,
1: siamo
0: recentemente,
1: passivi, andiamo via. Dei racconti straordinari che si facevano.
0: È stato naturale dargli del tu, sì. Lui ormai insomma è un signore, ha una certa età, è ancora allenatore,
1: però
0: io per lui non sono nessuno, lui per me era parecchio, come tu per me sei parecchio.
2: Sì, sì, poi noi che abbiamo qualche anno, e quando noi avevamo questi successi c'erano tre canali.
0: Certo,
2: quindi eravamo estremamente popolari,
1: sì.
2: Poi rimanere, non so, in federazione con la FIDAL, oppure essere una legend di sport e salute, o un divulgatore scientifico di Rai Sport quando ci sono le gare di atletica, ha corroborato la mia popolarità da sportivo, perché ancora oggi, se vado in un centro commerciale così, due o tre persone mi fermano e ti assicuro che non sono rompiscatole, ti fa un estremo piacere, vuol dire che hai seminato bene.
1: Ma tu riesci a comunicare molto bene, Stefano, io ti starei a chiedere 8 ore di come mai Filippo Torto non scende sotto i 20 nei 200 metri, Marches si riprende, cioè starei a chiederti qualunque cosa, se Kelly Duallà, questa ragazza incredibile di Sant'Angelo Lurigiano di 15-16 anni davvero, oppure quando si è giovani magari, e poi non si riesce a mantenere, perché guardando questa come corre tu pensi che fa 5 anni, cioè, si mangia
2: la americana,
1: speriamo, però sì. Ecco, chiedetelo a te, ti viene normale, ma a chi lo chiede, se no, ecco, questo è...
2: Allora, Marcel sta ricominciando ad andare forte, e a corso 9,99 al Golden Gala lo commenterò io a Parigi domenica prossima, dove affronterà di nuovo Anthony, Lyles, eccetera. Filippo ci ha avuto un brutto stop questo inverno,
1: sì.
2: E credo senza credo. Sicuramente è l'infortunio più serio che ha avuto in carriera, e quindi lo ha tenuto lontano
0: dall'attività,
2: dai blocchi per tanto tempo, lo ha anche un po' spaventato. Adesso l'ho rivisto il 2 giugno al Quirinale, alla festa per la celebrazione della Repubblica Italiana, e lì mi ha detto che stava bene. È confermato anche a voi.
1: Ha detto che ha affrontato l'infortunio nell'ultima parte con uno spirito diverso, cioè è riuscito a reggerlo più di quanto lui pensasse.
2: Era
1: molto positivo.
2: Vediamo
1: adesso.
2: Ha lasciato segni, però un po' di tempo l'ha perso, Filippo. E Dualla, noi ci puntiamo molto, ovviamente la sua giovanissima età non può che farci sperare per il meglio, perché ancora deve completare lo sviluppo puberale, quindi per forza aumenterà di forza, probabilmente anche un paio di centimetri di statura, eccetera. Se già corre forte adesso, figuriamoci tra un po'.
0: Siamo quasi in chiusura. Solo
2: però
0: un ultimo.
2: Ma come abbiamo cominciato adesso?
1: Lo so, purtroppo. Ma noi proseguiremo per altre 3 ore dopo.
0: Sì. Un telegramma. Se tu hai parlato, ecco, di quello che è il futuro, di coloro che sono venuti dopo di te. Prima di te c'era Mennea, ma insomma siete stati coevi. Ma prima ancora Livio Berruti. Livio Berruti, ecco, era un altro sport, lì c'era veramente la terra rossa, le scarpette chiodate.
2: Sì, poi non si allenavano in quel periodo.
0: Esatto.
2: Lui era tutto talento, e questa sua corsa così rotonda, ancora ce l'abbiamo
0: molto
2: impressa,
0: longilineo.
2: La vittoria qui a Roma.
1: Qui a Roma,
2: sì. Non c'erano pesi, non c'erano ripetute, non c'era balzi, non c'era la salita, non c'era niente.
1: Incredibile.
2: E, ho incontrato Livio un sacco di volte, gli mandiamo un caro saluto.
0: Esatto.
2: Occhio, perché a Ferragosto ci saranno gli europei a Birmingham. Dobbiamo confermare, e sarà molto difficile, 24 medaglie vinte a Roma 2024,
1: magari.
2: Gli europei che abbiamo ospitato proprio qui a casa nostra. Non saranno magari 24, ma saranno comunque molto importanti. E in Europa abbiamo una leadership, sono
1: alcuni
2: due
1: anni,
2: volte che vinciamo la Coppa Europa.
0: Allora sarà l'occasione, con un po' più di fresco, casomai, che tu venga.
2: Che detto,
0: che
2: Londra soffre degli stessi problemi.
0: Tu venga a trovarci qui per raccontarci.
2: Qui
1: e noi accendiamo l'aria condizionata al massimo.
2: Volentieri.
1: Per te.
0: Allora, vincere, a differenza di quello che diceva De Coubertin, è un dovere.
1: È un dovere,
0: quindi non è solo partecipare,
1: perché adesso entro nella mia veste di
0: DJ.
1: Chi lo dice? E lo dice Usain Bolt,
0: anzi lo canta,
1: sì, che noi ci mettiamo sempre una canzone alla fine e io vado a cercarla.
2: E sono tutti affascinati, Carl Lewis aveva inciso un disco, hanno venduto 3 copie, penso, presa la mamma, la seconda Carol e la sorella. E Duplantis adesso ha fatto un disco.
0: Tu sai cantare?
2: So cantare, però non inciderò mai un disco. Puoi stare
0: allora,
2: tranquillo.
0: Grazie Stefano Dilli. sentiamo cantare Usain Bolt. Winner
1: is a must. Usain Bolt è un rapper che si chiama Neget Walker.
0: Grazie Giampaolo Mattei, grazie a tutti coloro che ci hanno visto
1: Lavella
0: e ascoltato. You're twice defeated in this race of life.

0: 10.59, Marina Tomarro in studio. I coloni continuano ad aggredire e assediare famiglie palestinesi in Cisgiordania, dove proseguono anche le incursioni dell'esercito. Queste azioni sono atto di terrorismo, a scriverlo sui social l'ambasciatore statunitense in Israele. L'Iran alle prese con chiazze di petrolio dalle navi colpite. A Hormuz allarme ambientale. Teheran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshem. Contaminazione da petrolio anche in Oman, dopo che una petroliera si è incagliata. E restiamo in Iran. Gli Stati Uniti starebbero commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz, dopo aver sbagliato le proprie valutazioni nella guerra contro l'Iran. Lo ha affermato il ministro degli esteri iraniano in un post sui social. Il Parlamento libanese ha approvato una legge di amnistia di ampia portata, a lungo attesa, a beneficio di migliaia di detenuti e ricercati. È la prima legislazione di questo tipo dal 1991. E tutto, l'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Affidiamo a Maria Madre del Buon Consiglio i giovani in ricerca della loro vocazione e della loro missione nella Chiesa e nella società. Il Vangelo che Maria accolse con il suo sì nella Santa Casa sia per loro luce, forza e ispirazione.
3: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
5: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria
6: ed ella con

Regia Mum. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù che trasforma l'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù che annuncia il regno dei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: In Amarico. Tsegai Melash Mariam Hoy Salam Lanchi Unixiavier Ganchi Garanu. Kesito Chulieta Barre Kishne Shodishin Fre Jesus Yeta Barre Keno.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Tsegai Melash Mariam Hoy Salam Lanchi Unixiavier Ganchi Garanu. Kesito chulieta barra kishne shodishin fra Jesus yata barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai mellash Mariam hoi, salam lanci unixiavier ganci garano. Kesito chulieta barra kishne shodishin fra Jesus yata barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai mellash Mariam hoi, salam lanci unixiavier ganci garano. Kesito chulieta barra kishne shodishin fra Jesus yata barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai mellash Mariam hoi, salam lanci unixiavier ganci garano. Kesito chulieta barra kishne shodishin fra Jesus yata barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai mellash Mariam hoi, salam lanci unixiavier ganci garano. Kesito chulieta barra kishne shodishin fra Jesus yata barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai mellash Mariam hoi, salam lanci unixiavier ganci garano. Kesito chulieta barra kishne shodishin fra Jesus yata barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai mellash Mariam hoi, salam lanci unixiavier ganci garano. Kesito chulieta barra kishne shodishin fra Jesus yata barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai mellash Mariam hoi, salam lanci unixiavier ganci garano. Kesito chulieta barra kishne shodishin fra Jesus yata barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai mellash Mariam hoi, salam lanci unixiavier ganci garano. Kesito chulieta barra kishne shodishin fra Jesus yata barra kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: pace in croato. Zdravo Mario, milosti pura gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pura gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pura gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pura gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pura gospodin s tobą. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pura gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pura gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pura gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pura gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pura gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo Gesù nell'ultima cena e l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Salve Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa. Madre di misericordia, Madre della divina grazia, Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del creatore, Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.

0: Preghiamo insieme alla pagina 9. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità nel quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portarci nel cuore del Padre. Amen. Angelo di Dio,
1: che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 7 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

e son presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala.

nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale,

È l'una, oltre 50.000 foto e video pedopornografici monitorati nel solo mese di agosto e più di 70 link a canali e gruppi segnalati alle autorità competenti. È l'attività dell'associazione Meter contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori online, che prosegue anche durante l'estate senza interruzioni, afferma il presidente di Meter, Don Fortunato Di Noto. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco. E ancora, la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027. Il Giappone ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore russo dopo la visita del presidente Putin nelle isole contese delle Curili. È tutto.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.
3: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio graditissimo ospite Stefano D'Orazio De Vernice, cantante e autore. Grazie per essere qui, Stefano.
4: Grazie a voi, naturalmente è sempre un piacere.
3: Perché è di recente uscita il suo nuovo album intitolato I Grandi Sogni, pubblicato da Limited Music Trade. Stefano, come nasce questo album?
4: Guarda, è un caso molto particolare. Allora io diciamo che con il mio gruppo, no, con il quale feci successo negli anni 90, ci siamo sciolti. Poi ho fatto, comunque sono andato avanti facendo concerti, facendo anche singoli, facendo altri album, e per un periodo di tempo, dico la verità, diciamo che io amo veramente andare sul palco, scrivere le canzoni, stare in studio. In studio, se uno mi abbandona lì anche per un anno,
3: ci
4: io, basta
3: pure,
4: che mi portano qualcosa da bere e da mangiare, quindi è proprio una cosa che mi piace tantissimo, è la mia passione. Però devo dire che tutto il resto, tutto il contorno, comunque gran parte di quello che gravita intorno diciamo alla musica, non vorrei neanche dire alla musica, a quello che c'è come posso dire, nella parte materiale della musica, io veramente non mi sono mai abituato, nel senso che mi sono sempre fidato, magari sbagliando, delle persone, ma che delle persone che io mi facevano provare delle sensazioni, no? Con il quale pensavo proprio di potermi lasciare andare, e invece diciamo che a un certo punto, invece di andare sui palchi, andavo nelle aule dei tribunali, e ho deciso di fermarmi un attimo, diciamo dal 2016 al 2025, quando ho ricominciato a scrivere, a fare, per poi fare questo album. Ma è nato, scusa se mi dilungo, ma è nato proprio da un mio amico che è un collezionista di musica, che poi è diventato il produttore dell'album, che si chiama Fabrizio Angeli, tra l'altro grande amico mio, che per caso, devo dire proprio per caso, io gli prestai una pennetta per fare una cosa, e lì dentro per sbaglio c'era una cosa che si chiamava Dara Dara, quindi non era niente, era solo per dare un titolo, e lui, curioso com'è, collezionista di musica, ha ascoltato un brano e ha detto: no, questa roba non può rimanere dentro il cassetto.
3: O dentro la pennetta, che è pure peggio.
4: Esatto, o dentro la pennetta, che è ancora più, esatto. E a quel punto ha voluto ascoltare altri brani. La cosa buffa è che è partito da quel brano, che era innamoratissimo, perché è molto internazionale, c'ha una musica poco italiana e molto, come posso dire, londinese, no? Tipo i Depeche Mode, per fare un esempio, che io cantavo in inglese maccheronico, e quella lì non è finita nell'album, perché ha detto: finché ci sarà questo brano di cui io sono innamorato, tu scriverai altri brani e faremo altri dischi.
3: Quindi, questo ti ha messo la frusta, tra virgolette,
4: esatto, questa ti ha costretto, è la storia, esatto, è la storia di questo album, che è nato tra me e lui. Poi parleremo anche degli altri collaboratori,
3: sì,
4: ma facendo veramente le ore piccole di notte. E la cosa strana è che io sono abituato un po' a bere, no? Dopo le 10 di sera, così, se sono in compagnia, e lui è astemio, quindi l'unica cosa che ci contrastava era che lui beveva acqua e magari un po' di vino.
3: Un primo ascolto da I Grandi Sogni, Stefano, cosa...
4: Sì, allora, il primo singolo è stato, che è uscito a maggio, e ci ha dato tanta soddisfazione a livello proprio di critica, perché è l'unico brano dove c'è la batteria elettronica, ma non per esaltare la batteria, è stata una scelta, è un pezzo che può ricordare tanto gli anni 80, è un po' rock punk, no? Con la chitarra suonata punk, tra l'altro poi parleremo di un nostro amico che che è quello che ha suonato le chitarre, che tu mi hai detto conosci, e il pezzo ha preso una forma veramente dal vivo, rende in una maniera veramente forte. Era l'idea di riportare Camerini se avesse scritto un brano oggi, che a noi piaceva Camerini, e quindi si intitola Non lo so, e ha avuto veramente tanto successo.

0: Avete ascoltato Non lo so, dall'album I grandi sogni di Stefano D'Orazio di Vernice, il nostro ospite col quale stiamo presentando questa novità discografica. 10 brani originali, insomma, ci hai detto, più un provino, un bonus track di Portami via con te, sì, del 93. Cosa narra di fatto questa tracklist?
1: Allora,
0: Stefano,
1: questo è, come ho detto prima, di quel brano che abbiamo lasciato fuori dall'album.
0: Sì. Ecco, Daradara.
1: Sì, Daradara, che non significava assolutamente niente, che però è partito tutto da lì a volte. Sì. Allora, nel 93, quando il nostro produttore era Claudio Cecchetto, come dicevo del brano Taratara che abbiamo Daradara che abbiamo parlato, è rimasto fuori, non perché per demerito, no? Come quando uno mette in panchina tipo un grande giocatore perché non sta in forma al 100%, però a 20 minuti da fine, se entra lui magari ci sistema. Allora, nel 93 avevamo, sì, dove c'era su e giù le cose, questo brano l'abbiamo provinato per metterlo nell'album, però diciamo che assomigliava ad altri brani, come design, quando si fa un album, a meno che tu non sei proprio tutto heavy metal, tutto è, magari cerchi di mettere la ballata, poi due pezzi più rock, però che non si assomiglino troppo, se ne hai, insomma, per scegliere. E quello lì era un brano che assomigliava ad altri brani, che diciamo con lo stesso concetto musicale e con il testo, no? Non è che parlava delle stesse cose, però insomma assomigliava a qualcosa. Quindi abbiamo detto va bene, questo è forte, non è momentaneo, quindi al prossimo album lo mettiamo dentro. Stessa cosa abbiamo fatto nel secondo album, nel terzo, nel quale è rimasto lì e fino a che oggi, che potevamo decidere assolutamente io e Fabrizio Angeli quali erano i brani, col fatto che Fabrizio, ripeto, è un grande collezionista, ama tutta la musica assolutamente a 360 gradi, ha detto io metterei un provino, perché poi io ce ne ho più di uno di quelli che nel frattempo sono stati lasciati fuori ma erano stati provinati per mettere nel disco. Quindi quel brano lì ci è piaciuto metterlo dentro anche per creare una sorta di novità, è solo nel CD e non è per esempio nel vinile. E devo dire una cosa, che tutte le persone che amano ascoltare il rock hanno riconosciuto i suoni, non che oggi i suoni siano brutti, anche perché noi abbiamo fatto un album tutto suonato dal vivo, a parte la batteria di Non lo so, però si è riconosciuto proprio il suono degli anni 90, cioè quella spinta di chitarre senza paura, ecco, il graffianti, se uno ascolta quella chitarra di Portami via con te, sole, no, in solo, significa senza l'altro arrangiamento, proprio senti una chitarra che ruggisce come una tigre, come un leone, ecco.
0: E per quanto riguarda i testi, cosa narrano?
1: Beh, il testo
0: è
1: molto attuale, perché purtroppo quei testi lì sono sempre attuali e io vorrei che non lo fossero. Cioè, portami via con te, portami via da casa mia, portami via che c'è la guerra, portami via, vieni, fantasia, portami via, diventa la ragazza mia, cioè portami via dai posti dove c'è la guerra, dove c'è... dove tra l'altro le persone che subiscono sempre le cose violente, i soprusi, la prepotenza, sono quelli che poi devono subire anche altro, cioè non finisce, cioè come da dire, non c'è mai il fondo, no? Allora mi sono immedesimato in una persona, perché erano comunque già tempi dove, no, perché tu vai a casa tua, sei venuto qui a rubare, eccetera eccetera, ho detto io mi sono immedesimato in una persona che vive in certi posti del mondo, che magari ama ma che non ha alternative, cioè vieni, almeno la fantasia, almeno portami via col pensiero, ecco, perché in certi posti non puoi nemmeno esprimere le tue idee. Ecco,
0: questo no, guardando, scorrendo i titoli, sembrano quasi versi di una poesia, cioè i grandi sogni, invece tu chi sei, quanto mi, tutto il tempo scommetti, non lo so, cioè quali fossero inizi di, cioè l'ho visti molto collegati, e ad esempio portami via con te dopo il KO è sintomatico, insomma, capito?
1: Beh, io amo, guarda,
0: non so se sia voluto o meno questo, Stefano,
1: io faccio molto, do molta importanza ai testi, perché secondo me le parole, la musica, il cuore, l'anima, le parole, la musica, l'istinto, vento, i sogni, tutte queste cose sembrano, no, apparentemente cose diverse, ma sono troppo, sono molto collegate.
0: Sì, certo.
1: Perché ci sono, non lo so, dei servizi, per esempio, televisivi, che se li facessero con un tipo di musica, invece che con quella con cui l'hanno fatto, magari avrebbe, arriverebbe in un altro modo, no?
0: Vero, sì,
1: quindi
0: sì.
1: Io do molta importanza, ma senza le, perché molti danno importanza alla sonorità, cioè non importa quello che dico, ma l'importante è che con la musica dà una sonorità che poi la gente non la dimentica e diventa commerciale. Invece il mio discorso è proprio che a volte io parto proprio da una frase di un testo e poi magari mi arriva la melodia in un secondo momento,
0: prima le parole e poi la musica,
1: o viceversa, no? Nel senso, quindi io do molta importanza al testo. E quando scelgo sia a livello musicale che di testi, i pezzi, perché è normale che non ne faccio 10, magari ne ho 20 e ne scelgo 10 in quel momento storico. Quindi io do molta importanza e sono sempre collegati tra di loro, sempre.
0: Altro ascolto, Stefano, cosa selezioniamo?
1: Allora, ci metto il cuore, è il secondo singolo che è uscito a fine novembre, e ci metto il cuore perché oramai è diventata una frase un po', no, della serie basta che uno fa il gesto del cuore così e via, ho fatto quello che dovevo fare, mi sono pulito. Allora no, io ci metto veramente il cuore, tant'è vero che la mia storia, se uno un giorno volesse mai leggere la mia biografia, cioè proprio ci ho sempre messo il cuore, e lo dice pure il testo, anche quando non mi conviene, anche quando il mondo va in tutta in un'altra direzione, io purtroppo se non ci metto il cuore non riesco a fare le cose, cioè non mi vengono bene e si vede. Quando io sono in una serata che sono scarico, che non ci metto il cuore, che faccio solo il mio mestiere, se ne accorgono tutti dopo, appena io dico la prima parola o faccio il primo balletto o chiudo gli occhi perché non voglio guardare la gente in faccia. Quindi io ci ho sempre messo il cuore, continuerò a metterci il cuore, ma soprattutto lo metterò e lì anche l'anima, perché l'anima secondo me è una cosa ancora più profonda del cuore. Il cuore ci serve anche per vivere, no? Perché il cuore è di sentimento, ma è anche quella cosa che se non batte diventa un problema, no? Però la musica anche batte, no? Il ritmo. L'anima invece è quella cosa che va oltre. Cioè quando, per esempio, ci sono dei brani del grande Pino Daniele, che se uno, vabbè, non le piace, ma chi lo ama, ci sono dei brani veramente che arrivano proprio fino all'anima. Quindi l'ascoltiamo, questo ci metto il cuore, e mi ha ricordato musicalmente che sul disco sembra molto morbido, dal vivo mi ricorda i brani più rock di Rod Stewart, non so come dire, un po' suonati un po' più moderni, però ecco, dal vivo dà la stessa resa dei brani rock di Rod Stewart, secondo me.

0: Ci metto il cuore.
1: Ed era Ci metto il cuore, Stefano D'Orazio De Vernice, nostro ospite col quale stiamo presentando il suo nuovo album I Grandi Sogni. Torniamo al titolo, Grandi Sogni, quali realizzati e quali infranti?
2: Allora,
1: che bilancio fai del se tu dovessi parlare con lo Stefano D'Orazio
2: sì.
1: degli anni 90, cosa gli diresti insomma?
2: Allora, la soddisfazione è quella di essere partito dal mio paesiello, Ariccia,
1: dove Castelli Romani.
2: Castelli Romani, provincia di Roma, naturalmente. Se non ci fosse il traffico che c'è di solito, sì. di sera uno prende da Ariccia, prende a 60 all'ora, 80 all'ora, dopo mezz'ora sta al centro di Roma. È vicino, sono 20 chilometri. Quindi, diciamo, a Roma, però uno... No, le radici, il mio bel paesino. Però non, cioè, a Riccia vengono i romani anche da fuori Roma, anche quando arrivano da tutto il mondo per le famose fraschette, dove tanto ce ne sono talmente tante che se una è piena uno va all'altra oppure all'altra, perché è famosissima in tutto il mondo la porchetta di Ariccia. Però a Riccia c'è anche la cultura, ci sono i palazzi, le fontane, le chiese di Bernini, ci sono dei percorsi da fare, insomma.
1: Hai respirato una bella aria,
2: insomma, esatto, ho respirato un'aria semplice, genuina, ma anche di bellezze, perché si sa che quando, ecco, dove siamo noi adesso, uno si affaccia, vede Castel Sant'Angelo, vede San Pietro, vede, cioè non ti viene in mente di fare nessuna cosa che sia offensiva per nessun altro, ecco, questo voglio dire. E quindi sono partito da lì, diciamo con l'aiuto dei miei genitori, degli amici, perché non posso dire che qualcuno mi ha spinto per arrivare al successo. Abbiamo fatto insieme ai Vernice un percorso, abbiamo preso tantissimi no fino a che poi è arrivato il sì. Il sogno che ho realizzato naturalmente è quello di non diventare, perché purtroppo io ho frequentato anche persone non proprio raccomandabili, no? E cose non raccomandabili, anche poi perché quegli anni era molto facile cadere in. A me mi ha sempre salvato la chitarra, quindi la musica, quando magari mi sentivo giù di morale o magari avevo pensieri strani, la musica mi ha sempre salvato. C'avevo queste mie amiche, cioè il pianoforte, la chitarra, che non mi avrebbero mai abbandonato, non mi potrevo mai sentire solo. C'avevo sempre qualcosa per cui, vabbè, c'ho sta amica mia che se lascia suonare senza chiedere niente in cambio, basta che cambi ogni tanto le corde e non la spacco, insomma. Quindi i sogni realizzati, naturalmente quello di fare il musicista, quella era la mia aspirazione, cioè io ho sempre detto, a me pur avendo uno stipendio farei cioè senti, tu vuoi lavorare in fabbrica o fai il musicista, però c'hai uno stipendio, anche se suoni

0: dappertutto, col successo, sempre la musica, cioè è sempre stato il mio sogno che io ho realizzato. Poi qualcuno ha tentato in tutti i modi di frenarmi, di farmi del male, ma fin quando io andrò a casa e troverò la tastiera, il pianoforte, la chitarra, il basso, per me, io vuol dire che non avrò mai perso. Altri sogni che ho realizzato sono quelli di suonare, che ne so, al Palaeur, di suonare dopo Pino Daniele, di cantare dopo Ligabue, di essere intervistato, che ne so, da Red Ronnie, da insomma, di aver conosciuto Celentano. Cioè, quelli sono altri sogni che da bambino fai, che non sono veri e propri sogni, sono sogni che però se si realizzano, tu li vedevi come sogni. Poi posso dire un'altra cosa sui sogni, che secondo me noi dall'epoca mia avevamo veramente dei grandi sogni, che erano appunto che finisca la guerra, che nessuno abbia più fame, che nessuno perdesse la dignità. Non ci frega niente che uno è ricchissimo, ma basta che non esiste quello che non c'è niente. Cioè, quelli erano, perché i grandi sogni? Perché secondo me quelli erano veramente grandi sogni. Oggi il sogno può essere avere una macchina bella, e quindi siccome si può raggiungere a volte non facendo neanche cose troppo lecite, i sogni alla fine non sono quasi diventate realtà, e quindi i grandi sogni che io avevo stanno ancora lì, che bisogna realizzarli, ecco.
1: Altro ascolto, altra traccia, Stefano.
0: Sì, Tutto il tempo mettiamo, poi quella dei grandi sogni l'ascolteremo, perché è il terzo singolo che è uscito da poco, secondo me è un bel video, nel quale ho anche inserito, anche se io in queste cose sono sempre un po' contrario, perché l'intimità, la famiglia, le cose, io sto sempre molto attento, no? I social, queste cose, però ho inserito in una parte il mio piccolo Valerio, che oggi ha 8 anni.
1: Vabbè.
0: E dove si vede un attimo, si vede soprattutto di spalle, e dove si vede la felicità dei bambini che tutto il tempo cercano di sorridere, di essere felici correndo dietro a un pallone. Invece io ho buttato via tanto tempo, e da quando c'è Valerio dentro di me è scattata quella cosa. Da oggi in poi amerò almeno lui, ma amerò tutto il tempo.
1: Noi salutiamo Valerio.
0: Certo, ciao.

0: Ed era tutto il tempo dall'album I Grandi Sogni di Stefano D'Orazio De Vernice, nostro ospite col quale stiamo presentando questa novità. Stefano, hai vissuto un periodo di inattività dovuto anche a vicende non troppo belle, diciamo, sì, che ti hanno coinvolto. Come se ne esce da una situazione del genere? E se quel, in quel periodo, ugualmente, appunto, tu hai detto, scrivi canzoni, insomma, certo, insomma, anche facevi qualche concerto, non so, come, però come hai vissuto quel periodo? E soprattutto come se ne esce dal punto di vista mentale, questo sì.
1: Allora, io devo dire che poi arriva, infatti ho fatto un album nel 2015 che si intitola Ci troviamo in una sede, dove dire una cosa, ci vediamo all'inferno, perché... perché la depressione ti fa pensare veramente all'inferno. Sì. Io ho passato una bruttissima depressione, però la forza che ho avuto io, la bravura secondo me, è quella comunque di trovare un motivo, che sia anche quello più banale, di potermi alzare da quel divano, da quel letto, tutte le mattine. Cioè, che fosse stato aprire la finestra, che fosse
0: quindi
1: stato...
0: Non rimanere a guardare il soffitto.
1: Non rimanere a guardare il soffitto. E non avevo grandi motivi per alzarmi, ma era una cosa che io mi ero imposto, perché la depressione arriva, no, come l'amore, non è che te puoi dipendere.
0: Non lo programmi, no?
1: Esatto, arriva e ti fa male. E tu ti chiedi, ma perché io non ce la faccio alzarmi da letto? Perché non ce la faccio a chiamare un amico mio per scambiare due parole, non voglio più vedere nessuno. E quindi dici, ma sto male fisicamente, comincio a farti, forse sto male fisicamente, forse sono stanco di vivere, tutte queste cose. In realtà devi solo trovare un motivo per alzarti, e il mio motivo era sempre lo stesso: fare quattro note con la chitarra, magari invece di farmi preparare il cibo me lo preparavo da solo, trovare anche nelle cose più stupide che avevo sempre messo da parte, diciamo, ma che me frega a me di questa cosa, farle diventare la lettura, una frase, seguire un artista che magari ti era sempre stato ostile, e invece dici, oh, voglio proprio, cioè, scoprire delle cose per cui tu avessi un motivo per non rimanere veramente con la bottiglia dell'alcol e quel divano o quel letto a guardare quel soffitto, che lì veramente diventa dura. Quindi consigli veri e propri io non è che ne ho da dare. Devo dire che ci sono dei professionisti che, se uno ci va, vince quella cosa di dire, ma io che ce vado a fare, ti fanno vedere le cose da un altro punto di vista.
0: Sì, ricompongono il puzzle.
1: Bravo, ti fanno vedere le cose che tu in quel momento vedi maledettamente sbagliate o brutte dall'altro punto di vista. Ci sono cose che per te sono la fine, e loro te le fanno vedere che senza quelle cose tu avresti fatto una brutta fine. Quindi il consiglio più grande è comunque di affidarsi a dei professionisti veramente che sono all'altezza.
0: Stefano, altro brano, cosa ci fai ascoltare?
1: Sì, allora, il prossimo singolo credo che uscirà, insomma, a breve, vediamo. È stata una bella lotta per sceglierlo, perché abbiamo aspettato che sui social, che oggi è un po' il metro di misura, ma anche tra gli amici, i fans che mi ascoltano da tanto tempo, quali erano, senza promuovere, oltre ai singoli che già abbiamo fatto, la canzone che era più cliccata, che era più richiesta, che ai concerti, eccetera. E quindi abbiamo deciso che faremo il singolo, il video del pezzo che si intitola Dove sei. E Dove sei è praticamente, io trovo che sia un arrangiamento molto moderno in una musica che è comunque quella che mi contraddistingue, anche il modo di cantare, il modo di scrivere, il modo di chiedersi, il modo, insomma, di esporsi. Credo che sia un brano, fino adesso sembrerebbe che, oltre ai singoli che abbiamo scelto noi, tra quelli che rimangono, l'hanno scelto il mio pubblico. Dove sei, che è il prossimo singolo.

0: Avete ascoltato Dove sei di Stefano D'Orazio De Vernice dal suo nuovo album I Grandi Sogni che stiamo ascoltando insieme a lui. Andiamo a parlare di chi ti ha aiutato, insomma della band che ti ha supportato in quest'album. Innanzitutto raccontaci insomma che clima si respirava in studio, insomma, e citiamo chi ti ha accompagnato.
1: Allora, naturalmente cito ancora Fabrizio Angeli, il produttore, grande amico mio, grande musicofilo, cioè sa molte più cose di me, lo ammetto, cioè, ma tante cose più di me, ma è una persona molto introversa, quindi ha sempre fatto il dietro le quinte delle cose, no?
0: Però ti ha riportato in studio, quindi il merito di Fabrizio Angeli.
1: Mi ha riportato in studio, quindi non voglio esagerare dicendo che mi ha salvato la vita, però diciamo che mi ha ridato quell'entusiasmo che mi era proprio andato sotto le scarpe, come si dice. E poi Andrea Fabiani, che è comunque da un po' di tempo, da più di qualche anno, un mio collaboratore a livello di arrangiamenti, ci consigliamo, studiamo insieme le cose, le stesure, anche se io sulle stesure quando porto un provino è difficile rimetterci le mani, ma non perché sono bravissimo, perché io sono una persona che già con la chitarra ti do il senso del ritmo che dovrà essere, dell'arrangiamento.
0: Come si faceva una volta.
1: Esatto, cioè ti do quel mood che poi tu devi essere solo bravo, geniale di trovare, no, le cose. Quindi trovo anche lo special, già con il testo dello special, cioè è difficile che vado a ritoccare, insomma si capisce già dove. Però Andrea è molto bravo proprio perché invece di fare quegli arrangiamenti, qua sento un vuoto, mettiamo questo, invece a volte togliamo, cioè andiamo a pulire,
0: ad asciugare,
1: perché
0: sì,
1: suona meglio, sì, magari in quella maniera lì. E poi i musicisti, allora abbiamo avuto alle batterie Francesco Isola, che comunque è un batterista che adesso, senza fare l'elenco, ha suonato anche, sì, nell'ultimo che ha fatto Zucchero delle cover,
0: sì, diciamo blinda la ritmica, Isola,
1: esatto. Ecco, c'ha una bella pacca, sì, di, sì, quella. Poi uno l'ha fatto il batterista dei Dam, che era un gruppo anche loro, esatto, che Mauro Munzi, che ha suonato K.O. E poi Niccolò Pagani, che è un ragazzo giovane, ma devo dire che lì, ecco,
0: bravo,
1: lì io avevo magari buttato giù dei bassi molto per dare quel senso di basso, ma lui veramente non mette solo la parte, lui ti dice posso fare anche una linea dove c'è la mia, e alla fine abbiamo sempre scelto dove lui aveva messo le sue idee, perché è veramente bravo, geniale
0: e umile, preciso, soprattutto
1: umile, esatto. E poi vabbè, Andrea ne abbiamo già parlato, i cori che hanno fatto Fabio Lisi e Jessica Casula, che sono due amici ma hanno suonato anche con me, sono dei musicisti, dei cantanti. E poi Simone Giallorenzi, che è un chitarrista, io
0: strepitoso,
1: trovo che di quelli che ci sono adesso è veramente,
0: ricordiamo che Giallorenzi è la chitarra solista in Jesus Christ Super, nell'edizione italiana di Jesus Christ Superstar,
1: perfetto. Quindi, lui è veramente,
0: stiamo parlando di un grande della musica italiana, sì, sì.
1: Poi se tu vuoi una chitarra veramente, che ne so, alla U2, alla Rolling Stones, col delay giusto, con le cose, cioè lui proprio anche in quello è. E poi ecco, per esempio, non lo so, ho fatto questa chitarra punk, cioè suonare 4 minuti con un ritmo del genere,
0: adesso non
1: ricordo i beat, che lui, che la chitarra punk in realtà si può pure suonare andando su e giù con il plettro, ma in realtà si suona tutto andare giù, sì, come se proprio vuoi. E lui ha fatto queste cose con una semplicità che sembrava che non facesse niente. Quindi veramente sono molto molto molto contento delle persone che hanno lavorato.
0: Ricordiamo lo studio?
1: Lo studio è Limited Handy Sound di Marino, e poi abbiamo fatto la masterizzazione al Forward Studio di Grotta Frate, che è uno dei massimi, sì, in Italia, con Carmine Simeone. Quindi contento di quello che abbiamo fatto.
0: E che atmosfera si respira? Bella energia?
1: Sì, bellissima regia. Pensa che noi abbiamo registrato con il banco che usava, adesso non mi dire lo studio perché in questo momento non mi viene, comunque a Roma Nord c'era uno studio dove ci andava molto spesso Pino Daniele, che poi è andato anche al Forward Studio, e questo banco era lì dentro, e l'ultimo lavoro, da quello che ho capito, l'aveva fatto Pino Daniele con quel banco. E Andrea con Gaetano Fede, che è proprio il proprietario dello studio, diciamo, hanno preso questo banco banco, l'hanno preso e portato lì su, quindi c'è anche, c'era profumo di storia. E poi noi abbiamo lavorato veramente come si faceva
0: una volta,
1: sì, senza sbrigamo, perché Angelo, Fabrizio Angeli ha detto: guardate, lavoriamo come bene, bisogna lavorare.
0: Altro ascolto, altra
1: sì,
0: traccia.
1: Allora, abbiamo ascoltato prima Dove sei, adesso quello che dà il titolo all'album, che secondo me qui siamo, anche qui se la battevano questo brano con Dove sei, quelli che diciamo amano di più, ma in questo sono arrivati dei commenti veramente, mentre l'altro arrivavano dal cuore, qui sono arrivati commenti che colpiscono l'anima, cioè della serie: a volte faccio fatica ad ascoltarlo per quello che mi suscita, dici delle cose che sembra che mi stai parlando a me, cioè me l'ha scritto più di qualcuno, e quindi anche questo è un pochino più, meno commerciale diciamo, però a livello musicale è veramente secondo me un gran pezzo, non lo dico solo io ma lo dice anche chi lo ascolta, quindi I grandi sogni.

0: Avete ascoltato I grandi sogni di Stefano D'Orazio De Vernice, title track appunto dell'album appunto I grandi sogni. Siamo in compagnia di Stefano per presentare questa novità discografica. Stefano, cosa c'è a lunga e breve scadenza? Cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Allora, naturalmente le serate, no, in giro sono quella cosa che, insomma, dai,
0: ti tengo vivo, dai.
1: Sì, ti tengo, cioè, quello alla parte più bella, il viaggio. Poi non è che noi siamo a quei livelli che uno arriva con un aereo, uno arriva con l'elicottero, uno, cioè, noi viaggiamo insieme. Poi ho formato una band, anzi, se mi permetto,
0: sì, come no,
1: salutarli, Fabrizio Reale alla batteria, che suona con me dal vivo da 30 anni, forse di più. E poi c'è Massimo Colabella, che è il chitarrista. C'è Cristian Prato Fiorito, che è il tastierista, è quello che arrangia un po' i brani dal vivo, e poi c'è Massimo D'Arrigo, che suona il basso, anche se anche lui è un chitarrista. Poi ci sono io, e poi a volte, quando serve, dipende un po' se suoni alla festa della birra o in una piazza, faccio un esempio, c'è l'ausilio magari di un secondo chitarrista o di un sassofonista, e questo qui. Praticamente abbiamo detto i nomi delle persone che suonano con me, perché ci tengo molto, perché siamo affiatati, perché andiamo in giro, ci divertiamo, ci facciamo delle gran risate, dei grandi scorsi. E poi è il singolo che deve uscire, Dove sei, quindi andrà girato un video, andrà fatta un po' di promozione, e soprattutto questa volta non mi voglio fermare. Io
0: anche che Fabrizio Angeli ti aspetta.
1: Sì, io voglio adesso che sia quando è passata la promozione dell'album, che sia un singolo e poi un album, che sia un EP, che sia andare a ritrovare qualche brano che è uscito, che magari non è conosciuto, ma secondo noi è forte. Insomma, voglio continuare a fare cose, quindi studio, concerti soprattutto,
0: e composizione,
1: composizioni, che è una cosa che senza la quale non potrei vivere. Questo è il mio futuro, spero.
0: Stefano, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, c'è un brano dove il testo l'ha scritto Fabrizio Angeli, ne avevo già fatto uno io, però ho ascoltato il suo, mi sembrava più indicato per questo tipo di musica, e abbiamo avuto il coraggio, oggi come oggi, che non è più facile, ma non mi voglio fare un applauso, è che noi, io credo che senza coraggio difficilmente si può andare, insomma, si può arrivare a toccare il cuore degli altri o il cuore proprio. Allora, abbiamo fatto una canzone dove c'è pochissimo testo, ma molto intenso. Si intitola Nulla è più, senza spiegarvi che cosa, perché almeno lo scoprirete, però sono quelle cose che purtroppo devi accettare che non ci sono più. Nulla è più come prima, ma non è detto che non ci può essere un'altra cosa, o migliore o uguale o che cosa. Quindi Nulla è più, scritta musicalmente da me e nel testo da Fabrizio Angeli, e è quasi soprattutto musica, e ha un finale tutto di musica che si ripete con delle sensazioni fortissime, e anche in onore di Fabrizio volevo far ascoltare questo.

0: E con l'album I grandi sogni di Stefano D'Orazio De Vernice, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Stefano D'Orazio De Vernice,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Ciao, ciao a tutti, un abbraccio forte.

0: Petur Jesus Christus.
1: L'informazione delle 14 della Radio Vaticana, i titoli: non si arresta l'offensiva israeliana in Libano nella morsa di blitz e sfollamenti la Cisgiordania, assedi dei coloni contro famiglie palestinesi definiti terrorismo dall'ambasciatore USA. Colombia sale a 265 il numero delle vittime, ma suscita speranza il calo del numero dei dispersi. Il Papa a Castel Gandolfo vi resterà fino al 18 agosto. Ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Nuovi duri attacchi di Israele nel sud del Libano, dove proseguono anche le demolizioni. L'esercito israeliano intensifica anche i blitz, arresti e sfollamenti forzati in Cisgiordania, una cornice a cui si aggiungono le sistematiche aggressioni dei coloni che assediano famiglie nei villaggi dell'area. Azioni duramente condannate dall'ambasciatore statunitense in Israele, Paola Simonetti.
2: Israele avanza con la doppia strategia di raid e demolizioni nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco. Gli attacchi hanno preso di mira molte zone dell'area, un'offensiva che le forze libanesi considerano una violazione degli accordi e del diritto internazionale. Al centro delle sempre più intense operazioni israeliane c'è anche la Cisgiordania, dove oggi irruzioni in diverse abitazioni hanno portato ad almeno 5 arresti, a cui si sommano gli sgomberi forzati con i residenti che denunciano evacuazioni in 15 case di un villaggio assediato dai coloni che, secondo l'esercito, le forze israeliane starebbero cercando di spezzare. Azioni, quelle dei cittadini israeliani, che l'ambasciatore statunitense in Israele, Huckabee, benché convinto sostenitore degli insediamenti, ha definito un atto di terrorismo. Aggressioni sistematiche ai danni dei palestinesi che hanno provocato negli ultimi mesi vittime e feriti. Solo 3 giorni fa il grido disperato dei cristiani di Taibè: non abbandonateci alla violenza.
1: E si sono conclusi nei giorni scorsi i campi estivi organizzati dalle suore comboniane nei 12 villaggi beduini nel deserto della Giudea, in Cisgiordania. Sono oltre 400 i bambini musulmani che hanno partecipato all'iniziativa, un'occasione per stare insieme e giocare in luoghi protetti e riflettere su valori come l'amicizia, il rispetto e la pace. Al microfono di Bianca Tombini, suor Lourdes Garcia, una tra le missionarie responsabili dell'organizzazione dei campi.
3: Questi campi estivi offrono ai bambini una cosa molto significativa per loro. È un momento di gioco, di stare insieme, di essere bambini. Per noi importante è creare questo spazio nel quale loro possano divertirsi e anche sentirsi valorizzati, creare dei ricordi felici, per vedere in loro la gioia.
4: In che modo questi bambini possono diventare degli strumenti di pace?
3: Per noi seminare la pace è iniziare delle piccole cose. Per esempio, loro dicevano: dobbiamo rispettare l'altro, accogliere quello che è diverso, conoscere la diversità è già un passo, diciamo, per seminare la pace. E queste semplici cose che loro hanno menzionato, queste sono piccole gesti che può diventare un seme di pace, oggi e in un futuro.
1: Restiamo in Medio Oriente. Il controllo dello stretto di Hormuz è ancora al centro del contendere tra Stati Uniti e Iran. Entrambe le parti rivendicano il controllo di questo tratto di mare. Intanto il greggio fuoriuscito da una petroliera autorizzata al passaggio ha raggiunto alcune spiagge dell'Oman. Ci spostiamo ad Haiti, dove proseguono gli scontri delle bande armate che hanno esteso il loro controllo da Port-au-Prince ad altre aree del paese. Nel mese di agosto, a causa delle violenze, Medici Senza Frontiere è stata costretta ad evacuare il personale impiegato nell'ospedale per la maternità proprio a Port-au-Prince. La testimonianza di Diana Manilla Arroyo, capomissione di Medici Senza Frontiere ad Haiti.
5: La situazione ha notevolmente ridotto la nostra operatività medica sul campo. Le donne che necessitavano di cure urgenti hanno ricevuto l'assistenza possibile da un'equipe medica molto ridotta rimasta sul posto. Questa equipe ha lavorato sotto il fuoco delle armi che è continuato per tutta la notte. Si tratta della seconda sospensione delle nostre attività in meno di 2 mesi. Avevamo appena ripreso dopo un'interruzione di 3 settimane. Questa nuova sospensione priva migliaia di donne dell'accesso alle cure di salute sessuale e riproduttiva in una zona della capitale di Haiti dove l'accesso alle cure è già quasi inesistente.
1: Almeno 265 morti, 3.494 feriti e 496 dispersi. E questo è l'ultimo bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì scorso, reso noto proprio dal presidente Abelardo della Espreia nelle scorse ore. A questi numeri si aggiungono quelli dei danni materiali: oltre 11.000 abitazioni distrutte, 53.000 danneggiate, 140 edifici completamente crollati. Tutto questo ha spinto il governo a dichiarare lo stato di emergenza economica per far fronte alla crisi. Passiamo all'attività del Papa. Il Papa Leone si è trasferito la sera del 12 agosto a Castel Gandolfo, dove trascorrerà alcuni giorni di riposo fino alla serata di martedì 18 agosto. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
0: Leone XIV è tornato in questi giorni nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove a luglio aveva trascorso un periodo di riposo dal 5 al 27 del mese. In questa occasione la pausa dagli impegni e dalle udienze in Vaticano sarà più breve e con tre appuntamenti pubblici in agenda. Sabato 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il Papa celebrerà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova in Piazza della Libertà, come già fece a Ferragosto 2025. Alle 12 reciterà la preghiera mariana dell'Angelus dal portone del Palazzo Apostolico, che si affaccia sulla stessa piazza, come farà anche a mezzogiorno di domenica 16 agosto. Il rientro in Vaticano è previsto per la serata di martedì 18 agosto. La mattina successiva il pontefice terrà l'udienza generale del mercoledì nella Basilica di San Pietro e sabato 22 agosto raggiungerà in elicottero la Repubblica di San Marino, che visiterà nella mattinata, mentre nel pomeriggio sarà la fiera di Rimini. Parlerà ai partecipanti al meeting per l'amicizia tra i popoli e in serata celebrerà messa al porto.
1: Andiamo in Ucraina. Secondo l'ONU, a luglio si è verificato il più alto numero di morti in un mese dal 2022. Sono infatti 437 le vittime, 2600 i feriti, con un aumento del 30% rispetto a giugno. E proprio oggi un drone russo ha colpito un treno passeggeri, due morti a Odessa. Invece altre 5 persone sono morte in un'esplosione dovuta a un attacco ucraino su Sebastopoli, nella penisola della Crimea. La Sicilia si è risvegliata anche oggi con una nuova intensa fase di attività dell'Etna, un'attività che sta provocando la dispersione di cenere e pesanti disagi al traffico aereo. Francesco Dremigis ha chiesto a Salvatore Gambino, direttore dell'osservatorio Etreo INVG, qual è la situazione.
6: Dal 7 agosto stiamo registrando questa attività abbastanza articolata, che comprende sia l'attività da cratere sommitale, in particolare il cratere Voragine, dal quale c'è una continua attività stromboliana molto elevata che diventa anche fontana di lava con emissioni continue di cenere. E però contestualmente sono aperte diverse bocche nella Valle del Bove, che è una parte desertica del vulcano, quindi non è una zona abitata chiaramente. Un totale di 4 bocche eruttive, tutte e 4 rimettono lava e forniscono appunto un campo lavico che attualmente ha raggiunto una quota di circa 1350 metri, quindi sempre lontano chiaramente dal centro abitato.
7: La cenere vulcanica rappresenta davvero uno dei pericoli naturali più seri anche per gli aerei?
6: L'aspetto più rilevante è sicuramente quello dell'aeroporto, che chiaramente in questi giorni sta soffrendo moltissimo, perché gli aerei non possono assolutamente attraversare l'atmosfera in cui c'è cenere, perché questa blocca potrebbe bloccare i motori.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. È stato tradotto in italiano Scrivere, che strana idea, un libro della giornalista Florence Nouville dedicato agli aspetti meno noti della vita dell'autore dell'insostenibile leggerezza dell'essere, Milan Kundera. Ce ne parla Silvia Guidi.
8: Non è facile scrivere la biografia di un romanziere che per tutta la vita ha detestato le biografie. Florence Nouville è riuscita nella quadratura del cerchio, raccontando la sua amicizia con Milan Kundera e sua moglie Vera e la complessità delle vicende che hanno costretto la coppia all'esilio in Francia. Più che una biografia tradizionale, si tratta di un ritratto. Grande attenzione è dedicata al Kundera artista visivo, agli schizzi surreali che regalava agli amici e che in qualche caso sono diventati le copertine dei suoi libri. Disegni dove una linea vibrante e carica di energia dà vita a figure che ricordano lo stile di Keith Haring. Complessi ma pieni di amore per la vita, come la musica che lo scrittore ceco amava suonare e comporre.
1: Questa edizione è tutto. Da Marco Guerra Studio e Luca Rossi in regia, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Alle 15 l'informazione, l'assedio perpetrato dai coloni e terrorismo, così l'ambasciatore USA in Israele ha commentato le aggressioni dei coloni in Cisgiordania ai danni dei palestinesi. Intanto proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano nel sud del Libano, dove si segnalano anche demolizioni. L'Iraq non permetterà che il proprio territorio e il proprio spazio aereo vengano utilizzati come piattaforma per lanciare attacchi contro paesi vicini. Lo ha ribadito il premier iracheno Ali Zaidi nel pieno delle tensioni con le milizie filo-iraniane presente sul territorio iracheno. Il Marocco sta valutando la possibilità di sospendere l'applicazione dell'accordo di estradizione con la Spagna a causa delle difficoltà incontrate nell'esecuzione di diverse richieste presentate da Rabat e nel contesto della crisi di Ceuta. Almeno 265 morti, 3.400 feriti e 496 dispersi, e questo è l'ultimo bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì scorso, reso noto nelle scorse ore direttamente dal presidente Espriella. È tutto, l'informazione torna alle 16.

0: Letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buongiorno cari amici di Radio Vaticana, bentrovati ancora una volta a questo programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Io sono Suor Emanuela Prisco e ancora una gioia essere con voi anche in questo pomeriggio. Ed oggi voglio parlarvi di un libro, di un itinerario per un cammino di spiritualità, Come alberi sulla riva del fiume, un libro edito dalle edizioni Tao e scritto da Don Luigi Guglielmoni e Fausto Negri. Questo libro ci parla di immagini semplici che però riescono a raccontare la vita molto più di tante parole. Un titolo che ci invita a fermarci e soprattutto a chiederci dove affondiamo le radici della nostra vita, a quale sorgente vogliamo attingere e soprattutto come possiamo continuare a crescere anche quando attraversiamo stagioni difficili. Perché a volte anche la nostra fede è un po' come gli alberi, ha bisogno di radici profonde, di acqua, di tempo, di cura, ha bisogno che il nostro giardino sia curato e ha bisogno anche che ci dedichiamo tempo a questo. Allora ne vogliamo parlare oggi proprio con Don Luigi Guglielmoni, come dicevo, autore del libro, che è collegato qui con noi. Benvenuto Don Luigi.
2: Grazie a lei, a tutti quelli che ascoltano la Radio Vaticana, grazie di questa opportunità.
1: Don Luigi, partiamo proprio dal titolo di questo libro, Come alberi sulla riva del fiume. È un'immagine molto suggestiva. Che cosa rappresenta per lei questo albero e soprattutto il fiume?
2: Noi siamo partiti da un suggerimento di Papa Francesco che raccomandava per l'omelia, la catechesi, l'annuncio del Vangelo di usare sempre un'immagine, un contenuto e un'emozione. E noi abbiamo preso questa immagine tratta dalla natura, l'albero. Il grande Galileo Galilei diceva che la prima rivelazione di Dio per tutti è la creazione. Scusate, il primo dei salmi biblici paragona l'uomo che crede nel Signore a un albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà il suo frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Lo stesso tema torna nel profeta Geremia, al capitolo 17. Allora, l'albero percorre tutta la Bibbia, dall'inizio con la creazione fino all'Apocalisse, quando si dice che nella città del cielo c'è un albero lungo un fiume di acqua corrente, le cui foglie sono verdi, curative, e ad ogni mese dell'anno ci sono frutti. Questo albero è Cristo, quest'acqua è lo Spirito di Dio. E tante volte l'albero e il fiume d'acqua sono raffigurati già nelle prime basiliche cristiane, come a dire che sono state due immagini molto forti per esprimere la nostra fede. E nell'attuale contesto culturale, fatto di passioni tristi, di nichilismo, di rinuncia alla verità, di paura del domani, di distruzione e di morte, il riferimento all'albero e all'acqua, che sono parsi un forte richiamo alla vita, alla gioia di vivere, alla fecondità, alla missione che accomuna tutti gli umani.
1: L'albero per crescere ha bisogno di radici profonde e di acqua. Possiamo dire che anche la nostra vita spirituale ha bisogno di radici e della sorgente. Qual è oggi la sorgente alla quale siamo chiamati ad attingere?
2: Quello degli alberi ci è parso un mondo affascinante già dal punto di vista botanico. Intanto qualcuno ha piantato l'albero e quindi il Signore sta alla base di tutto. Poi l'albero è un'immagine perfetta di equilibrio, di misura, di proporzione tra le radici, il tronco, i rami slanciati in alto tra sole e tempeste. Ogni vita ha bisogno di questa armonia. È oggetto di studio, ad esempio, la capacità delle piante di procurarsi l'acqua e i sali minerali necessari per vivere e di riuscire a spingerli fino all'ultimo ramo, all'ultima foglia. Penso che la sorgente nostra sia prima di tutto la profondità del cuore umano. È importante lasciare emergere le sue domande perenni sul bisogno di infinito, sul senso del mistero della vita, sui perché fondamentali, da dove vengo, perché esisto, dove vado. E poi lasciarci toccare dall'acqua della parola di Dio, dalla liturgia che l'attualizza per noi ora, dal magistero, dalla tradizione viva della Chiesa, dalla vita dei santi e delle sante, anche di quelli della porta accanto, come diceva Papa Francesco. Penso che da lì vengano domande, stimoli, inviti a rinnovamento, ma anche tante risposte, certezze, speranze.
1: Nel libro emerge anche il tema del rapporto con Dio, che oggi purtroppo nella società in cui viviamo, che è una società che ci spinge alla velocità, alla produttività e al risultato immediato, tendiamo un poco a mettere di lato. Come possiamo noi riconoscere concretamente se le nostre radici sono davvero piantate in Dio e quali sono i segnali di una vita spirituale che sta crescendo?
2: Gesù diceva: dai loro frutti li riconoscerete. Non può un albero buono fare frutti cattivi e viceversa. E dai frutti della nostra vita emerge su quali basi poggiamo le nostre scelte. Penso ad esempio alla fedeltà all'Eucaristia domenicale, la fiducia in Dio che genera la solidità interiore insieme alla duttilità nelle molteplici situazioni della vita, il riconoscere il proprio limite, la propria vulnerabilità, il coltivare la passione per la verità, la giustizia, il non arrendersi facilmente, sapendo ricominciare sempre da capo, conservare il buon umore anche nelle prove della vita, l'agire tenendo presente il bene comune nella stima, nella collaborazione reciproca, privilegiare l'amore nei gesti quotidiani senza puntare alle azioni spettacolari, essere il meglio di quello che possiamo oggi, imparare a ringraziare, un verbo ormai dimenticato, essere umili, usare un linguaggio rispettoso, non aggressivo, come ricorda Papa Leone nella sua enciclica Magnifica Humanitas. In sintesi, la mia vita cresce in umanità, mi trovo diverso e migliore dando spazio a Dio? Questa è la domanda che ci viene spontanea.
1: E Don Luigi, come pensavo che come gli alberi attraversano stagioni, anche l'essere umano vive delle stagioni della vita. Ci sono momenti di primavera, ma anche periodi di inverno, aridità, di silenzio. Come si vive la fede quando non vediamo i frutti e sembra che Dio sia lontano?
2: La pianta ha una grande capacità di resilienza nei confronti del clima, degli insetti, degli animali, dell'uomo. Ha ragione il cantautore Simone Cristiano.

0: che titola una sua canzone «Lo chiederemo agli alberi». Sì, come restare immobili fra temporali e fulmini invincibili? Come danzano all'unisono i rami verso il cielo blu? Come la primavera arriva dopo che le foglie cadono e i germogli gelano? Come un raggio di sole asciuga le lacrime? Lo chiederemo agli alberi. Ecco, l'esserci, la fedeltà, indipendentemente dal riconoscimento esteriore. Come fa un papà o una mamma, ci sono sempre perché amano i loro figli, anche se a volte subiscono silenzi, contestazioni, hanno preoccupazioni. Il Papa nella sua enciclica afferma che l'uomo non fiorisce malgrado il limite, ma spesso attraverso il limite. E quindi riconoscere la nostra finitudine è saggio. E l'albero resta, non ha paura a volte di farsi vedere spoglio, opera di notte, offre a tutti gratuitamente i suoi frutti, la sua ombra, l'ossigeno, senza chiedere un applauso. E anche quando viene tagliato resta ugualmente utile in varie forme. Anche se non genera foglie e frutti, tiene unito il terreno, impedisce le frane. La fede è come l'albero, è come l'amore, racchiude un mistero che ci supera e che è fecondo al di là dei criteri umani di visibilità esteriore che sembrano così importanti nella nostra società.
1: La interrompo un attimino, Don Luigi, proprio per ascoltare il brano di Simone Cristicchi che lei ha citato e poi ritorniamo a parlare insieme.
0: Grazie.
1: E allora ascoltiamo Simone Cristicchi e torniamo di nuovo con Don Luigi.

0: ascoltato questo brano di Simone Cristicchi, lo chiederemo agli alberi, e siamo ancora collegati con Don Luigi Guglielmoni per parlare del suo libro Come alberi sulla riva del fiume. Eccoci Don Luigi, oggi tante persone, soprattutto i giovani, vivono una grande fragilità interiore e spesso fanno fatica a dare un senso alla propria vita. Che cosa direbbe oggi ad un giovane che si sente sradicato, senza punti di riferimento?
1: Anzitutto lo ascolterei a lungo e poi lo inviterei a coltivare sogni, crescendo intanto nel posto dove si trova, nel momento storico in cui vive, con le persone che ha attorno. Sicuramente qualcuno ha bisogno di lui, di lei, della sua vita, non del suo personaggio, come se la sua esistenza fosse una commedia, appunto come l'albero, che non può cambiare posto, né essere diverso da quello che è. Se un pioppo volesse diventare una quercia, non ci riuscirebbe, resterebbe infelice per la delusione. Nessuno deve copiare altri, anche se possiamo imparare dagli altri, collaborare con gli altri. Amare penso che significhi mettere radici nel cuore di qualcuno, nel volontariato, nell'amicizia, nella famiglia, nel lavoro, nella chiesa. Il bosco da lontano appare molto bello, ma se ci entri nel bosco trovi rami secchi, foglie, animali, sottobosco, sassi. La poesia sembra venire meno. Ma questa è la vita di tutti, diceva il regista Ermanno Olmi. Vuoi amare un bosco? Inginocchiati e guardalo da vicino. Forse non abbiamo più punti di riferimento perché non sappiamo inginocchiarci di fronte alla vita, alle persone, alle situazioni, alla Chiesa.
0: Nel nostro tempo, Don Luigi, noi rischiamo anche di essere alberi molto belli fuori, ma con radici fragili. Lei proprio parlava del tema delle relazioni, le radici che sono invisibili. Quanto conta il silenzio, la preghiera, la vita interiore per evitare che la nostra fede rimanga soltanto una facciata?
1: Io constato che tanti giovani adulti oggi fanno dei pellegrinaggi a piedi, percorrono i cammini nei luoghi dei santi, in silenzio, con semplicità, solitudine, sostano nei monasteri, scambiano esperienze con tanti altri pellegrini. Sembra che tante tradizioni religiose perdano forza nei paesi ricchi. Per il futuro si prevedono comunità cristiane più ridotte numericamente, ma più vive qualitativamente, con un senso di appartenenza ecclesiale più profondo. Forse, lo dico da parroco, vanno ripensati i ritmi delle nostre parrocchie, coltivando di più ad esempio la preghiera, i momenti di silenzio, la formazione, la proposta di esperienze forti, ciò che aiuta le persone a riposare in Dio, l'ascolto reciproco dell'opera del Signore in ciascuno. Mi chiedo cosa racconterebbe una pianta se potesse parlare? E perché non scrivere anche noi il nostro Magnificat, il salmo della nostra vita, dove il Signore sempre e comunque opera?
0: Don Luigi, grazie. Mi piace pensare che un albero non debba diventare un altro albero, ma deve semplicemente diventare pienamente ciò che è. Ed è così anche per noi. E quanto è importante imparare ad accogliere la propria storia, la propria vocazione anche.
1: La natura è varietà. Il giardino di Dio non ha un solo genere di piante, ne ha tanti. È il richiamo proprio alla molteplicità dei doni, dei carismi, dei

0: l'allineamento che si va imponendo nei cuori, senza invidia né gelosia, senza indifferenza e arrivismo. Una volta il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, ha detto: ci siamo logorati come Chiesa in distinzioni fallimentari tra associazioni, ma anche tra parrocchie e movimenti, soffrendo di allergie reciproche. Oggi credo che il clima sia più sereno, più rispettoso e collaborativo. Si può essere diversi senza essere divisi. Il dissenso non è odio. E in nome del Vangelo non si può agire con metodi non evangelici. L'importante, come diceva Douglas Mallock, è che ciascuno sia il meglio di qualunque cosa sia. Non importa se un albero, un cespuglio, un fiore o altro.
1: E allora io, prima di salutarci, volevo concludere con una domanda un po' più personale. Nella sua esperienza di sacerdote e di uomo, c'è stato un momento in cui lei ha sentito particolarmente forte la necessità di tornare alle proprie radici e ritrovare quella sorgente che dà senso al cammino?
0: Sì, sì, tanti momenti, perché sono i momenti di difficoltà che ci riportano all'essenziale. E quindi compresa una malattia molto grave, e quindi il fatto di essere ancora in vita quando la scienza mi dava per spacciato, mi sono chiesto perché continuo a vivere, qual è la missione che il Signore mi dà. Forse non ero pronto all'incontro con Lui, forse ho ancora tante cose da imparare, da ricevere, forse ho ancora qualcosa da donare. E allora scopro, ecco, che anche se sono un albero ormai un po' vecchio e un po' secco, ecco, però forse il Signore con la sua acqua mi rigenera continuamente e fa sì che possa avere la compagnia ancora di tante persone che mi vogliono bene, che hanno pregato e pregano per me, che mi sostengono. E questo è un cammino meraviglioso, quindi è un dono che continuamente ogni giorno ricevo.
1: Ancora grazie a Don Luigi Guglielmoni per essere stato con noi e per averci aiutato attraverso le pagine di Come alberi sulla riva del fiume a guardare con occhi nuovi la nostra vita e il nostro cammino di fede.
0: Grazie, grazie di questa immagine conclusiva e grazie di questa opportunità. Che il Signore aiuti tutti.
1: Grazie ancora.

prima di salutarci in musica come consuetudine in questo periodo estivo, carissimi, volevo proporvi una meditazione a cura delle figlie della donna vestita di sole, le consacrate del movimento GAM, sulla Vergine Maria assunta in cielo. Ci prepariamo nei prossimi giorni a celebrare appunto la solennità dell'Assunzione di Maria. Allora vi auguro un buon ascolto.

0: la Vergine Madre nella Trinità. Dai testi dell'enciclica Redemptoris Mater di San Giovanni Paolo II e dai commenti del servo di Dio Don Carlo De Ambrogio. I padri della Chiesa chiamano Maria Mensa Trinitatis, tavola cioè attorno alla quale si riuniscono familiarmente le tre persone divine. Anche Dante nella Divina Commedia ha un'intuizione simile quando canta «Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio». La Chiesa, nel Messale Mariano, dedica a lei dei passi biblici stupendi dal Libro dei Proverbi e dal Siracide. Ascoltiamo dal Libro dei Proverbi, al capitolo 8.
1: Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando Egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini. Quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno.
2: Nel mistero di Cristo, Maria è presente già prima della creazione del mondo, come colei che il Padre ha scelto come madre del suo Figlio nell'incarnazione. Ed insieme al Padre l'ha scelta il Figlio, affidandola eternamente allo Spirito di Santità. Maria è in modo del tutto speciale ed eccezionale unita a Cristo, e parimenti è amata in questo Figlio diletto eternamente, in questo Figlio consostanziale al Padre, nel quale si concentra tutta la gloria della grazia.
0: Maria, il sogno più stupendo di Dio e il suo capolavoro di grazia, fu l'anima più splendida, più appassionata. Non ci si stanca mai di contemplare in Maria la sua intima adorazione trinitaria. Fu la più grande lode della Trinità. Fu sempre pura, immacolata, irreprensibile agli occhi di Dio tre volte santo. In Maria traspariva continuamente l'incanto del cielo nello sguardo e nel sorriso di Giglio. Era tabernacolo vivo dei tre. Anche noi siamo per grazia inseriti in questo disegno eterno d'amore. Come dice San Paolo, il Padre ci ha scelti in Cristo prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Come l'Immacolata, con lei e in lei, anche noi siamo chiamati a cantare il Magnificat e a diventare con la nostra vita una lode di gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: L'Apocalisse di San Giovanni Apostolo ci presenta la Vergine Madre con due immagini molto significative: la donna vestita di sole e la città santa che scende dal cielo. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle.
1: Come la stella del mattino, insieme all'aurora, precede il sorgere del sole, così Maria, fin dalla sua concezione immacolata, ha preceduto la venuta del Salvatore, il sorgere del sole di giustizia, nella storia del genere umano. Il primo libro della Bibbia, la Genesi, ce la presenta come la donna che schiaccia il capo al serpente infernale. E l'ultimo libro, l'Apocalisse, ce la presenta come il segno grandioso che appare nel cielo di Dio, cioè nel campo spirituale, nella storia degli uomini, nella piccola storia della nostra vita. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole. Il sole, sorgente della luce, simboleggia Dio, la riveste come di una tunica splendente. La Madonna è tutta luce, è piena di grazia, con la luna sotto i suoi piedi. La luna è simbolo di instabilità, di mutevolezza. La Madonna tiene il peccato sotto i suoi piedi, cioè non è mai stata dominata dal peccato, è la purissima, l'Immacolata Concezione. E sul capo una corona di 12 stelle. Le 12 stelle rappresentano la Chiesa dei 12 Apostoli. Ogni anima cristiana è una piccola stella di amore e di ornamento alla Madonna.
0: E vidi la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate». E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».
1: La Chiesa ha già raggiunto nella Beatissima Vergine la perfezione, con la quale è senza macchia e senza ruga, mentre i singoli fedeli si sforzano ancora di crescere nella santità, lottando contro il peccato, e per questo innalzano i loro occhi a Maria, modello di ogni virtù. Glorificata accanto al Figlio nei cieli, Maria ha ormai superato la soglia tra la fede e la visione a faccia a faccia. Così non cessa di essere la stella del mare, Maris Stella, per tutti coloro che ancora percorrono il cammino della fede.

0: La città santa scende dal cielo. È un puro dono di Dio. Occorre credere e accogliere questo dono con cuore di bimbi, come Maria. È lei la nuova città santa, il cielo di Dio. Dopo Gesù, Maria è la prima risorta anche col corpo. Quel corpo virginale che era tabernacolo e santuario vivo del Figlio di Dio fatto uomo non poteva essere lasciato alla corruzione. La Vergine Maria è assunta in cielo in anima e corpo. Fu la prima a partecipare alla risurrezione di Gesù ed è segno e figura anche della nostra risurrezione.
1: L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conformata col Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte. Nel mistero dell'Assunzione si esprime la fede della Chiesa, secondo la quale Maria è unita da uno stretto e indissolubile vincolo a Cristo, perché se Madre Vergine era a Lui singolarmente unita nella sua prima venuta, per la sua continuata cooperazione con Lui lo sarà anche in attesa della seconda. Redenta in modo più sublime in vista dei meriti del Figlio suo, ella ha anche quel ruolo proprio della madre, di mediatrice di clemenza nella venuta definitiva, quando tutti coloro che sono di Cristo saranno vivificati e l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte.
0: Maria assunta in cielo vuol dire Maria glorificata in totalità. Quel che avvenne per Gesù con l'ascensione è avvenuto per Maria con l'assunzione e avverrà per la Chiesa, cioè per tutti noi, alla fine del mondo. La risurrezione ha fatto di Gesù il Figlio in pienezza che siede alla destra del Padre ed è Signore della storia e del mondo. E l'assunzione ha fatto di Maria la figlia nel Figlio in pienezza, introdotta nella perfetta comunione col Padre e stabilita regina della storia e del mondo. È stata una glorificazione vertice. Maria, cioè, non è stata semplicemente fatta cielo, ma è resa più cielo di qualunque altra creatura, inferiore soltanto a Gesù. Facciamo nostra questa preghiera di Papa Leone XIV. Guarda la moltitudine di credenti, o Madre del Salvatore. Allontanali da sventura e afflizione. Liberali dal male e dal maligno. Circondali con l'abbondanza della tua benevolenza. E quando tornerà il tuo Figlio, nostro Dio, difendi con la tua intercessione materna la nostra umana fragilità. E con la tua dolce mano accompagnaci sino alla vita eterna.

Ancora grazie alle consacrate del Movimento GAM per questa bellissima meditazione che ci hanno offerto sulla Vergine Maria, la Madre Assunta in Cielo. E la nostra trasmissione anche oggi si conclude in musica. Io vi auguro un buon pomeriggio, un buon ascolto e vi invito a continuare a seguire i nostri programmi. Continuate a seguire Radio Vaticana.

0: Le 16 l'informazione, la Lega Araba ha condannato quella che definisce una grave escalation delle azioni israeliane nei territori palestinesi occupati. Secondo l'organizzazione stanno avvenendo incursioni, arresti, demolizioni di case in Cisgiordania, Gerusalemme, oltre alla violenza dei coloni contro i palestinesi. L'esercito iraniano ha affermato che il passaggio tramite lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo completo della Repubblica Islamica, respingendo le dichiarazioni del presidente Trump secondo il quale gli Stati Uniti hanno il controllo del canale. Un'esplosione verificatasi in tarda mattinata nel porto di Rotterdam in Olanda ha causato almeno un morto e diversi feriti. L'esplosione è avvenuta in una raffineria e non sono chiare le cause. L'Etna non si placa e l'aeroporto di Catania resta chiuso e sono sospese le attività di volo fino alle 2 di questa notte, anche se nulla è certo. All'interno dello scalo sono presenti circa 300 persone in attesa di essere trasferite. L'informazione torna alle 17.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a proyemé,
4: Pantheon, in semblance de son,
3: la
5: mañana resta.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Il mondo alla radio estate, oggi è il 13 agosto 2026, siamo in piena estate. Buon pomeriggio da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Bruno Orti. E il sommario di questa edizione del Mondo alla Radio. Andremo in Sicilia per parlare dell'impegno di un parroco siciliano contro la pedofilia online. È un impegno che ha varcato i confini italiani ed europei, guadagnandosi la prima pagina di una testata del Nord America, il quotidiano del Canada, The Globe and Mail, che ha indicato e dedicato un ampio reportage a Don Fortunato Di Noto e alla sua associazione Meter, descrivendo come un semplice prete di parrocchia sia diventato uno dei principali difensori mondiali dei bambini abusati. E poi andremo in Basilicata, dove domenica scorsa si è conclusa in una folta cornice di pubblico la decima edizione del premio Rabatana, che si è tenuto nella suggestiva cornice dello storico rione Rabatana del comune di Tursi, un appuntamento che quest'anno ha celebrato il traguardo di 10 anni di vita. Oltre 50.000 fotografie e video pedopornografici monitorati, pensate, nel solo mese di agosto, e più di 70 link a canali e gruppi segnalati alle autorità di polizia. L'attività dell'associazione Meter contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori online prosegue anche durante questa estate, senza interruzioni. Meter non si limita a denunciare i crimini della pedofilia, ma offre supporto legale e psicologico a circa 3.000 bambini abusati e sopravvissuti. Io saluto e ringrazio in collegamento diretto da Avola in Sicilia Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola e presidente dell'associazione Meter dalla parte dei bambini. Don Fortunato, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'opportunità che mi date, grazie veramente.
7: Quindi un lavoro che ha interessato un quotidiano canadese, ma che soprattutto durante il caldo estivo non va in vacanza?
8: Ma no, non va in vacanza perché gli abusi continuano ogni giorno. Il problema è che noi pensiamo che gli abusi sono fatti drammatici, occasionali, e invece ci sono coinvolti ogni giorno, e poi per giunta li fotografano e fanno dei video mettendoli nei social pubblici, dove la pedocriminalità, ecco, si scambia questo materiale, ma anche invita gli altri pedopornografi o pedofili ad avere bambini per averli in maniera del tutto reale, e che un mercato così vasto che non possiamo più negare che non esiste. La pedocriminalità è un problema serissimo che coinvolge a livello mondiale milioni di bambini, dai neonati fino a una certa età prepubere, oltre che poi c'è la pornografia minorile, quindi lo sfruttamento anche dei minori del 15 anni in su, dove veramente il business criminale ha raggiunto livelli eccessivamente esponenziali, e dove noi non possiamo più pensare che non dobbiamo fare nulla. L'estate non si va in vacanza, per chi può andarci meglio ovviamente, però l'estate, soprattutto chi fare questi servizi a tutela dei minori, non è una questione di organizzare un convegno, è un'attività di ascolto perenne, continuato al nostro centro di ascolto Meter, attraverso i canali social, attraverso le segnalazioni che pervengono avvengono ogni giorno attraverso anche l'attività di monitoraggio dell'Osservatorio Mondiale contro la Pedofilia, che porta anche a fermare per quanto è possibile con le indagini che fanno le varie polizie estere, ma soprattutto quella italiana, quella postale, questo fenomeno drammatico. L'ultima operazione che hanno fatto nacque da una nostra segnalazione: hanno arrestato 3 pedopornografi in Italia, partendo dal Veneto, finendo anche in Sicilia, dove veramente c'erano migliaia e migliaia di foto anche di bambini italiani coinvolti. Quindi io credo che non possiamo demordere. Poi la dignità dell'uomo passa attraverso il rispetto dei bambini. Se dobbiamo pensare a Leone XIV nella Magnifica Humanitas, dove ci sono dei capitoli incredibili, dove lo stesso Papa Leone parla di reti criminali che utilizzano le piattaforme social a danno dei minori. Quindi quando un papa arriva a scrivere anche queste cose, che dice che non possiamo più stare a fare un passo indietro, ma anche la Chiesa deve occuparsi della dignità dei bambini in maniera sempre più profonda e sempre più attenta, beh, credo che Meter, in questi 35 anni di attività, a volte isolata, a volte non compresa, a volte ora anche considerata a livello internazionale come un punto di riferimento, e noi siamo contenti che il quotidiano canadese ha dato uno spazio enorme in prima pagina, una pagina intera a questa storia, molto bella anche come è stata raccontata, e credo che possiamo fare la differenza. Io sono un prete di periferia della parrocchia di Avola, Madonna del Carmine, un prete che si è occupato dei prediletti del Signore, di piccoli amati da Dio e amati dalla Chiesa.
7: Don Fortunato Di Noto, l'intelligenza artificiale può rendere vano la lotta al crimine della pedopornografia o può agevolarla?
8: No, io credo che può agevolarla, o meglio, l'intelligenza artificiale, se utilizzata male, può ledere la dignità dell'uomo e anche la dignità dei bambini, ovviamente, ma se utilizzata nel migliore dei modi può avvantaggiare il contrasto ai pedocriminali, perché permetterebbe anche attraverso gli algoritmi, attraverso anche una delle piattaforme di analisi, la possibilità dell'individuazione dei crimini legati ai bambini, e non soltanto ai bambini, perché qui si tratta la tratta degli esseri umani, la questione legata allo sfruttamento del lavoro, a situazioni drammatiche che possono vivere i nostri ragazzi, però l'intelligenza artificiale, se utilizzata bene, rispetta la dignità dell'uomo, è sempre un grande vantaggio, che non deve sopraffare l'uomo, ma che l'uomo sia sempre a passo intelligente, per non farsi manipolare, e affinché l'intelligenza artificiale non arrivi a distruggere la stessa umanità.
7: Don Fortunato Di Noto, chi è il pedofilo? È un criminale, è un perverso alla ricerca di piacere, o è un uomo debole, un uomo che paradossalmente, mi permetta di dire questo, cerca aiuto?
8: Ma sicuramente se un pedofilo, cioè un abusatore di bambini, ha la consapevolezza e abbia un po' di vergogna, può chiedere aiuto. Dobbiamo sempre dare aiuto a chi chiede aiuto, anche se sono dei criminali così efferati nei confronti di bambini, immaginate, come già ho detto, dei neonati. Però è anche vero che dentro questo mondo della pedofilia c'è la cosiddetta perversione sessuale e anche la pedocriminalità, quindi significa che alcuni soggetti, molti, si sono organizzati per soddisfare questi desideri e impulsi sessuali perversi di una comunità molto vasta. Cioè, tenete conto che ci sono social dove ci sono 10.000, 20.000 persone pedopornografe attive, cioè, quindi, ma ci sono dei database, io penso a quello inglese fatta dalla polizia stessa inglese, e che ci sono 750.000 predatori, e penso ancora all'università di Dublino, che ha fatto una ricerca: in un anno ci sono stati a livello online di violenze sessuali digitali, come li chiamerebbe la Bunanima di Papa Francesco, 320.000 molestie sessuali, abusi sessuali online su minori in un anno, 320 milioni, scusate, di abusi sessuali. Quindi, se ci sono 320 milioni di minori abusati virtualmente e realmente, perché il virtuale è reale, voi immaginate che se dovessimo, ma io sto azzardando, fare il rapporto uno a uno, voi immaginate quanti decine di milioni di persone pervertite abbiamo che vogliono fare sesso indiscriminato e violento nei confronti dei nostri bambini.
7: Quando noi parliamo di pedofili ci rivolgiamo sempre al maschio, al sesso maschile, però credo che la pedofilia stia inglobando dentro anche donne, cioè il sesso femminile.
8: Eh sì, il problema è che le cosiddette, c'è il fenomeno delle pedomamme, pedomom, che sono donne che sfruttano i bambini, è dimostrato non solo dai profili social o dai gruppi social che noi abbiamo già denunciato, proprio specificatamente di donne che abusano di bambini, particolarmente legate a madre e figli o mamme e bambini e bambine, e a volte anche piccolini. Questa è la dimostrazione, c'è ormai una documentazione che nessuno può mettere in discussione, quindi l'aumento delle donne che abusano dei bambini è in estrema, come dire, crescita, e questo ci preoccupa ulteriormente.
7: Voi avete anche un numero verde, che lo ricordo è l'800 45 5270, raccogliete tante storie.
8: Tantissime storie, noi ogni anno abbiamo tra i 100 a volte 200 casi che accompagniamo, non soltanto di abusi sessuali legati a internet, al virtuale, ma anche a quello reale, anche a tante situazioni di disagio che i minori hanno e vivono nella loro esistenza, nella loro vita. Io sto incontrando proprio in questo momento 100 giovani del cammino catecumenale di Crotone, e proprio stiamo parlando delle fatiche, delle difficoltà, ecco, che loro stessi vivono nel loro mondo personale, ma nel mondo anche virtuale. Tenete conto che soltanto da metà luglio ad oggi ho incontrato più di 2000 giovani che sono andati a trovarmi, come io sono andato a trovarli, ecco, e questo significa che c'è un'esigenza, un bisogno, cioè i ragazzi non vogliono essere messi in allarme, ma vogliono punti di riferimento, testimoni autentici, e non proibendo, ma soprattutto educando.
7: Don Fortunato Di Noto, la lasciamo al gruppo di Crotone che lei sta incontrando proprio in diretta praticamente sulla Radio Vaticana per questo collegamento. La ringraziamo. Un consiglio alle famiglie, Don Fortunato: l'estate le scuole sono chiuse, quindi anche il livello, diciamo, di attenzione dei bambini, che sono più liberi in estate, onestamente, è forse da monitorare da parte delle famiglie.
8: Ma le famiglie possono benissimo usufruire delle 10 regole che abbiamo elaborato su estate in sicurezza, ecco, 10 regole, 10 punti che possono trovare su associazionemeter.org gratuitamente, possono scaricarlo, diffonderlo. Vedo che c'è stata una bella risposta, ecco, anche dai mezzi di comunicazione vaticani, quindi anche di conseguenza da parte vostra, e possono sfruttare la possibilità di educarsi a un uso consapevole della propria vita, per non esporla, per vivere in sicurezza, per vivere anche in maniera serena l'utilizzo dei mezzi di comunicazione, e sapere i genitori che non sono soli. Questa è la cosa più importante, metterci.
7: Grazie a Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola e presidente dell'associazione Meter dalla parte dei bambini. Buon lavoro, Don Fortunato.
8: Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi.

0: 16:21, amici ascoltatori, in diretta da Roma sulla Radio Vaticana in collaborazione tecnica con Bruno Orti. Ancora buon pomeriggio, buona estate da Luca Collodi. E dalla Sicilia passiamo alla Basilicata per i 10 anni del premio Rabatana. Andiamo a Tursi, in provincia di Matera. E Tursi è famosa proprio per la Rabatana, è un antico e caratteristico rione della cittadina lucana di origini saracene e è nota anche per essere la città natale del poeta dialettale lucano Albino Pierro, più volte candidato al premio Nobel per la letteratura. La Rabatana è un borgo arroccato su un'aspra rupe di arenaria e circondato dai calanchi. Il nome deriva dalla tana degli arabi, è un nome naturalmente arabo, e ricorda l'insediamento dei saraceni del IX secolo. Rabatana è stato anche il primo nucleo abitativo della cittadina di Tursi. Noi siamo andati e abbiamo assistito alla 10ª edizione di questo premio presentato dalla giornalista lucana Anna Maria Sodano e abbiamo avvicinato Salvatore Cosma, già sindaco di Tursi, oggi consigliere comunale e portavoce del presidente del Consiglio regionale della Basilicata. Ascoltiamolo.
1: Siamo alla 10ª edizione, appunto, ancora per promuovere questo meraviglioso borgo che è la Rabatana. Abbiamo ospiti d'eccellenza come il dottor Cerchetti del Bambin Gesù, il dottor Musto e la dottoressa Attolico del Policlinico di Bari, oltre a tanti giovani emergenti della nostra città che si distinguono a livello nazionale e internazionale. Ma lo scopo di questo premio è sempre quello di invitare le istituzioni regionali e nazionali a dare un occhio, diciamo, di riguardo a questo luogo che rappresenta storia, cultura, radici e tradizioni. Quindi noi ci auguriamo che gli ospiti regionali che abbiamo, dal consigliere regionale Marrese al consigliere Morea al consigliere Cifarelli, possano riprendere quella che era la proposta fatta nel 2016, quando appunto nacque il primo premio Rabatana, dove appunto ci fu la proposta regionale di candidare il borgo Rabatana a patrimonio dell'UNESCO. Ci auguriamo che possa veramente prendere il volo questa proposta e portare questo borgo al lustro che merita.
0: Premio Rabatana che porta il comune di Tursi a livello internazionale.
1: Sì, è una storia mondiale, a dir la verità, perché noi, diciamo, abbiamo avuto qui negli anni anche rappresentanti del mondo arabo, del Bahrain, ma anche a livello, diciamo, Polonia, Bulgaria. Abbiamo tanti ospiti in questi 10 anni, appunto per dargli l'importanza che merita questo luogo e quindi spingere le istituzioni. Lo ribadisco questo concetto, a dargli merito di quella che è la sua storia e la sua cultura, perché questo luogo rappresenta tutto ed è al centro del mondo di ogni tipo di relazione. Qui è stato il crocevia dei popoli, delle religioni. Qui abbiamo avuto arabi, bizantini, abbiamo avuto appunto incrocio tra Islam e cattolicesimo quando si andava d'accordo. Oggi

0: Il Papa nei suoi viaggi apostolici. Allora è stato premiato e noi lo andiamo ad ascoltare.
1: Il nostro ospedale è un punto di convergenza di varie così, etnie, di varie bambini che provengono veramente da tutto il mondo. E però il punto di forza è appunto quello che noi non ci occupiamo soltanto del bambino in quanto paziente, quindi soggetto primario della cura, ma del nucleo familiare con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue complessità, e quindi allargare il concetto di cura a un concetto di umanizzazione delle cure. Questo è per noi un elemento fondamentale della mission del nostro ospedale, cioè associare l'avanzamento nella ricerca, l'avanzamento nello studio, nella formazione e quant'altro con l'umanizzazione e la centralità della famiglia.
2: La sua specialità è la rianimazione, anestesia e rianimazione. Ecco, avere un bambino in rianimazione per un medico che cosa significa?
1: Significa esattamente provare quello che ho provato venendo qui a visitare queste terre, no? Quindi avere quella forza, quella resistenza, riuscire a superare la stanchezza, riuscire a combattere sempre e lasciare sempre una porta aperta alla speranza, cioè essere convinti che si combatte, dando uno slancio positivo alla famiglia, che diventa elemento fondante sulla cura del paziente. Però saper guidare anche un team, una squadra, perché la morte di un bambino, la sofferenza di un bambino è qualcosa che poi in poco tempo può far perdere quelle che sono le risorse che noi abbiamo a disposizione di cura. E quindi saper guidare anche questo aspetto, quindi avere la cura dell'aspetto religioso, del supporto psicologico, del supporto spirituale a vari livelli. Insomma, quindi è qualcosa di più, è un elemento aggiuntivo, perché è molto più naturale la morte di un adulto che la malattia di un bambino, dove, come diceva Papa Francesco, non è inspiegabile, è qualcosa che non appare logica mai, quindi è sicuramente questo.
2: Quanto sono importanti le cure palliative anche per i bambini? Se ne parla sempre per gli anziani, per gli adulti, ma la cura palliativa per un bambino che significato ha?
1: Un contesto particolarmente importante, nel senso che ha delle caratteristiche diverse rispetto all'adulto. Cioè, se noi pensiamo alle cure palliative dell'adulto, la nostra collocazione, l'area, il setting è quello del malato oncologico terminale, e quindi che deve essere accompagnato, quindi poi peraltro la cura palliativa è diciamo in qualche modo la risposta maggiore a derive verso l'eutanasia o discorsi di questo tipo, perché togliere il dolore e la sofferenza è il punto focale. Nel bambino invece il contesto palliativo ha delle caratteristiche diverse, nel senso che la terminalità non è sempre così prevedibile come nell'adulto, e poi le cure palliative in ambito pediatrico non riguardano soltanto il mondo oncologico, ma riguardano anche il mondo delle malattie rare, malattie a lungo termine. Quindi anche qui guidare la famiglia, tanto che noi abbiamo un centro di cure palliative a Passo Scuro dove ci sono tipologie di ricoveri diversi, purtroppo ricoveri di terminalità, ricoveri di recupero della famiglia, perché una famiglia che ha un bambino affetto da patologia cronica che va avanti per tantissimo tempo è una famiglia sofferente, una famiglia distrutta, dove anche il bambino non malato diventa cioè il bambino, il fratellino che sta a casa diventa malato perché viene abbandonato da quella famiglia. Noi cerchiamo di dare una risposta anche a questo, quindi dare dei ricoveri di sostegno per la famiglia.
0: Grazie al professor Corrado Cecchetti, responsabile dell'area rossa di rianimazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. Tra poco la linea passa al collega Michele Raviarra per la seconda parte del Mondo alla Radio Estate 2026. Io ringrazio per la collaborazione tecnica Bruno Orti, da Luca Collodi è tutto. La linea alla musica e poi al collega Michele Raviarra.

0: il mondo alla radio.
1: A che punto è il mercato dell'auto elettrica in Europa e in Italia? Quali sono le difficoltà del mercato e soprattutto quali saranno gli effetti sull'occupazione? Partiamo dalle parole di Donald Trump. Porremo fine al Green New Deal, revocheremo l'obbligo di veicoli elettrici, salvando la nostra industria automobilistica. In altre parole, ha detto Trump, potrete acquistare l'auto che preferite, costruiremo nuove automobili in America a un ritmo che nessuno avrebbe potuto immaginare solo pochi anni fa, ha aggiunto. Che conseguenze ha questo per il mercato, a partire dagli Stati Uniti e poi insieme all'annuncio di dazi verso l'Europa per il mercato automobilistico europeo? Allora, cominciamo con un quadro generale che ci è offerto da Andrea Monticini, che è docente di scienze bancarie, finanziarie e assicurative all'Università Cattolica del Sacro Cuore.
2: Significa un ritorno al protezionismo, cioè è terminata la globalizzazione così come l'abbiamo vista negli ultimi 30 anni. Quindi questo significa avere minori scambi, avere conseguenzialmente anche minore crescita economica a livello globale e anche prezzi più elevati.
1: In particolare questo provvedimento pone l'accento sull'industria automobilistica. Che cosa era previsto dal Green New Deal e cosa prevedeva per quanto riguarda la transizione all'auto elettrica?
2: È uno stop temporaneo. A me sembra che le case automobilistiche mondiali siano ormai in buona parte concentrate sull'auto a zero emissioni. Quindi l'auto tradizionale col motore endotermico è un'auto che ormai appartiene al passato e sicuramente non è sufficiente questo piano di Trump per invertire questo grande cambiamento tecnologico che ha coinvolto tutto il settore automobilistico mondiale, quindi non solo i produttori americani. Quindi questo significa che c'è uno stop relativo sugli incentivi, sull'adozione delle macchine ad emissioni zero, ma è un rallentamento, non è una inversione di rotta. Le case automobilistiche tradizionali hanno ormai da anni abbandonato qualsiasi tipo di sviluppo sui motori diesel e motori benzina per concentrarsi su quello che rappresenta appunto il futuro, cioè un'auto a zero emissioni. Se vogliamo è un rallentamento, in un certo senso può essere visto anche come utile verso questa transizione, verso queste auto a zero emissioni, per il semplice fatto che allo stato attuale i consumatori non hanno per il momento apprezzato particolarmente

0: regolarmente questa tipologia di autovetture per i costi essenzialmente, per le strutture, per la necessità di creare anche un mercato dell'usato, dell'auto elettrica che attualmente non esiste e che quindi crea in un certo senso dei freni alla sua adozione. Rallentare questo passaggio non lo vedo come un aspetto negativo, ma dà semplicemente più tempo alle case automobilistiche per progettare delle auto ancora più efficienti, che producano sempre zero emissioni, ma magari non necessariamente elettriche, penso ad altre tipologie di alimentazione. Insomma, dà più tempo per pensare, ma non inverte la rotta.
1: Nel frattempo che si pensa, e non ci sono dubbi che si arriverà a una soluzione, c'è comunque sia un settore che è sostanzialmente in forte crisi. Come si può pensare di mantenere il settore attivo fino all'arrivo appunto di una tecnologia definitiva a livello di emissioni?
0: Gli Stati Uniti, ma essenzialmente anche l'Europa, ha perso per il momento la sfida verso l'auto elettrica, perché la Cina ha un enorme vantaggio sia nella conoscere la tecnologia dell'auto elettrica, sia nel campo della catena del valore per produrre un'auto elettrica. Ha stabilito accordi con i paesi che detengono quei metalli necessari per creare le batterie che sono fondamentali poi in un'auto elettrica, e l'Europa, i produttori americani ma anche quelli europei sono troppo indietro allo stato attuale per riuscire a colmare in tempi rapidi questo ritardo, e quindi la protezione viene in aiuto in questo senso dei produttori americani ed europei se dovessimo arrivare poi ad una guerra commerciale, evidentemente, perché dà modo a questi di attrezzarsi. Ma attenzione, il costo ricade poi sui consumatori, che si troveranno delle auto elettriche a prezzi più elevati.
1: Questo doppio fattore, cioè il protezionismo annunciato degli Stati Uniti e l'annuncio effettivo di porre fine al Green New Deal, alla vendita delle auto elettriche negli Stati Uniti, che ripercussioni ha direttamente nel mercato europeo e italiano?
0: Attenzione, non viene vietata la vendita di auto elettriche, vengono tolti gli incentivi e quindi viene tolto uno stimolo forte per il consumatore per acquisire un'auto elettrica. Questo significa che negli Stati Uniti chi vorrà troverà più conveniente, a parità di condizioni, acquistare un'auto tradizionale piuttosto che al posto di un'auto elettrica. La conseguenza di tutto questo è avere un minor sviluppo, una minore adozione di auto elettrica. I dazi in questo senso impediscono una maggior concorrenza che produrrebbe una diminuzione dei prezzi, e quindi questo avrà una conseguenza anche sull'inflazione.
1: Prima di continuare a parlare di quelli che saranno gli effetti nel mercato delle auto elettriche, sia anche per le aziende che le producono, cerchiamo di capire anche come sono fatte queste auto elettriche e come funzionano. Per farlo prendiamo l'esempio che ha preso il via da Piazza San Pietro a Roma il 22 gennaio, che è la quinta edizione di From 100% to 5%, traduco il numero in italiano per farlo capire meglio, che è la più grande prova comparativa europea organizzata dai due portali MotorOne.com e Inside EVS per misurare l'efficienza delle auto elettriche in condizioni di guida reale. Gli esponenti delle due organizzazioni sono stati all'udienza generale del Papa del mercoledì. Il test, unico per complessità, sarà come di consueto sul circuito aperto al pubblico più grande d'Europa, che è il Grande Raccordo Anulare di Roma, e vedrà la partecipazione di 12 vetture selezionate tra i modelli più interessanti e accessibili sul mercato, con prezzi di listino tra i 25.000 e i 40.000 euro. Il prezzo è anche uno dei fattori che poi analizzeremo che causano questo rallentamento della diffusione delle auto. Il mercato è infatti in affanno. In Europa le immatricolazioni di auto elettriche a batteria pure sono

0: diminuite del 10,2%. La sostenibilità ambientale è un messaggio che durante il Giubileo ci ha detto Alessandro Lago, ideatore dell'iniziativa.
1: Il cuore della capitale, il cuore di Roma, il cuore della cristianità nell'anno del Giubileo era il luogo ideale per noi. Questa prova innanzitutto si svolge intorno a Roma, si gira intorno al grande raccordo anulare e partire da qui ha un alto valore simbolico per noi. Peraltro è con il patrocinio del Borgo Laudato Si, che promuove appunto una mobilità e una transizione ecologica quanto più possibile realistica. Questa prova vuole proprio parlare di realismo, parlare di auto elettriche, ma parlare di auto elettriche economiche che costano di meno, finalmente stanno arrivando sul mercato, e sensibilizzare le persone a quali sono quei criteri tecnici che bisogna andare a vedere per scegliere correttamente l'auto elettrica in un'ottica di efficienza e di rispetto dell'ambiente. Le batterie non devono essere necessariamente enormi, devono avere dimensioni giuste e bisogna pensare a quello che è il consumo reale delle auto elettriche che noi misuriamo in questa prova nel traffico di tutti i giorni del grande raccordo anulare.
2: Appunto, allora voi domani andrete sul grande raccordo anulare, qual è l'obiettivo? Come saranno in qualche modo le auto messe a concorrenza l'un l'altra?
1: Il bello del raccordo è che ti consente di vivere, noi diciamo, le quattro stagioni del traffico. Sul raccordo vai a 130, vai a 0, vai a 50 in base alla zona, in base all'orario. Noi gireremo dalla mattina fino all'esaurimento della batteria, quindi dal 100 appunto al 5%, e quindi le auto gireranno tutte a parità di condizioni. Quando rallenteranno, rallenteranno tutte insieme, quando riaccelereranno, riaccelereranno tutte insieme con la stessa temperatura e le stesse condizioni ambientali, e alla fine della prova misureremo quella che è l'efficienza reale in queste condizioni, che rappresenta dal nostro punto di vista un'ottima media concreta di quelle che sono le capacità delle auto elettriche. È un modo per dare un dato utile alle persone per scegliere l'auto elettrica se hanno deciso di fare questo passo, e anche sensibilizzare su quelli che sono un po' le variabili che determinano l'efficienza di un'auto con la batteria.
2: Senta, voi che siete un operatore importante, qual è la percezione in questo momento degli italiani dell'auto elettrica, ma anche non solo in Italia, ormai siamo comunque in un mercato unico, ci sono varie differenze a livello europeo?
1: La percezione è negativa, c'è un momento veramente critico, c'è una resistenza se vogliamo al cambiamento, che è anche dettata da alcuni errori di comunicazione che sono stati fatti. Quindi le persone hanno percepito che l'auto elettrica fosse un'imposizione, poi girano tantissime fake news, vengono amplificati i fatti mediatici. Bisogna capire che questa è una transizione epocale, tantissimi interessi economici dietro, e quindi pressioni anche di lobby di informazione in un senso o nell'altra, che spingono e creano questa confusione che purtroppo si alimenta sui social. Purtroppo la politica non riesce a gestirla, anzi la politica in qualche modo fa un'informazione populista sull'argomento. È chiaro che bisogna fare questo passaggio, ci vorrà del tempo, è una cosa che richiede 10, 15, 20 anni, ma non bisogna rimanere contro, bisogna aprirsi, capire l'auto. E la cosa più triste purtroppo è che molte persone criticano le auto elettriche senza averle mai provate. La statistica dice che il 95% degli italiani non hanno mai guidato un'auto elettrica.
2: Senta, per chiudere, oggi voi appunto sei stati a San Pietro, il Papa l'ha visto interessato in qualche modo l'argomento?
1: Il Papa è molto sensibile a questo argomento, l'enciclica Laudato Si compie 10 anni proprio quest'anno e si è molto interessato, e peraltro posso dire che ha ricevuto anche, se vogliamo, un dono simbolico disegnato da Pininfarina, lo storico carrozziere italiano, che ha disegnato Orbis, quindi una scultura che rappresenta l'impegno circolare dell'industria dell'automobile, che come sappiamo oggi sta vivendo tante difficoltà a causa della transizione, per gli investimenti che deve fare, per le complessità di mercato.
0: La crescita di auto elettriche nel mondo ha subito un rallentamento negli ultimi 12 mesi, quindi. Negli ultimi 5 anni il prezzo medio di queste auto in Europa, Cina e Stati Uniti ha registrato un deciso calo a fronte di un aumento medio dei listini delle vetture con motore endotermico. In Italia una vettura alla spina costa il 25% in più di una tradizionale, ma dall'anno in corso il gap è destinato a ridursi per l'arrivo sul mercato di diversi nuovi modelli con prezzi inferiori ai 30.000 euro. E che l'alto costo sia il principale handicap alla crescita di questo segmento lo ha confermato l'esperto del settore Felipe Munoz.
3: Sono auto che sono ancora molto costose rispetto alle auto a combustione, che tra l'altro sono anche molto costose, cioè il consumatore di oggi deve pagare ancora di più per un'auto a combustione e ancora di più per una elettrica. Quindi se i prezzi non scendono ancora di più, ci troveremo sulla stessa situazione dove la domanda non è così forte.
2: E perché i prezzi non scendono? Che cosa fare in questo momento secondo voi?
3: I prezzi non scendono perché la maggior parte delle case automobilistiche occidentali non ha il controllo sulla produzione delle batterie. La batteria è chiave per il costo di un'auto elettrica, e su questo nessuna casa occidentale, tranne Tesla, e riesce a produrre batterie meno costose. Dipendono ancora molto dalla Cina, ed ecco perché in Cina le auto elettriche sono molto economiche, perché loro hanno già assicurato la catena di sussistenza delle auto delle batterie.
2: Ecco, ma lei vede in qualche modo un'inversione di rotta nei prossimi anni? In sostanza, il mercato italiano europeo, soprattutto i produttori italiani europei, come stanno reagendo? Che cosa emerge anche dal vostro studio?
3: Allora, non è che ci troveremo in una situazione dove non ci sarà più questa strada. No, la strada è chiara, dobbiamo per forza andare in quella direzione di auto meno inquinanti, ma questo anno 2024 ci ha fatto vedere come le case stanno cambiando la strategia rispetto ai lanci di modelli. Ormai il focus non è solo sull'elettrico, ma anche su altre soluzioni intermedie, cioè ibride o plug-in hybrids. Quindi le case hanno capito che non possono puntare solo su una soluzione, perché tra l'altro è molto pericoloso se il mercato non risponde, e visto che i prezzi per loro fanno fatica a abbassare i prezzi, quindi una strada possibile è puntare anche sul ibrido.
2: Dunque lei mi sembra discretamente fiducioso, diciamo, a lungo termine.
3: Sì, a lungo termine però. Cioè, la situazione adesso non è semplice per niente, per nessun gruppo automobilistico europeo. Il mercato non cresce più e c'è ancora questa sì, un po' di paura da parte dei consumatori. Quindi fiducia c'è nel futuro a lungo termine, perché comunque è una tecnologia che è come tutte le tecnologie: all'inizio è difficile, è costoso, però man mano che la gente inizia a capirla e la domanda inizia a salire, quindi vedremo auto più economiche, nonostante non sarà così come dicono tutti, così in fretta, no?
2: Senta, per chiudere, c'è anche un problema relativo alle colonnine di ricarica, perché in Italia ce ne sono poche, la situazione a livello europeo è un po' a macchia di leopardo, eppure questo un po' inciderà.
3: Sì, infatti l'infrastruttura è l'altro motivo per cui le auto elettriche non vanno ovunque, perché oltre a pagare di più per un'auto elettrica devi anche cercare la colonnina, non ci sono sempre o a volte sono rotte. Quindi sull'infrastruttura, anche soprattutto dentro Europa, dei paesi dal sud dell'Europa, è molto ancora basica, e su questo si deve lavorare non solo il settore privato ma anche i governi.
0: Abbiamo cercato di capire il mercato delle auto elettriche a livello macroeconomico, a livello di commercio fra Stati Uniti, Europa, ma anche Cina. Abbiamo cercato di capire come sono fatte queste auto, quanto costano, che benefici possono apportare, ma c'è un altro aspetto della filiera che vorremmo analizzare con voi, quello dei lavoratori. Ne parliamo con Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, come sta impattando, in maniera diretta, le chiedo subito, come sta impattando il mercato dell'auto elettrica sulle condizioni dei lavoratori e chi lavora nelle grandi aziende automobilistiche?
4: Sta impattando molto male, perché la situazione in particolare che si sta vivendo è una tempesta perfetta, diciamo così. Non c'è solo la questione della transizione verso l'elettrico, che di fatto determina una riduzione in termini di apporto di manodopera intorno al 40%, cioè quindi a parità di macchine prodotte abbiamo una riduzione occupazionale del 40%. Il problema che abbiamo di fronte è che, oltre a questa riduzione che in qualche modo si determinerà da qua al 2035, abbiamo una situazione anche di sofferenza del mercato complessivamente a livello europeo nella vendita dei volumi di autovetture, quindi stanno calando anche i volumi. Questo anche perché c'è una situazione di aggressione maggiore da parte delle case automobilistiche cinesi, che sono più preparate rispetto a quelle diciamo così, europee, per il fatto che hanno investito sull'elettrico in maniera importante molto tempo fa. Noi da tempo abbiamo sostenuto che c'era la necessità di accompagnare politiche industriali importanti per poter coniugare l'aspetto sociale, perché se non si portano alcune produzioni all'interno dei nostri paesi, che oggi non facciamo, dalle batterie, i semiconduttori e tutto il tema dell'elettronica, quello che noi vediamo è che vediamo solo la produzione che va a perdere, cioè tutta la componentistica che sparisce, e questo ha un effetto dirompente su tutto il settore. Noi stiamo alzando il tiro rispetto al confronto anche con le istituzioni, perché è un problema anche europeo, non è solo un problema italiano, basti pensare la drammatica situazione che si è determinata in Germania, ma che di fatto tutte le case automobilistiche stanno avendo, e quindi c'è la necessità di un intervento importante anche da parte dell'Europa, perché l'Europa in primis deve proteggersi da una situazione che comunque è molto competitiva sul mercato, spesso giocata su operazioni di dumping, e dall'altra deve anche mettere in campo uno sforzo di supporto e di sostegno ai paesi dove ci sono i maggiori produttori, per evitare che l'industria più importante del paese venga spazzata via, perché stiamo parlando comunque di migliaia e migliaia di posti di lavoro. C'è la necessità anche di avere strumenti di ammortizzatori sociali nuovi per accompagnare la transizione. Io sentivo l'intervento di prima in cui si sosteneva che in qualche modo si stava intervenendo anche rispetto al tema di produrre autovetture che non sono solo elettriche ma anche ibride, però lì c'è un problema grande con una casa che, se non viene risolta già a partire da quest'anno, le case automobilistiche devono pagare un prezzo di tassazione di circa 17 miliardi, perché la Comunità Europea impone già nel 2025 un rapporto tra macchine, diciamo così, elettriche, macchine endotermiche del 21% come mix. Quindi è chiaro che se produco più ibride perché il mercato me lo richiede, il problema è che rischio di pagare miliardi di multe perché non ho rispettato i parametri che l'Europa ci ha dettato, e quindi bisogna intervenire anche su quel fronte, quindi depotenziare l'aspetto delle tasse.
0: Ne parlavamo anche con l'economista Monticini, cioè le grandi aziende stanno investendo, stanno facendo ricerca su un motore a emissioni zero che prima o poi arriverà. Su questo prima o poi, per i lavori, quanto possono durare, anche pensando anche al consumatore che in questo momento è fortemente indeciso se acquistare un'auto elettrica o un'auto tradizionale?
4: Ma guardi, il problema è che le case automobilistiche europee sono pronte a produrre, erano pronte a portare tutte le produzioni entro il 2030, quindi con 5 anni d'anticipo rispetto ai vincoli europei, in versione full elettrici, quindi a produrre solo le full elettriche. Il problema che abbiamo di fronte è che, come appunto veniva detto prima, mancano le infrastrutture, ma manca anche un sostegno rispetto all'acquisto delle macchine elettriche, cioè è notorio a tutti che una macchina elettrica costa quasi la metà in più rispetto a un'altra vettura con una tipologia, diciamo, di motorizzazione tradizionale. È chiaro che i redditi medio-bassi sono quelli che su questo aspetto devono farci i conti in maggior modo, cioè il compratore della Tesla di Elon Musk non è che ha grosse difficoltà se l'autovettura costa 5 o 10 mila euro in più. Un operaio vede al meccanico, ci deve fare i conti, decide o non decide di comprare. Quindi il sostegno al mercato deve essere dato, perché altrimenti il mercato non risponde. E però c'è un problema di risorse che tra l'altro deve essere esercitato in Europa, perché noi tra l'altro abbiamo un mercato europeo, quindi quando il governo italiano ha fatto l'ultima operazione sulle incentivazioni per l'acquisto delle vetture elettriche, sì, l'ha fatto, ma la 500 elettrica non ha avuto grandi vantaggi, ma non perché non c'è stata una risposta a livello italiano, cioè è stato anche quell'aspetto lì, però è un'autovettura che veniva venduta per il 40% in Germania. La Germania non ha fatto gli incentivi, e quindi l'effetto positivo sui volumi, sulle produzioni italiane, sull'operaio metalmeccanico di Mirafiori non si è avuto, anzi abbiamo avuto montagne di cassa integrazione e montagne di sofferenze. Noi abbiamo una situazione che non si vedeva così dal 1956 in termini di volumi nel nostro paese, quindi tutto il 2025 sarà un anno di sofferenza. Ne dobbiamo però chiamare a responsabilità l'Europa e il governo anche italiano a accompagnare il processo di transizione, perché se si forza il processo di transizione, come tutti riteniamo sia importante la questione ambientale, bisogna forzare anche gli altri pilastri, cioè il pilastro dell'evitare i licenziamenti, quindi ci servono gli ammortizzatori sociali, il pilastro verso le nuove produzioni, perché servono produzioni nuove che vanno a sostituire quelle che spariscono. Se dei tre pilastri noi non li consideriamo due, è chiaro che il rischio che ci traduca tutto nell'effetto disastroso, soprattutto sul piano sociale, quindi sulle persone, sulle loro famiglie, sulle economie, e questo noi dobbiamo impedirlo a livello nazionale e a livello europeo. Per quello che il 5 di febbraio oltre 600 metalmeccanici manifesteranno a Bruxelles insieme agli altri colleghi spagnoli, tedeschi e francesi per porre al centro delle politiche di Bruxelles il tema del sostegno a questo importante settore industriale.
0: E allora continueremo a parlare di questo tema anche proprio in occasione della manifestazione del 5 febbraio. Allora ringraziamo Ferdinando Uigliano, segretario generale FIM CISL. Buon lavoro.
4: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E allora siamo in chiusura di questa puntata del Mondo alla Radio. Qualche secondo per salutarvi da me, Michele Raviar, da Daniele Giorgi in regia. L'appuntamento con il Mondo alla Radio è tutti i giorni, lo ricordiamo, sulla Radio Vaticana alle 16:05. Ora linea all'informazione.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 5, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. L'ambasciatore americano in Israele afferma che l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi è un atto di terrore. L'esercito israeliano smantella 2 avamposti illegali in Cisgiordania. Per quanto riguarda l'Iran, gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione su Hormuz, lo controlliamo noi. Teheran rivendica la chiusura dello stretto, che riaprirà solo alle nostre condizioni, dicono da Teheran. E c'è l'ira del Giappone per la visita del presidente russo Putin alle isole Curili. Per la premier giapponese è inaccettabile e un'offesa al nostro popolo. Il presidente russo si è recato per la prima volta nei territori contesi con Tokyo dalla Seconda Guerra Mondiale. Il ministro dell'Interno italiano conferma che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi per la sicurezza italiana.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: In Italia di lavoro si continua a morire, ennesima tragedia avvenuta oggi a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Morto un operaio che stava ispezionando il depuratore comunale, deceduto anche un sanitario del 118, giunto tempestivamente coi colleghi per soccorrere l'infortunato. Polveriera medio orientale, in Cisgiordania esercito israeliano in difficoltà per stroncare gli attacchi dei coloni ebrei ai palestinesi del villaggio di Kusra, vicino a Nablus. Nel Golfo Persico, intanto, non accenna a diminuire la tensione tra Iran e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e due italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie. Buonasera da Andrea Domaschi. In apertura del nostro radiogiornale, purtroppo, la notizia di una duplice tragedia sul lavoro che si è consumata stamattina a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un addetto alla manutenzione del depuratore comunale è morto dopo essere caduto in una cisterna, e durante i tempestivi soccorsi ha perso la vita anche un operatore del 118. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta sulle due morti sul lavoro. Raffaella Frullone.
2: Un "non mi sento bene" detto al collega, poi il malore e la caduta. Comincia così la tragedia costata la vita a Davide Anselmo, 45 anni, operaio di una ditta incaricata della manutenzione del depuratore comunale della Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione, Anselmo si sarebbe sentito male mentre si trovava all'interno dell'impianto. Il collega che era con lui ha cercato di sostenerlo e ha dato l'allarme. Ma durante i soccorsi si è consumata una seconda tragedia. Francesco Bulgarella, 64 anni, operatore del 118, si accade a sua volta mentre tenta di rianimare proprio Anselmo. Anche per lui la morte sopraggiunge in pochi minuti. Il 118 precisa che Bulgarella non era entrato nei locali dell'impianto. Si esclude al momento per lui l'ipotesi delle esalazioni, ma saranno gli accertamenti delle autopsie a chiarire le cause delle due morti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Medio Oriente cresce la tensione in Cisgiordania. L'esercito israeliano oggi diramato e poche ore dopo revocato un ordine d'evacuazione per le famiglie palestinesi del villaggio di Kusra, da giorni sotto attacco da parte dei coloni ebrei ultraortodossi. Ma la situazione resta molto complicata e potenzialmente esplosiva. Massimiliano Cocchi.
3: Questa volta le proteste dell'ambasciatore americano Mike Huckabee hanno fermato l'esercito di Israele. Il diplomatico, grande amico di Israele e sostenitore delle nuove colonie ebraiche in Cisgiordania, ha definito un atto di terrorismo l'assedio di un gruppo di coloni ai danni del villaggio palestinese di Kusra, a sud di Nablus. Da 6 giorni, infatti, dopo aver tagliato luce e acqua, i coloni impedivano a chiunque di entrare o uscire dal villaggio. Questa mattina è intervenuto l'esercito, come quasi sempre accade in questi casi, per sostenere coloni, perché l'obiettivo era evacuare molte famiglie palestinesi, un'operazione ritenuta eccessiva però anche dall'ambasciatore americano, oltre che dalle Nazioni Unite, che hanno denunciato una media di 6 assalti al giorno da parte dei coloni ebrei contro la popolazione palestinese della Cisgiordania. Il governo Netanyahu ha preso le distanze dalle violenze, ma non ha mai fatto abbastanza per fermarle. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Golfo Persico, il passaggio del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo completo della Repubblica Islamica. Lo afferma l'esercito iraniano, respingendo le nuove dichiarazioni del presidente americano Trump. Giorgia Bresciani.
4: Il portavoce del quartier generale dell'esercito iraniano Zolfagari definisce menzogne e invenzioni le nuove dichiarazioni di Trump, secondo cui gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Rakhchi poi sui social scrive che gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz, dopo aver già sbagliato le proprie valutazioni nella guerra contro l'Iran. Su Hormuz dunque una vera e propria guerra di propaganda. La realtà è che lo stretto è stato bloccato dall'Iran fin dall'inizio del conflitto, mentre gli Stati Uniti mantengono un blocco dei porti iraniani. Il braccio di ferro continua e le divergenze sul diritto di navigazione nello stretto hanno fatto arenare i colloqui che avrebbero dovuto portare a un accordo definitivo. Secondo il governo pakistano, Stati Uniti e Iran hanno concordato di prorogare di 60 giorni il cessate il fuoco, che sulla base del memorandum di Islamabad scadrà il 17 agosto, ma i negoziati restano in stallo e la tregua sostanzialmente solo sulla carta. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Il conflitto in Ucraina non conosce tregua, con morti da ambo le parti per attacchi con missili e droni. Intanto, in Polonia viene arrestato un russo presunto killer al soldo di Putin, mentre Mosca denuncia l'uccisione di un proprio militare a Sebastopoli, nella Crimea occupata, da parte di una donna che sarebbe stata mossa dai servizi segreti di Kiev. Vito De Torre.
5: La linea del fronte è bloccata da mesi, la guerra adesso si combatte contro i civili da entrambe le parti. 5 uomini sono morti in Crimea in seguito ad un attacco ucraino, a riferirlo è il governatore di Sebastopoli, città dove si è verificata l'esplosione. Da più di 2 mesi le forze ucraine hanno intensificato i raid sulla penisola annessa da Mosca nel 2014, colpendo in particolare le infrastrutture energetiche e logistiche russe. Il numero di civili uccisi in Ucraina a luglio ha raggiunto il livello più alto dai primi mesi dell'invasione russa, a riferirlo è l'ONU. Nel documento delle Nazioni Unite si legge che nel mese scorso almeno 437 civili sono stati uccisi, con un aumento del 70% rispetto a luglio 2025. Il numero delle vittime, conclude il comunicato ufficiale dell'ONU, è il più alto registrato dall'inizio dell'invasione russa. Proprio oggi nella regione di Odessa un razzo russo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri, uccidendo il macchinista e il suo assistente. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il fronte migrazioni continua a creare tensioni politiche in Europa. Il ministro dell'interno, Piantedosi, intervenendo in audizione in commissione Schengen, ha ribadito che la piena funzionalità degli accordi sottoscritti anche dal nostro paese, appunto a Schengen, riprenderà soltanto quando saranno cessati i rischi per la sicurezza. Leonardo Possati.
6: Il ministro Piantedosi, davanti alla Commissione Schengen, conferma che l'accordo con la Spagna resta sospeso almeno fino a dopo il 15 agosto e che ogni decisione sarà subordinata alle garanzie sulla sicurezza dell'Italia. Il governo rivendica l'efficacia delle misure adottate. Dai controlli alle frontiere con la Spagna sono scaturiti 3 arresti e 21 respingimenti. Dal 2022 poi le espulsioni per motivi di sicurezza sono state 256 e nel 2026 i rimpatri hanno raggiunto quota 5.300, il doppio rispetto agli anni precedenti. Meloni, via social, elogia il lavoro delle forze dell'ordine dopo il rimpatrio di 17 cittadini egiziani irregolari. Intanto il tema del controllo dei confini guadagna consenso in Europa, mentre la Spagna rafforza la frontiera di Melilla con una nuova barriera marittima e il governo Sanchez è sotto pressione per la gestione dei flussi migratori in vista anche della possibile crisi dal Marocco annunciata via social per il prossimo 15 agosto. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Trani ha confessato nella locale caserma dei carabinieri il 17enne che avrebbe ucciso la scorsa notte con 3 coltellate un 18enne, pare durante una rissa. Luigi Ferraiuolo.
7: Non ha fine la violenza giovanile nella società contemporanea, sia a nord che a sud d'Italia. Sempre nuovi casi e sempre più violenti. Avrebbe appena 17 anni l'assassino di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato ieri notte a Trani in Puglia. Il ragazzino ha confessato tutto ai carabinieri, assistito dal suo avvocato. Non voleva uccidere, si è solo difeso. È questa la tesi del 17enne. Alla base del delitto ci sarebbe lo scontro per una ragazza. Entrambi avrebbero avuto una relazione con la stessa adolescente, ha spiegato Enrico Alvisi, legale del 17enne. Il mio cliente è altamente affranto per quanto accaduto, quanto successo non era nelle sue intenzioni. Lui si è difeso, continua l'avvocato, perché non c'è stata nessuna rissa, ma è stato aggredito da un gruppo di 5-6 persone. L'omicidio è avvenuto in piazza Giovanni Paolo II, più conosciuto a Trani come la Pinitina, a uccidere il 18enne 3 fendenti alla schiena durante una grigliata, organizzata dal gruppo di ragazzi andriesi per vedere l'eclissi. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: In Colombia si aggrava il bilancio del violento terremoto che lunedì ha colpito il paese latinoamericano. Secondo le autorità di Bogotà, i morti accertati sono saliti a 265 e i feriti sono quasi 4.000, mentre si cercano ancora quasi 500 dispersi. La Chiesa colombiana ha indetto per domenica prossima una giornata di preghiera per coordinare gli aiuti. Fausto Nicastro.
8: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà indicendo una giornata giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie, delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Alla Russia sembra non bastare l'onerosa guerra intrapresa più di 4 anni fa contro l'Ucraina. Il presidente Putin ha infatti fatto visita alle isole Curili, arcipelago contese col Giappone, che gli allora sovietici si annessero d'imperio alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E oggi l'irata reazione di Tokyo è rimbalzata in tutto il mondo. Marco Burini.
9: C'è una guerra che dura da tempo e Putin non vuole chiudere. No, non quella con l'Ucraina, ma col Giappone. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Mosca e Tokyo non firmarono un trattato di pace e da allora si contendono le isole Curili, arcipelago che si estende tra l'isola giapponese di Hokkaido e la penisola russa della Kamchatka. L'Unione Sovietica lo annesse e deportò i 17.000 abitanti giapponesi. Oggi il boss del Cremlino ha ispezionato navi militari impegnate in un'esercitazione nella zona. Poi ha visitato un impianto di produzione ittica, un ospedale e una scuola sull'isola di Iturup. Le Curili sono in posizione strategica e negli ultimi anni Mosca ha rafforzato la presenza militare. La mossa di Putin ha fatto infuriare il Giappone. Assolutamente inaccettabile, ha dichiarato la premier Takaichi. Per protesta Tokyo ha convocato l'ambasciatore russo. Ma l'attuale governo giapponese, tutt'altro che pacifico, ha appena annunciato una massiccia campagna di armamento. Marco Burini, Lina allo studio.
1: Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e 2 italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie, è quanto segnala l'ufficio studi di Confcooperative, Giuseppe Caporaso.
6: Una famiglia di 4 persone nella settimana di Ferragosto spenderà fino a 6.820 euro, più 5% rispetto allo scorso anno. E così più di 8 milioni di italiani, dice sempre Confcooperative, resteranno a casa e 2 su 10 finanzieranno la propria vacanza attraverso il cosiddetto Buy Now, Pay Later, cioè il pagamento di 3 rate senza interessi attivabile in pochi secondi direttamente dall'app. Sempre Confcooperative sottolinea la crescita del turismo della nostalgia. Sempre più italiani desiderano trascorrere il Ferragosto nei luoghi delle vacanze fatte da bambini. Ma cosa faranno gli italiani a Ferragosto? In tanti, secondo la Coldiretti, punteranno al tradizionale picnic, portando il cestino da casa o preparando la classica grigliata, mentre 8 milioni di persone si ritroveranno a tavola in casa di parenti e amici all'insegna della convivialità. In ogni caso dovrebbe essere un'estate italiana da record, secondo l'ufficio statistico del Ministero del Turismo, con una crescita già a luglio del 4,4% di presenze lungo la penisola. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E agli europei di nuoto in corsa a Parigi, ottimi risultati per gli atleti azzurri, tutti qualificati per le semifinali o le finali. In particolare Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani pomeriggio. E vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dede in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi!
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi di presentare e raccontare i santi di casa loro, un modo per condividere insieme e mostrare questi testimoni della fede che hanno reso più vera e più giusta la nostra realtà. Oggi andiamo a Chieti Vasto e abbiamo con noi il vicario generale Don Nicola Del Bianco. Don Nicola, buongiorno a lei.
2: Buongiorno, eccoci.
1: Beh, innanzitutto le chiedo se ci presenta la sua diocesi e un po' certo. I santi patroni.
2: Allora, la nostra diocesi è una diocesi di circa 300.000 abitanti, 307.000 per essere proprio precisi guardando l'annuario pontificio, ed è una diocesi che ha 2.539 chilometri quadrati, quindi abbastanza estesa, è la prima ad Abruzzo e Molise come numero di abitanti, ma non come diciamo estensione di territorio, perché probabilmente la più grande dovrebbe essere l'Aquila come territorio, ed è una diocesi con 150 sacerdoti. Il nostro vescovo è Monsignor Bruno Forte, il famoso teologo, che adesso tra l'altro sta per scadere il suo mandato, che è stato prorogato da Papa Francesco nel 2024, quindi abbiamo questa grazia ancora di questo accompagnamento. La nostra diocesi, come lei diceva, appunto è una diocesi che ha le sue forme di santità. Abbiamo tanti santi locali, sia quelli famosi come San Camillo dell'Elis o San Francesco Caracciolo, oppure quelli più nostri come il Beato Angelo da Fucci, il Beato Roberto da Salle. Voi probabilmente vi incontrerete con il Beato Angelo da Fucci, che ha un po' a che fare anche con Papa Leone, perché è un agostiniano anch'egli. E quindi questa diocesi è una diocesi di Chieti, una diocesi ricca di fede, una diocesi dove, direbbe il Cardinal Martini, è una fede ancora vissuta come fede di popolo. Abbiamo ancora molto radicamento nel nostro territorio. I centri più grandi sono due: Chieti, la città di Chieti, che conta intorno ai 48.000 abitanti, e Vasto, che conta intorno ai 40.000.

0: 5.000 abitanti. Questo è, diciamo, la costa, la parte della costa della nostra diocesi, Chieti e l'entroterra, e poi c'è anche una propaggine nella provincia di Pescara, perché le province sono venute dopo le diocesi, quindi noi abbiamo una diocesi che tocca anche la provincia di Pescara. E il territorio è un po' vasto, diciamo, anche variegato. Abbiamo appunto l'idea della costa, l'esperienza della costa, e poi abbiamo anche l'esperienza collinare. Abbiamo una parrocchia, ad esempio, Monte Nero Domo, a 1000 metri sul livello del mare, una comunità molto piccola ma anche molto vivace, molto bella, così come abbiamo centri in crescita come Giovasto, San Salvo vicino a Vasto, dove la costa raduna più persone, dove c'è lavoro, c'è movimento, c'è un grande centro di Amazon, quindi ci sono grandi spostamenti. Dunque la nostra diocesi ha questa bella esperienza, diciamo così, varia di popolo di Dio, di popolo santo di Dio. E poi l'altra cosa che ci riempie di gioia è che abbiamo un clero quasi tutto nostro, tutto autoctono, nel senso che abbiamo ancora vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata. Un pochino ci si lamenta per la vita consacrata femminile, vediamo che scendono sempre più le vocazioni, ma di fatto comunque si mantiene viva la nostra chiesa diocesana. Poi ci sono varie esperienze, forse l'esperienza più viva è quella della pastorale familiare, la pastorale giovanile. Insomma, come tutte le diocesi, ci muoviamo sia a livello di parrocchia che a livello di diocesi, chiesa diocesana.
1: È una chiesa dunque particolarmente viva e vivace.
0: Sì, possiamo proprio dire così, perché appunto abbiamo la grazia di avere questo legame ancora forte con il popolo santo di Dio. Noi abbiamo di fatto, nella maggior parte dei casi, piccole comunità, ci sono poche le comunità grandissime, ne abbiamo a Chieti, a Vasto, ma insomma nulla di più. Poi le piccole realtà sono un po' la parte predominante, quindi avvertiamo, ecco, facendo il vicario generale un po' sto girando la nostra diocesi, avvertiamo questo amore del popolo di Dio per la propria comunità parrocchiale, per i legami di affetti che ci sono, e anche per l'appartenenza poi tante volte allo stesso paese, alla stessa comunità civile ed ecclesiale. E quindi questa vivacità ci mette in cammino, ci fa anche sollecitare cammini di fede ancora più esigenti. Noi avvertiamo oggi, soprattutto con i cambi culturali, che c'è bisogno appunto di una fede più pensata, ecco perché abbiamo una scuola di teologia per laici che è diffusa nel nostro territorio diocesano, abbiamo momenti di approfondimento, di formazione per noi presbiteri, per i catechisti, per i collaboratori parrocchiali, quindi c'è tutto un movimento che si sta mettendo in moto per rispondere a questo bisogno di autenticità.
1: Io la ringrazio di cuore, Don Nicola. Lei ha fatto cenno al beato Camillo, che tra poco proprio ascolteremo la sua esperienza, e anche al beato Angelo da Furci. Quindi diamo parola a questi due testimoni che bene rappresentano il vostro territorio. Grazie a lei, Don Nicola.
0: Grazie.

0: Dopo aver ascoltato Don Nicola che ci ha presentato la diocesi di Chieti Vasto, diamo la parola a Padre Germano Santone, il quale ci introdurrà nella figura di San Camillo dell'Ellis. Padre Germano, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Padre Germano, vuole presentarci la figura di San Camillo che trova le sue radici proprio in questa terra?
1: Sì, San Camillo è il santo più abruzzese, potremmo dire, perché nasce proprio in questa terra, a Bucchianico, in provincia di Chieti, il 25 maggio del 1550. Camillo vive la sua giovinezza proprio qui, in questo territorio, figlio di un capitano di ventura e di una nobildonna. Ecco, la sua gioventù la vive tra viaggi di una famiglia più o meno nobile, poco avvezzo agli studi, molto dedito al gioco, che sfocerà in un vero e proprio vizio, perché seguendo le orme del papà Giovanni, ecco, prenderà proprio il vizio del gioco delle carte e dei dadi. Sarà un soldato anche lui, lascerà questa terra molto giovane e si troverà un po' in difficoltà, perché a causa del gioco dei dadi e delle carte perderà tutto quello che guadagna arruolandosi in vari eserciti, e si ritroverà mendicante, lontano dalla sua terra, lontano dagli affetti, dagli amici, dalle persone che gli volevano bene. Ecco, a causa proprio di questa povertà si ritrova mendicante in Puglia, sulla terra garganica. Lì attende di potersi arruolare in qualche esercito, però non ci riesce. E lì trova però un nobil signore che gli offre di lavorare per un convento di frati cappuccini a Manfredonia. Questo permetterà a Camillo di trovare un riposo, un luogo per poter fare i conti con la propria esistenza apparentemente andata in rovina, e facendo uno scambio di viveri tra il convento di Manfredonia e quello di San Giovanni Rotondo, ecco, proprio a San Giovanni Rotondo Camillo da garzone incontra un frate cappuccino, frate Angelo. Correva l'anno 1575, Camillo ha 25 anni, una vita di cocci, e questo frate comincia a parlargli di Dio. Dice a Camillo che salvare l'anima è tutto, Dio è tutto, il resto è nulla, e quindi c'è bisogno di conversione. Ecco, questo incontro così semplice genera nel cuore di Camillo un vero e proprio tumulto, un uragano di sentimenti ed emozioni, e riprendendo il viaggio verso Manfredonia il giorno dopo, il 2 febbraio del 1575, lo dirà lui stesso come un altro San Paolo, cade dalla cavalcatura e piangendo chiede perdono al Signore con l'intento di cambiare vita e quindi di dedicarsi al Signore. Lo vuole fare consacrandosi e quindi volendo diventare cappuccino, ma questo progetto fallisce molto presto, perché a causa di una piaga che Camillo aveva al collo del piede, sulla caviglia, ecco che i frati lo licenziano per ben due volte, perché il saio, strusciando sulla ferita, procurava la riapertura della stessa. Dio lo aspettava da qualche altra parte. Infatti, dovendosi curare questa piaga, si ritrova a Roma, a San Giacomo, all'ospedale San Giacomo degli Incurabili, e lì, curandosi questa piaga, si accorge che il Signore lo stava aspettando proprio lì, tra i derelitti, tra gli ultimi, tra gli scartati. Si accorge che la sua vocazione, che la sua missione è lì, tra i poveri, gli ultimi, i malati più poveri, e sceglie di dedicarsi proprio a loro, nel servizio, nella formazione di quanti si curano e assistono gli infermi, e attraverso questa intuizione inizia a formare, a mettere insieme alcuni uomini che, dice lui, pi e da bene, cioè uomini buoni che non per mercede ma per amore di Dio potessero dedicarsi al servizio dei poveri e degli ammalati. volendo mettere in piedi questo gruppo di uomini, trova però un altro piccolo ostacolo, che sono i giochi belli dei santi e dello Spirito Santo, perché San Filippo Neri, contemporaneo di San Camillo, famosissimo nella città di Roma, era il confessore di Camillo, e avendo saputo che questo giovane convertito voleva fondare un gruppo di uomini dediti appunto al servizio dei poveri, ecco, lo chiamerà un uomo idiota e senza lettere. Non gli dà fiducia, non gli dà nessuna opportunità, tanto da non volerlo confessare per quasi 2 anni, non volerlo vedere per quasi 2 anni. Camillo qui vive una esperienza veramente straordinaria, perché nello sconforto, ecco, si mette in preghiera davanti a un crocifisso che ancora oggi è possibile venerare proprio nella chiesa di Santa Maria Maddalena, dove sono sepolte le sue spoglie. Questo crocifisso, dice lo stesso Camillo, prima nel sogno, poi nella realtà, stacca visibilmente le braccia e lo conforta dicendogli: pusillanime, continua l'opera che stai iniziando, perché questa non è opera tua ma mia, e caverò gran frutto da questa proibizione. Ecco, dopo questa esperienza Camillo fonda questa compagnia, che verrà chiamata appunto dei ministri degli infermi, oggi conosciuti come camilliani, e inizia una straordinaria storia, ecco, di assistenza, di innovazione, di attenzione verso gli infermi, la formazione di quanti si curano di loro. Ecco, parte una vera e propria rivoluzione e delle intuizioni nel campo sanitario, dell'assistenza. Possiamo dire che Camillo nella Roma della Controriforma, ecco, è davvero l'iniziatore, così come è stato definito, di una nuova scuola di carità, un'attenzione verso gli infermi, con l'unica missione di ravvedere proprio nei poveri e negli ultimi il volto stesso di Gesù. E il messaggio che Camillo lascia ancora oggi, dopo 400 anni dalla sua storia di conversione e di servizio, è proprio il messaggio che lui stesso raccomandava ai suoi, quello di avere un affetto materno, un'attenzione materna, come fa una madre per il suo unico figlio infermo. Questo è il messaggio più grande, che è il messaggio del Vangelo, evidentemente, che ancora oggi i camilliani vivono, assistendo i poveri, gli infermi, formando soprattutto gli operatori sanitari nel servizio agli ammalati. Ecco, la bellezza di questo messaggio è custodito a Bucchianico, nel luogo nativo. Qui per qualche mese ancora abbiamo le sue spoglie, il corpo di San Camillo, le reliquie del corpo di San Camillo, che solitamente sono a Roma, dall'aprile del 2025 fino a settembre 2026 sono qui nel nostro santuario. Un santuario, luoghi, vie, strade che parlano ancora di lui. Il suo messaggio è impregnato nelle strade, nelle mura, nel sangue dei bucchianichesi e anche della Chiesa diocesana, perché ci accorgiamo della forza e della preziosità di questo nostro concittadino, conterraneo, e soprattutto, ecco, la spiritualità che respiriamo, perché Camillo ha vissuto pochissimo fondamentalmente in questa terra, ma l'ultima volta che vi è tornato nel 1612, costruendo il convento dove attualmente ancora i camilliani vivono, e il santuario, che ovviamente Camillo non vede terminata questa chiesa, nel 1612, ecco, lascia un messaggio grande. Dice: ogni volta che avrete bisogno di me, non abbiate paura, perché io dal cielo vi proteggerò, vi accompagnerò. Ecco, quindi questo è un luogo ancora oggi molto significativo per il mondo camilliano, ma anche per coloro che si dedicano alla cura degli infermi. Per molti ammalati diventa questo un luogo davvero di consolazione.
0: Io la ringrazio,
1: un luogo di preghiera.
0: Padre Germano, se lei è d'accordo, farei recitare la preghiera a San Camillo, anche per condividerla con i nostri radioascoltatori, perché in fondo abbiamo bisogno dell'intercessione di questo grande santo dei malati. E al termine del programma invece condivideremo l'inno dedicato a San Camillo, quasi a concludere con questo spirito. Grazie di cuore a lei.
1: Grazie di cuore. Grazie dell'invito, un saluto a tutti.
0: Grazie infinite.
1: Ascoltatori.
0: E diamo la parola dunque alla preghiera a San Camillo di Lellis.

te la lode, l'onore e la gloria, Signore Dio, Padre Santo e fonte di ogni santità, che hai suscitato per la Chiesa e il mondo San Camillo dell'Ellis, tuo discepolo e sacerdote, apostolo e servo dei malati e dei sofferenti. Ti rendiamo grazie e ti preghiamo per noi tutti. Per sua intercessione concedi ai piccoli di essere accolti con amore, ai ragazzi di crescere come cittadini e buoni cristiani, ai giovani di realizzarsi secondo la loro propria vocazione, ai fidanzati equilibrio e senso di responsabilità, ai genitori tenerezza e fedeltà, alle famiglie concordia e pace, agli anziani serenità e pazienza, ai malati fortezza e guarigione, ai sofferenti sollievo e conforto, agli operatori sanitari, infermieri e medici dona cuore a mani e menti, a quanti ci guidano luce e saggezza per il progresso, la libertà e la giustizia, all'intera comunità la salute del corpo e dell'anima, e di camminare nella fede e nell'amore, nella laboriosità e nella santità per tutti i giorni della nostra vita. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari radioascoltatori, concludiamo questa nostra conoscenza della diocesi di Chieti Vasto e dei suoi testimoni della fede con Don Angelo Di Prinzio, il quale ci presenterà il Beato Angelo da Furci. Don Angelo, buongiorno a lei.
2: Buongiorno Don Andrea, buongiorno.
1: Vuole presentarci questa figura della quale ci è stato già fatto cenno da Don Nicola, il vicario generale, ma che ora chiede di essere presentata?
2: Certo, benissimo. Allora, ci troviamo nella diocesi di Chieti Vasto e precisamente a Furci, nell'Alto Vastese, dove nel 1246 nasce Angelo da Furci, da una famiglia ricca, benestante. Il papà si chiamava Adalipto, la mamma Albazia. Nasce Angelo e viene all'età di 12 anni, viene mandato nel vicino convento di Cornaclano, che si trova tra Furci e Fresa Grandinaria, dove lì c'è un convento benedettino che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Difatti il 13 di agosto la mattina lì noi celebriamo la messa a ricordo, ecco, del ritorno delle spoglie mortali del Beato Angelo nel 1808 da Napoli a Furci. Lì Angelo, dallo zio Abate Monti, quindi viene addentrato sia per quanto riguarda lo studio e sia a livello umano e spirituale. Quando muore lo zio Abate Monti, Angelo torna a Furci. E per lui inizia, ecco, questo cammino interiore spirituale. Quindi molto probabilmente chi dice ai genitori della vocazione parla della vocazione, e nello stesso tempo lui entra nel convento agostiniano di Vasto, che oggi è l'attuale concattedrale della nostra diocesi, dove lì inizia, ecco, il percorso del noviziato. Da Vasto, dove è lì a Vasto, lui prende anche l'abito agostiniano. Da Vasto viene mandato alla Sorbona di Parigi. Dalla Sorbona di Parigi poi Angelo ritorna qui, ritorna in Italia, e dopodiché inizia per lui un lungo pellegrinaggio missionario, quindi tra Francia, Spagna, Portogallo, nell'annunciare il Vangelo. Viene di nuovo richiamato a Parigi, questa volta come docente, e poi da Parigi ritorna di nuovo qui in Italia, a Napoli, dove per ben due volte lui è superiore provinciale dell'ordine agostiniano. Per ben due volte, per la grande umiltà, Angelo rifiuta perfino l'episcopato di Melfi e di Acerra. Angelo muore all'età di 72 anni il 6 di febbraio del 1327 in odore di santità, tanto che Angelo viene sepolto nella Basilica di Sant'Agostino alla Zecca a Napoli, prima all'altare del crocifisso, dopodiché viene traslato all'altare del presepe. Quindi inizia un grande pellegrinaggio, ecco, nel chiedere ad Angelo i favori, ecco, per la vita spirituale e per la vita quotidiana di ogni giorno. Furci ha il santuario dedicato al Beato Angelo e ne ricorda la festa quattro volte l'anno: il 6 di febbraio, il giorno della sua nascita al cielo; il 17 maggio ricorda i maggiori miracoli avvenuti a Furci; il 13 di agosto, che era l'antica festa, che, ripeto, il Beato Angelo è tornato a Furci il 13 di agosto del 1808. Poi la festa viene spostata il 13 di settembre, e adesso diciamo che è la festa maggiore, la festa più grande, c'è un grande afflusso di pellegrini, in modo particolare quel giorno, ma ripeto anche durante le altre feste dell'anno e durante anche nei giorni quotidiani, ecco, le persone vengono in modo particolare, ecco, dal Molise, dalla Campania, dalla Puglia, giustamente, ecco, anche dall'Abruzzo, proprio perché riconoscono in Angelo da Furci veramente un testimone della fede. E ogni giorno, ecco, ripeto, si cerca a lui quelle grazie necessarie per continuare la vita quotidiana di ogni giorno e per essere poi, dico sempre, dei bravi e dei buoni. poi, ecco, con la scarsità delle vocazioni, purtroppo gli agostiniani hanno dovuto chiudere la casa, però la loro presenza, ecco, soprattutto nelle feste e anche durante l'anno, c'è sempre quella presenza, ecco, proprio per una continuità anche da parte della gente, del popolo. Quindi possiamo dire che veramente è una bella figura, ecco, soprattutto anche perché Angelo ci richiama all'ascolto della parola. Specialmente lui è stato un uomo, ecco, che veramente ha scrutato i misteri della grazia di Dio, e oggi noi dobbiamo cercare di seguire il suo esempio e poi nel metterlo in pratica, la parola di Dio, nella vita quotidiana di ogni giorno.
1: Io la ringrazio, Don Angelo, per la sua presentazione, anche perché ci ha permesso di conoscere questa figura così antica, ma nello stesso tempo così attuale, del Beato Angelo da Furci. A questo punto ci apprestiamo a concludere questa nostra trasmissione. Lo faremo con l'inno dedicato a San Camillo dell'Elis, il grande San Camillo presente nella vostra diocesi e che bene esprime un po' tutta la spiritualità che ha contraddistinto questi territori. La ringrazio di cuore. Lei, ringrazio anche coloro che l'hanno preceduta e auguro buon cammino sia a lei che ai nostri radioascoltatori. Grazie,
2: grazie
1: Don Angelo.
2: Grazie Don Andrea, grazie.
1: Grazie, arrivederci.
2: Buona giornata, grazie.

0: Vuoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana? Su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
2: Le 7, le notizie della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio, collaborazione tecnica di Bruno Orti. L'Ucraina ha trasmesso alla Russia tramite un intermediario una proposta perché entrambe le parti cessino gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Lo riportano fonti governative di Kiev. L'Ucraina non ha ancora ricevuto risposta alla sua offerta da Mosca. Un'altra intensa ondata di calore, la quinta da maggio, stringe l'Europa in una morsa in quella che sarà ricordata come una delle estati più torride di sempre. Nessun paese del continente è stato risparmiato da temperature altissime che si prevede restino tali almeno fino alla fine della settimana. Molti governi hanno lanciato l'allarme sull'aumento dei costi legato alle temperature alte. Il Papa è da ieri sera a Castel Gandolfo, dove trascorrerà alcuni giorni di riposo fino a martedì 18 di agosto. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
3: Leone XIV è tornato in questi giorni nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove a luglio aveva trascorso un periodo di riposo dal 5 al 27 del mese. In questa occasione la pausa dagli impegni e dalle udienze in Vaticano sarà più breve e con tre appuntamenti pubblici in agenda. Sabato 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il Papa celebrerà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova in Piazza della Libertà, come già fece a Ferragosto 2025. Alle 12 reciterà la preghiera mariana dell'Angelus dal portone del Palazzo Apostolico, che si affaccia sulla stessa piazza, come farà anche a mezzogiorno di domenica 16 agosto. Il rientro in Vaticano è previsto per la serata di martedì 18 agosto. La mattina successiva il pontefice terrà l'udienza generale del mercoledì nella Basilica di San Pietro e sabato 22 agosto raggiungerà in elicottero la Repubblica di San Marino, che visiterà nella mattinata, mentre nel pomeriggio sarà la fiera di Rimini. Parlerà ai partecipanti al meeting per l'amicizia tra i popoli e in serata celebrerà messa al porto.
2: La Protezione Civile della Colombia ha aggiornato a 273 il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito lunedì le regioni centrali del paese. E chiudiamo con l'Italia. Il ministro dell'Interno conferma in Parlamento a Roma che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi per il paese. È tutto. L'informazione della Radio Vaticana torna domani alle 8.
4: Misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison.
5: Kyrie eleison.
4: Christe eleison.
5: Christe eleison.
4: Kyrie eleison.
5: Kyrie eleison.
4: Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
5: Amen.
6: Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno, davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti ai loro uscirai, perché al tramonto, come portano gli esiliati, fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. Preparai di giorno il mio bagaglio come quello di un esule, e sul tramonto feci un foro nel muro con le mani, uscii nell'oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, non ti ha chiesto la casa di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro: così dice il Signore Dio, questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai: io sono un simbolo per voi, quello che ho fatto io sarà fatto a loro. Saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle nell'oscurità e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Parola di Dio.
5: Rendiamo grazie a Dio.
6: Proclameremo le tue opere, Signore.
5: Proclameremo le tue opere, Signore.
6: Si ribellarono a Dio, l'Altissimo, e non osservarono i suoi insegnamenti. Deviarono e tradirono come i loro padri. Fallirono come un arco allentato.
5: Proclameremo le tue opere, Signore.
6: Lo provocarono con le loro alture sacre e con i loro idoli lo resero geloso. Dio udì e si infiammò e respinse duramente Israele.
5: Proclameremo le tue opere, Signore.
6: Ridusse in schiavitù la sua forza, il suo splendore in potere del nemico. Diede il suo popolo in preda alla spada e si infiammò contro la sua eredità.
5: Proclameremo le tue opere, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh.

0: sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la parola di Dio ci parla di un pericolo molto grande e sempre attuale. Avere gli occhi e non vedere, avere gli orecchi e non ascoltare, e avere un cuore ma lasciarlo diventare duro. Nella prima lettura Dio dice al profeta Ezechiele che il popolo è diventato ribelle. Vede segni, ascolta le parole, ma non comprende. Non perché Dio non parli, anzi, Dio parla sempre, ma perché il nostro cuore si è chiuso. E questo può accadere anche a noi sempre. Dio ci parla attraverso la sua parola, ci parla attraverso una sofferenza, attraverso una persona che ci corregge, attraverso un avvenimento della vita, ma noi qualche volta non vogliamo ascoltare, perché ascoltare Dio significa anche cambiare, e cambiare, come sappiamo, costa fatica. Nel Vangelo Pietro pone a Gesù una domanda molto concreta: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello? Pietro vuole un numero, vuole sapere fino a che punto deve essere paziente, e propone 7 volte, che già gli sembra tantissimo. Ma Gesù risponde: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perché se ci pensiamo bene, Dio non mette un limite alla sua misericordia verso di noi. Quante volte il Signore ci ha perdonato? Tante volte. Quante volte ci siamo presentati davanti a Lui con gli stessi peccati, le stesse fragilità, le stesse promesse non mantenute? Eppure Dio non ci ha mai detto: questa è l'ultima volta. Non mi sembra. Dio ci ha sempre riaperto la porta, ci ha sempre dato una nuova possibilità. E allora Gesù oggi ci chiede: se tu hai ricevuto misericordia, perché non riesci ad offrirla? Perdonare però non è facile, lo sappiamo. Ci sono ferite che durano anni, parole che continuano a risuonare dentro, tradimenti che non riusciamo a dimenticare, persone che ci hanno fatto davvero del male, ma Gesù ci chiede di far finta che non sia successo nulla. Non ci chiede questo, non ci chiede di chiamare bene ciò che è male, no, no, no. Ci chiede di non lasciare che il rancore diventi il padrone del nostro cuore. Facciamo attenzione su questo, che il rancore non diventi padrone del nostro cuore, perché il rancore è come portare dentro un peso grande. In testa nostra pensiamo di punire l'altro, ma intanto siamo noi a non vivere più in pace. Perdonare non significa sempre tornare come prima, significa consegnare quella ferita a Dio e dirgli: Signore, io da solo non ci riesco, aiutami tu. E qui comprendiamo anche il significato delle lacrime di Maria. Perché piange una madre? Piange quando vede un figlio soffrire, piange quando vede i figli divisi, piange quando parla e non viene ascoltata. Le lacrime della Madonna non vogliono spaventarci, vogliono sciogliere con le sue lacrime il nostro cuore. Sono le lacrime di una madre che ci dice: ritornate a mio figlio, non vivete nel rancore, non lasciate che l'orgoglio distrugga le vostre famiglie, imparate a chiedere scusa. Quanto dolore nasce nelle famiglie perché nessuno vuole fare il primo passo. Si aspetta sempre che cominci l'altro. Deve telefonare lui, deve chiedere scusa lei, io non ho fatto niente. E così passano i giorni, i mesi, qualche volta anni. Ma davanti a Dio non conta chi fa il primo passo. Conta invece chi ha il coraggio di fare un passo verso la pace. Questa sera allora, ai piedi della Madonna delle Lacrime, non chiediamo soltanto grazie per il corpo, chiediamo soprattutto una grazia per il cuore. Forse c'è una persona che dobbiamo perdonare, forse c'è qualcuno al quale dovremmo chiedere scusa, forse c'è una ferita che da troppo tempo ci impedisce di vivere serenamente. Portiamola davanti a Maria. Diciamole: Madre, tu che hai pianto sotto la croce, raccogli anche le mie lacrime, ammorbidisci il mio cuore, insegnami a perdonare come Gesù ha perdonato me. Perché il miracolo più grande non è vedere una lacrima sul volto di Maria. Il miracolo più grande è quando quella lacrima riesce a sciogliere un cuore di pietra e a farlo tornare capace di amare. Vergine Maria, Madre delle Lacrime, asciuga le nostre lacrime, guarisci le nostre ferite e conduci le nostre famiglie sulla strada del perdono e della pace. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa. Nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo la partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore. Confermi noi tutti nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Adesso reciteremo la supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori, perché tu li conforti, i nostri corpi, perché tu li guarisca, i nostri cuori, perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime, perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle Lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue

0: sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Senno il tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega.

0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

Per cambiare la realtà, cambia te stesso. In un paese lontano viveva un uomo saggio e tutti gli abitanti si rivolgevano a lui per avere consiglio. Un giorno una donna andò a trovarlo supplicandolo di aiutarla in merito a un problema che aveva con suo figlio. Il bambino aveva una vera ossessione per i dolci e ne mangiava in grande quantità. La donna era molto preoccupata. Sapeva che se il ragazzo non avesse smesso di ingurgitare tutti quei dolci, avrebbe rischiato di ammalarsi seriamente. Il saggio ascoltò la donna e decise di aiutarla. Le disse di tornare dopo una settimana, portando con sé il bambino. E così accadde. La donna si ripresentò con il figlio e il saggio disse semplicemente al bambino di smettere di mangiare i dolci. La donna se ne andò un po' delusa e scettica sul fatto che avrebbe funzionato, ma nei giorni successivi il bambino non toccò neppure un biscotto. La donna, sorpresa e piena di gratitudine, tornò dal saggio per ringraziarlo. Non poté però fare a meno di chiedergli perché avesse voluto aspettare una settimana per dire al bambino di non mangiare più dolci. Dal momento che era così semplice, gli chiese, perché non farlo subito? Il saggio allora spiegò alla donna che anche a lui piacevano molto i dolci e che per poter chiedere al bambino di smettere di mangiarli aveva dovuto iniziare lui stesso a non farlo. Altrimenti la prescrizione non solo non sarebbe stata onesta, ma proprio per questo non avrebbe avuto alcun effetto. È davvero una piccola, grande storia. Non possiamo trasmettere agli altri ciò che non siamo. Anche a te sarà capitato di incontrare dietologi obesi, dermatologi pelati che consigliavano prodotti per la ricrescita dei capelli e persino medici fumatori che ricevevano i loro pazienti dentro studi dall'aria malsana con posa cenere colmi di cicche. Che fiducia possiamo nutrire in queste persone mentre ci consigliano o prescrivono quello che loro stesse non riescono a praticare? Ora, pensiamo anche all'educazione dei nostri figli. Li riempiamo di prescrizioni che noi per primi non mettiamo in pratica, mentre i bambini imparano molto più dai nostri comportamenti che dalle nostre parole. Ci osservano quando noi non badiamo loro e attraverso i nostri atti e gesti si formano un'idea del mondo, di quanto di vero e di falso c'è in quello che diciamo loro. Come genitore ho dovuto fronteggiare queste contestazioni da parte dei miei figli molte volte, spesso con esiti comici. Ma grazie anche a loro ho imparato che le parole non possono mai smentire la nostra più profonda verità. Spesso purtroppo pretendiamo dal mondo e dagli altri di essere quello che neppure noi riusciamo a mettere in pratica. La nostra essenza più autentica è la sola che si trasmette e si propaga intorno a noi. Ancora una volta la corrispondenza tra la dimensione interiore e la realtà si rivela determinante se la comprendiamo e cominciamo a vivere rispettando questa verità. Prenditi dunque cura del tuo giardino interiore con la fiducia che questo e null'altro cambierà la realtà intorno a te.

La bellezza nascosta nell'accettazione. La trovi in un cielo stellato, in un filo d'erba che cresce, in un bimbo che nasce, in un gesto di cura. C'è bellezza ovunque, anche dove sembrerebbe impossibile trovarla. Io l'ho vista a un funerale, tra le lacrime e il dolore. L'ho vista tra i malati mentali con i quali ho passato molte delle mie giornate di giovane terapeuta. L'ho vista in villaggi miserabili visitati nei miei viaggi. L'ho incontrata anche all'interno di case di riposo, dove la vita finisce tra la rassegnazione e l'assenza. Qualcuno potrebbe liquidare la faccenda con quella frase che recita: la bellezza è negli occhi di chi guarda. E sicuramente in parte è così. Il mondo ci appare più bello quando siamo ben disposti, quando siamo in pace con noi stessi e ne vediamo il lato migliore, quando la mente non ci opprime con il suo chiacchiericcio, con le sue continue richieste, quando l'io tace e il suo bisogno di intervenire, correggere, giudicare lascia il posto alla semplice osservazione e accettazione. Si potrebbe dire che la bellezza stessa ci guardi di continuo e che siamo troppo distratti, preoccupati o arrabbiati per accorgercene e ricambiare il suo sguardo. Per partecipare non devi fare assolutamente niente, perché la bellezza è pura contemplazione, totale stupore, massima meraviglia. L'unica cosa richiesta è che tu sia disponibile, che crei lo spazio dentro di te perché possa essere accolta. Non sei tu che vai in scena, non le tue idee e le tue abilità, ma qualcos'altro che non ha alcun bisogno di te. Ricorda quando ti sei emozionato di fronte a un tramonto. Non ti è servito un esperto di tramonti che ne analizzasse per te gli elementi costitutivi. Non ti sei messo a dire: bello sì, ma quella nuvoletta la sposterei un po' più a sinistra o forse un po' più a destra. E neppure: peccato, quell'arancione è un po' troppo intenso. Di fronte a un tramonto mozzafiato non c'è niente che tu possa o debba fare. L'impossibilità di intervenire ti mette nell'unica condizione possibile: osservazione e accettazione. Accettare significa smettere di creare separazione tra te e il mondo e soprattutto cercare di aggiustarlo perché corrisponda alle tue aspettative, anche quando non ce n'è alcun bisogno.

0: Avete ascoltato? L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Dio non ci ha lasciato solo delle parole, perché è facile scordare quello che si ascolta. Non ci ha lasciato solo la scrittura, perché è facile dimenticare quello che si legge. Non ci ha lasciato solo dei segni, perché si può dimenticare anche quello che si vede. Ci ha dato un cibo, ed è difficile dimenticare un sapore. La bellezza e il mistero della creazione generano nel cuore dell'uomo il primo moto che suscita la preghiera.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

pace vi santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
2: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta in Polonia, a Katowice, in uno dei posti più importanti della musica europea, un auditorium costruito nel 2014, progettato da uno studio di architettura di Katowice e che ha una... è considerata dal punto di vista dell'acustica una delle migliori, se non la migliore, sala da concerto in Europa, con una sala principale da 1800 posti e davvero appunto con un'acustica incredibile. Chi parla ha avuto la fortuna di visitare l'auditorium, che è una struttura davvero molto bella. L'occasione per ascoltare musica che viene da questa sala è il Festival Katowice Cultura Natura, un festival nato nel 2015 dall'intuizione del compositore Eugenius Knapik e dal direttore d'orchestra Alexander Liebreich. È nato così un festival che nel 2025 ha fatto 10 anni e nel 2025 è stato dedicato a Echi dell'Arcadia, questo era il titolo. L'edizione del 2026, Melancolia ed Estasi, di questo ci occuperemo in una delle prossime puntate di Spazio IBU. Ma torniamo al 2025, era il 16 maggio, il festival si svolge sempre a maggio, con protagonista di questo grandissimo e bellissimo auditorium, ovviamente l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca, un'orchestra dalla storia particolare, nata nel 1935, poi lo stop per la Seconda Guerra Mondiale. L'orchestra era a Varsavia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'orchestra viene ricostruita nel 1945, ma a Katowice, dal direttore Witold Rowicki. Da allora una carriera importante per l'orchestra, che tra l'altro è stata anche l'orchestra delle grandi prime esecuzioni assolute dei grandi compositori polacchi del Novecento: Lutosławski, Penderecki, Gorecki, Kilar, insomma davvero una carriera incredibile. Attualmente la direttrice dell'orchestra è l'americana Marin Alsop. Ma naturalmente torniamo a questo festival, all'edizione 2025, e questa Arcadia ci porta nel cuore della natura in musica. Il primo brano che ascoltiamo è Cloudburst, Nubifragio, un episodio della Grand Canyon Suite di Ferde Grofé. Grofé spesso dimenticato, ricordato magari sostanzialmente per l'orchestrazione di Rhapsody in Blue di George Gershwin, è invece stato un compositore molto attivo, e in particolare questa Grand Canyon Suite è uno dei suoi capolavori. Viene un po' da pensare ai racconti di Elmore Leonard, siamo davvero nel cuore del profondo far west americano. L'apertura del brano con questo tema quieto ci porta con un minimo di nostalgia a una situazione da cowboy, quasi, nella vastità di questo canyon. L'aria diventa pesante, gli archi ci avvertono che la pressione atmosferica sta cambiando. Inesorabilmente si arriva col pianoforte e i violini, arriva il temporale con la gran cassa, la wind machine, insomma la macchina del vento, l'astra del tuono, insomma improvvisamente ci troviamo in questa tempesta del deserto, e quando la tempesta cessa torniamo allo stato iniziale, uno stato che però è rinnovato, come se la grandezza di questo paesaggio abbia una nuova luce, un nuovo sole. Insomma, c'è da veramente essere cullati dalle note, che non sono un mero poema sinfonico, ma c'è proprio un tentativo molto particolare di ricordare questa natura degli Stati Uniti, una natura che ben conosce chi ha viaggiato appunto all'interno degli Stati Uniti, magari anche visitando il Grand Canyon. Era il 1931 quando Groffé scrisse questa suite, e noi la ascoltiamo ora, il primo movimento, come detto, Cloudburst, nella esecuzione di Caroline Kwan sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca.

Era Claude Burst, quinto e ultimo movimento della Grand Canyon Suite di Ferde Groffé, nella esecuzione di Caroline Kwan sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca. Siamo a Katowice, siamo nel cuore del Festival Cultura e Natura. Il concerto dal vivo che stiamo ascoltando è stato registrato nel maggio del 2025 e rimaniamo nella natura, una natura che viene però pensata in maniera molto diversa da quella che abbiamo ascoltato da Groffé. Siamo nel 1903 e Maurice Ravel scrive un ciclo vocale davvero molto affascinante. Il titolo Sherazade ci riporta evidentemente alle Mille e una notte, ma il testo non è quello della novella che conosciamo tutti, ma si tratta invece di tre poesie scritte dall'amico di Maurice Ravel, Tristan Clingsor, e tre poesie intrise di un simbolismo, di un Oriente che era l'Oriente di quel primo Novecento, europeo in generale e francese in particolare, con l'esotismo, con questa idea di qualcosa di diverso, di impalpabile, e così ci dipinge in queste tre poesie Ravel questa situazione, iniziando con Asia. Asì, un viaggio onirico, quello che ci aspetta, questa parola che viene ripetuta quasi fosse una parola magica, mentre in fondo troviamo i mari della Cina, dei paesaggi immaginari di un Oriente estremo, davvero molto molto affascinante. Il clima cambia immediatamente nella seconda poesia intitolata La flûte enchantée, il flauto magico. Siamo qui, ovviamente il protagonista è un flauto che dialoga con la cantante. E in questo caso c'è un sottile filo di erotismo, perché no, in questa melodia così sinuosa e carezzevole, ma soprattutto, ancora una volta, è l'esotismo quello che viene fuori anche in questo brano molto molto molto affascinante per la grande sofisticatezza, neanche a dirlo, di Maurice Ravel. Il ciclo termina con l'indifférent, l'indifferente, questo ritratto di questo giovane che non sembra essere interessato a nulla, ci lascia sempre sospesi. È un'ambiguità armonica, quella di l'indifferente, che sfuma poi in un silenzio, quasi che la sera sia arrivata, quasi che queste tre poesie ci abbiano condotto in tre parti del giorno diverse. E allora sentiamo Sherazade, ciclo di poesie musicate da Maurice Ravel con Sasha Cooke, mezzo soprano, ovviamente con lei Caroline Kwan sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Polacca.

Abbiamo ascoltato Sherazade, ciclo di Maurice Ravel, nelle esecuzioni di Sasha Cooke, mezzo soprano, e con lei la Caroline Kwan sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Polacca. Siamo a Katowice, stiamo ascoltando un concerto dal vivo registrato il 16 maggio 2025 in questo meraviglioso auditorio dell'Orchestra di Katowice, e l'occasione è il Festival Cultura Natura, e alla natura si rivolge, anche se indirettamente, l'ultimo brano di oggi, forse il più interessante. Se infatti pensiamo alla Polonia dell'Ottocento, ci vengono in mente sicuramente Chopin, qualcuno ricorderà Stanisław Moniuszko e pochi altri, e invece tra questi va sicuramente ricordato Zygmunt Noskowski. Noskowski, nato a Varsavia nel 1846 e morto nel 1909, è una figura importante nella svolta musicale della storia polacca. Probabilmente senza di lui non ci sarebbe stato quel Novecento polacco così interessante. Lui ha seminato in qualche modo nella sua attività non soltanto di compositore ma anche di direttore d'orchestra, di organizzatore musicale, di didatta. Appunto, fondatore tra l'altro o indirettamente della giovane Polonia. Infatti molti dei suoi allievi poi fondarono questa temperie, tra tutti soltanto il nome di Szymanowski. Ma Noskowski in questo caso ci interessa per la sinfonia, che è davvero molto interessante, ed è un peccato davvero che non sia spesso ricordata da chi si occupa dei cartelloni concertistici. Siamo infatti per ascoltare la sua sinfonia numero 3 in fa maggiore. Il titolo è già significativo: Da primavera a primavera. Siamo nel 1903 e non vuole essere direttamente una musica a programma, ma lo è di fatto. È un anno di musica, un anno di suoni che viviamo insieme a Noskowski. Un pretesto sostanzialmente per riflettere sul ciclo della vita e sulla natura, prendendo, perché no, un po' da Brahms, un po' probabilmente anticipando anche alcune cose di Richard Strauss. La concezione ciclica dell'opera è probabilmente la cifra più interessante, e l'invito è proprio ad ascoltare come questo materiale tematico ritorni, si trasformi nell'arco della composizione. Forse, se vogliamo trovare un momento più affascinante di altri, è quando Noskowski ricorda l'autunno con una incredibile malinconia di una luce che pian piano diventa sempre più fievole, e qui compaiono delle danze popolari, la mazurka, in qualche modo danno questa connotazione polacca a questo brano così affascinante. Quando poi arriviamo all'inverno, il paesaggio è gelato e lo avvertiamo anche nell'orchestrazione, ma attenzione, perché nel finale il ghiaccio si infrange e torna il tema iniziale, torna il risveglio, torna in qualche modo la primavera. Ascoltiamocela allora questa sinfonia numero 3 in fa maggiore, Da primavera a primavera, di Zygmunt Noskowski, ovviamente. Sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Polacca è Caroline Kwan.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in fa maggiore da Primavera a Primavera di Zygmunt Noskowski nell'esecuzione di Karolin Kwan sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Polacca. Era l'ultimo brano di questo concerto registrato a Katowice il 16 maggio 2025 nell'ambito del Festival Cultura Natura, un festival importante che si svolge a maggio a Katowice. Abbiamo detto un luogo molto bello, questo auditorio, un'orchestra dal grande blasone come l'Orchestra appunto Sinfonica della Radio Nazionale Polacca e un'attività che è sempre febbrile in Polonia, tra una storia della musica che va comunque rappresentata, ma anche un presente musicale, un Novecento musicale polacco particolarmente vivo e vivace, che ha visto tra gli interpreti proprio questa orchestra. E allora grazie a tutti da Marco Di Battista per la cortese attenzione, un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Spazio IBU torna tra 7 giorni, chi vuole può riascoltare la puntata sui podcast di Radio Vaticana Musica, cercate Spazio IBU.
1: Avete ascoltato
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

La parola del giorno. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno davanti ai loro occhi.

0: secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava, dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
1: Nella parabola troviamo 2 atteggiamenti differenti. Quello di Dio, rappresentato dal Re, che perdona tanto, perché Dio perdona sempre, e quello dell'uomo. Nell'atteggiamento divino la giustizia è pervasa dalla misericordia, mentre nell'atteggiamento umano si limita alla giustizia. Gesù ci esorta ad aprirci con coraggio alla forza del perdono, perché nella vita non tutto si risolve con la giustizia, lo sappiamo. C'è bisogno di quell'amore misericordioso che è anche alla base della risposta del Signore alla domanda di Pietro che precede la parabola. La domanda di Pietro suona così: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarli?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Nel linguaggio simbolico della Bibbia, questo significa che noi siamo chiamati a perdonare sempre.

0: Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli.
1: Chiamatemi Ismaele. Qualche anno fa, non importa quando esattamente, avendo poco o nulla in tasca e niente in particolare che riuscisse a interessarmi a terra, pensai di andarmene un po' per mare e vedere la parte equorea del mondo. È un modo che io ho di scacciare la tristezza e regolare la circolazione. Ogni volta che mi ritrovo sulla bocca una smorfia amara, ogni volta che nell'anima ho un novembre umido e stillante, allora mi rendo conto che è tempo di mettermi in mare al più presto. Con un gran gesto filosofico, Catone si butta sulla spada. Io, zitto zitto, mi imbarco. Quando mi imbarco da marinaio semplice, proprio davanti all'albero, giù a piombo nel castello, su in cima alla testa dell'alberetto. Che importa se qualche vecchia carogna di un capitano mi ordina di prendere la scopa e spazzare i ponti? A che può ammontare l'offesa, se la pesiamo, voglio dire...

sulla bilancia del Nuovo Testamento. Credete che l'arcangelo Gabriele possa stimarmi di meno perché in quel caso particolare obbedisco con prontezza e rispetto a quel vecchio tirchio? Chi non è uno schiavo, ditemelo. E dunque, per quanto i vecchi capitani mi facciano sfacchinare, per quanto mi sbattano intorno a spintoni e manate, io ho la soddisfazione di sapere che tutto è secondo giustizia. Ancora, io mi imbarco sempre da marinaio, perché si fanno un dovere a pagarmi per il disturbo, mentre che io sappia non danno mai un soldo ai passeggeri. E infine, io mi imbarco sempre da marinaio per via del sano esercizio e dell'aria pura del ponte di Prua, perché, visto che in questo modo i venti di Prua sono assai più frequenti dei venti di poppa, sempre che si rispetti, è logico, la massima di Pitagora, così il più delle volte il commodoro sul cassero riceve l'aria di seconda mano dai marinai sul castello. Egli crede di respirarla per primo, ma si sbaglia. E senza dubbio, la mia partenza per questo viaggio a balene faceva parte del grande programma della provvidenza tracciato molto tempo fa. C'entrava come una specie di breve interludio e di assolo tra numeri molto più lunghi. Io mi figuro che questo punto del programma dovesse pressappoco suonare così: viaggio a balene di un certo Ismaele.

0: ficcai un paio di camicie nel mio vecchio sacco da viaggio. Me lo infilai sotto braccio e partii per il Cap Horn e il Pacifico, avendo davanti una notte, un giorno e una seconda notte a New Bedford. Prima di potermi imbarcare per la mia destinazione, mi si presentò il problema di dove mangiare e dormire nel frattempo. Era una notte assai incerta, anzi scurissima e tetra, con un freddo da morire e una tristezza. Non conoscevo anima viva in quel posto. Cominciai a girare esitante. Che strade squallide! Da tutti e due i lati non case, ma blocchi d'oscurità e qua e là una candela come un lume che sbatte in una tomba. A quell'ora di notte, l'ultimo giorno della settimana, questa parte dell'abitato era semideserta. Ma presto raggiunsi una luce fumosa che veniva da un grosso e basso edificio, con la porta aperta in modo invitante. Era un posto davvero bizzarro. Una vecchia casa a timpano, con un fianco che pareva paralitico e pendeva malinconico. Entrando in quell'incappucciata locanda dello sfiatatoio, ci si trovava in un vestibolo largo, basso e tutto storto, rivestito di antichi pannelli di legno che ricordavano le murate di qualche vecchio legno cassato dai ruoli. Nel locale trovai un gruppo di giovani marinai raggruppati attorno a un tavolo. Scovai il padrone e quando gli dissi che volevo una camera mi rispose che la casa era piena, non c'era un letto libero.
1: Ah, ma fermo! Ti va o non ti va di spartire la coperta ad un ramponiere? Se vai a caccia come credo, fai a bene ad abituarti a questa sorta di cose. Sì.
0: Io gli dissi che spartire un letto non mi era mai piaciuto, che se proprio mi toccava di farlo volevo prima vedere chi era questo ramponiere, insomma se lui, il padrone, non aveva altro modo di arrangiarmi e se il ramponiere non era, proprio sgradevole, piuttosto che andare ancora a zonzo in un posto che non conoscevo in una notte così brutta. E mi sarei contentato di metà della coperta di qualunque persona decente.
1: Avevo immaginato. Bene, mettiti a sedere. Qualcosa da mangiare? Cena? La cena sarà pronta subito, non ti preoccupare. Giovanotto, stanotte avrai l'incubo, sicuro come la morte.
0: Padrone, è lui il ramponiere?
1: Oh, no! Il ramponiere è un tipo di carnagione scura. Non mangia mai. Non mangia mai pasta, quello. Non mangia altro che bistecche e gli piacciono al sangue.
0: Dov'è questo ramponiere? Si trova qui dentro?
1: Sarà qui fra poco.
0: Che potevo farci? Questo ramponiere di colorito scuro cominciava a insospettirmi. In ogni caso, presi una decisione. Se così finiva che dovevamo dormire assieme, prima a spogliarsi ed entrare nel letto, doveva essere lui. Finita la cena, la comitiva tornò al bar e io, non sapendo in che modo occuparmi, decisi di passare da spettatore il resto della serata.
1: La ciurma dell'orca! Stamattina ho visto che era annunciata al largo! 3 anni di mare e la stiva piena, ragazzi, viva! Adesso sentiremo le ultime novità dalle Figi.
0: Dopo quei baccanali, la stanza pareva piombata in un silenzio quasi sovrannaturale. E io cominciai a riflettere con soddisfazione su un piccolo piano che mi era venuto in mente proprio prima che entrassero i marinai. A nessuno piace dormire insieme ad un altro. Francamente, perfino col proprio fratello è molto meglio non dormire. Non so perché, ma la gente quando dorme vuole farlo ognuno per conto suo. Padrone, ma che razza di uomo è? Rientra sempre così tardi?
1: No, di solito è un tipo mattiniero. Presto a letto e presto in piedi, sicuro. È uno che piglia pesci. Ma stasera è uscito a svendere, capisci? E proprio non mi spiega che diavolo gli fa fare così tardi, tranne che forse non riesce a smerciare la testa.
0: Smerciare la testa? Ma che cos'è questa storia? Padrone, vuoi dire sul serio che in questa notte benedetta di sabato, o meglio domenica mattina, quell'uomo va in giro e si dà da fare per vendersi la testa.
1: Precisamente. Io gliel'ho detto che qui non poteva farcela perché il mercato è pieno.
0: Ma di che?
1: Di teste, appunto. Non ci sono troppe teste al mondo.
0: Stammi a sentire, padrone. Meglio smetterla con queste favole. Non sono un fisso.
1: Può darsi.
0: Prese una scheggia di legno e si appuntò uno stuzzicadenti.
1: Ma ci scommetto che avrai fessa la zucca se quello ti sente che gli calunni la testa.
0: Io gliela rompo la testa.
1: È già rotta.
0: Rotta? Rotta, hai detto?
1: Sicuro? Ed è per questo che non riesci a venderla, credo.
0: Padrone, piantala di raschiare. Tu e io dobbiamo spiegarci e subito, per giunta. Io vengo alla tua locanda e chiedo un letto. Tu mi rispondi che puoi darmene solo metà e l'altra metà è di un certo ramponiere. E su questo ramponiere, che ancora non ho visto, continui a raccontarmi storie che sono le più grossolane, mistificazioni e provocazioni, e che finiscono col farmi venire la nausea per questa persona con cui debbo dormire, che è un rapporto, padrone, estremamente intimo e confidenziale. Ora ti domando di parlare chiaro e dirmi chi e che diavolo è questo ramponiere e se posso stare tranquillo sotto ogni punto di vista passando la notte con lui.
1: Caspita! Questo sì è un predicozzo per uno che si sbottona di rado. Ma sto tranquillo, non ti preoccupare. Questo ramponiere, come ti dicevo, è appena arrivato dai mari del sud, dove ha comprato un mucchio di teste imbalsamate della Nuova Zelanda, gran rarità, come sai, e le ha vendute tutte tranne una. E quest'ultima cerca di venderla stanotte, perché domani è domenica e non sarebbe il caso di andare in giro a vendere teste umane mentre la gente va in chiesa, capisci? Ci ha provato domenica scorsa, ma lo trattenne proprio mentre usciva con 4 teste infilate in uno spago che sul mio onore parevano una sfilza di cipolle.
0: Questo resoconto chiarì il mistero che altrimenti era incomprensibile e provò che, dopo tutto, il padrone non aveva avuto nessuna intenzione di prendermi in giro. Ma d'altra parte, che pensare di un ramponiere che la notte di sabato la passa fuori, fino alla Santa Domenica, dandosi da fare per vendere teste di miscredenti morti che è un vero lavoro da cannibali? Padrone, credimi, questo ramponiere è un tipo pericoloso.
1: Paga puntuale, però, Ma andiamo su, via, si fa tardi assai, fai meglio dare un colpo di coda. È un buon letto. Ci dormimmo io e Sal la notte che ci sposammo. C'è spazio abbastanza per tirare calci in due in quel letto. È un lettone onnipotente. Figurati che prima di cambiarlo Sal ci sistemava i bambini ai piedi, Sam e Johnny. Ma una notte cominciai a stirarmi nel sonno e non so come Sam andò a finire per terra e quasi si ruppe un braccio. Allora Sal disse che bisognava cambiarlo. Vieni con me che ti do una candela, su. Eccoci, mettiti in libertà e buonanotte.
0: Stavo guardando il letto. Mi voltai ed era sparito. Se il materasso fosse pieno di pannocchi di gran turco o di stoviglie rotte, non è facile dirlo. Ma certo mi rigirai parecchio e per un bel pezzo non chiusi occhio. Alla fine scivolai in un leggero sopore e quasi quasi filavo al largo verso la terra del primo sonno quando sentii nel corridoio un passo pesante e vidi un filo di luce entrare in camera da sotto l'uscio. Dio mi salvi. Deve essere il ramponiere, quel dannato mercante di teste. Ma rimasi immobile come un morto e deciso a non fiatare sinché non mi si parlasse. La candela in una mano e quella famosa testa nell'altra. Lo sconosciuto entrò in camera e senza guardare al letto posò la candela parecchio lontano da me, in un angolo del pavimento. Non vedevo l'ora di guardarlo in faccia, ma quello la tenne rivolta dall'altro lato per tutto il tempo che rimestò per slacciare la bocca del sacco. Fatto questo, però si volse e allora, Dio che vista! Una faccia! Era di un colore cupo, purpureo e giallastro, tutta chiazzata qua e là di grossi riquadri nericci. Sì, Era proprio come temevo, un compagno di letto terribile. Avrà preso parte ad una rissa, è stato massacrato e viene dritto dal chirurgo. Ma in quel momento gli capitò di voltare la faccia alla luce e vidi benissimo che non potevano assolutamente essere cerotti quei quadrati neri sulle guance. Erano macchie. Chissà di cosa. D'altro canto, non sapevo spiegarmi quel colorito inumano. Quello cioè delle parti attorno che niente avevano a spartire coi quadrelli del tatuaggio. Intanto quello continuava l'operazione di spogliarsi e infine mostrò il petto e le braccia. Quanto è vero che son vivo, queste sue parti nascoste erano tutte marcate con gli stessi scacchi che aveva in faccia, la schiena pure, tutta a quadrelli neri. Pareva che avesse combattuto in qualche guerra dei 30 anni e ne scappasse proprio allora con una camicia di cerotti. Non solo, persino le gambe aveva marcate, come se un branco di rane verdi scure stessero arrampicandosi sopra tronchetti di palme. Ormai non c'era dubbio che costui doveva essere qualche selvaggio abominevole, imbarcato su una baleniera nei mari del sud e quindi sbarcato su questa terra cristiana. A pensarci mi venivano i brividi.
2: Che diavolo! Tu non parlare, dannazione, io ammazzo!
0: E la mannaia accesa cominciò a svolazzarmi attorno nel buio. Padrone, per amor di Dio, padrone, allarme, allarme, aiuto!
2: Parla, dici chi sei, oh diavolo, ammazzo!
1: Andiamo, su, niente paura! Quel che qui non è capace di torcerti un capello!
0: E smettila di ghignare! E perché non mi hai detto che questo ramponiere dell'inferno era un cannibale?
1: Ma credevo che lo sapessi! Non ti ho detto che ero fuori a smerciare teste, eh? Beh, un altro colpo di pille e torna a dormire! Que, senti, tu capisci me, io capisco te! Questo uomo dorme te! Capisci me?
2: Me capire molto!
0: Padrone, digli di mettere via l'ascia o pipa o quello che sia. Insomma, digli di smettere di fumare e andrò sotto con lui. Non mi piace avere a letto uno che fuma. È pericoloso.
2: Io non tocco nemmeno gamba.
0: Buonanotte, padrone. Puoi andare. Mi ficcai sotto. Mai dormito meglio in vita mia.

0: A New Bedford si trova una cappella del baleniere e pochi sono i pescatori sul punto di partire per l'Oceano Indiano o il Pacifico che, per quante noie abbiano in testa, manchino di farvi una visita domenicale. Tornato dal mio primo giretto mattutino, uscii di nuovo con questo speciale proposito. Il tempo era passato da un freddo sereno e pulito alla nebbia e al nevischio violento. Mi strinsi addosso il giaccone peloso di quel panno chiamato pelle d'orso e mi apersi un varco tra la bufera cocciuta. Entrando, trovai una piccola congrega sparsa di marinai e di mogli e vedove di marinai. Regnava un silenzio oppresso, rotto solo ogni tanto dalle strida della tempesta. Ogni muto fedele pareva sedere apposta lontano dagli altri, come se ogni dolore fosse insulare e incomunicabile. Il cappellano non era ancora arrivato e queste isole di uomini e donne senza parola sedevano lì, con gli sguardi inchiodati a certe lapidette di marmo con bordi neri murate nella parete ai due lati del pulpito. Tra di esse dicevano più o meno così:
1: consacrata alla memoria di Robert Long,
0: all'età di 18 anni Nathan fu perduto Coleman, in mare vicino all'isola della Disolazione, al largo della Patagonia il 1 novembre 1839. Questo marmo posero i compagni sopravvissuti di pesca del Pacifico il 31 dicembre 1839. Questo marmo posero i compagni sopravvissuti. Voi non sapete che desolazione cova in petti come quelli, che vuoti amari in quei marmi bordati di nero che non coprono ceneri, che privazioni mortali e infedeltà non volute in quelle righe che paiono rosicchiare ogni fede e rifiutare la resurrezione a degli esseri morti chissà dove, senza tomba. Non ero seduto da molto quando entrò uno con un che di venerabile nella sua prestanza e appena la porta, spinta dal temporale, gli sbatté alle spalle, un rapido e rispettoso occhieggiare di tutta la congregazione bastò a provare che questo vecchio imponente era il cappellano. Sicuro, il famoso padre Mappo, come lo chiamavano i balenieri in mezzo ai quali era popolarissimo. Da giovane era stato marinaio e ramponiere.
2: Banda dritta laggiù, tutti a tribordo! Banda sinistra a tribordo! In mezzo! In mezzo!

le costole e gli orrori dentro la balena mi narcarono addosso un buio sinistro. Tutte le onde di Dio fluttuarono nel sole, sprofondandomi giù verso il giudizio. Vidi aprirsi la strozza dell'inferno con dentro pene, infinite tribolazioni. Solo chi le ha provate può parlarne, e io precipitavo nella disperazione, nell'angoscia nera. Chiamai il mio Dio, se mio ancora lo potevo pensare. Egli chinò l'orecchio ai miei lamenti e la balena non mi tenne più in carcere. Egli corse rapido a darmi aiuto, come portato da un radioso delfino. Tremenda ma fulgida come un lampo brillò la faccia del mio Salvatore Iddio.

0: Il mio canto ricorderà per sempre quell'ora terribile, quell'ora piena di gioia. Ne do gloria al mio Signore, sua è la potenza e la misericordia.
1: Amati compagni di viaggio, mano all'ultimo versetto del primo capitolo di Giona, e Dio aveva preparato un gran pesce per inghiottire Giona. Che cosa nobile è quel cantico nel ventre del pesce, come un gran cavallone tremendo e grandioso. Sentiamo il flusso montare su di noi. Affondiamo con lui fino al fondo velloso delle acque. Le alghe e tutta la melma del mare ci avvolgono. Ma cos'è questa lezione che ci insegna il libro di Giona? Compagni, è una lezione a due cavi. Una lezione a noi tutti come peccatori e una lezione a me come pilota del Dio vivente. In quanto peccatori è una lezione per tutti noi, perché è la storia del peccato, della durezza di cuore, delle paure improvvise, del castigo rapido, del pentimento, delle preghiere e finalmente della liberazione e della felicità di Giona. Come avviene per tutti gli uomini che peccano, il peccato di questo figlio di Amittai fu nella sua disubbidienza cosciente al comando di Dio. Un comando che egli trovò duro. Ma tutte le cose che Dio vuole da noi sono dure a farsi, ricordatelo. È per questo che egli ci comanda il più delle volte, invece di tentare la persuasione. E se obbediamo a Dio, dobbiamo disubbidire a noi stessi. Ed è in questa disubbidienza a noi stessi che consiste la difficoltà di obbedire a Dio. Compagni, come abbiamo visto, Dio gli venne addosso nella balena e lo inghiottì dentro baratri viventi di giudizio e con guizzi veloci lo trascinò giù nel cuore dei mari, dove i mulinanti abissi lo succhiarono al fondo per 10.000 tese. Eppure anche allora, fuori portata da ogni scandaglio, dalla pancia dell'inferno, quando la balena andò a posarsi sulle ossature più profonde dell'oceano, anche allora Dio udì il profeta inabissato e pentito gridare. Allora Dio parlò al pesce, e dal buio e dal freddo raccapricciante del mare la balena salì a colpi di coda verso il sole tiepido e gradevole e tutte le delizie dell'aria e della terra, e vomitò Giona sulla terra asciutta. E Giona, pesto e graffiato, le orecchie come due conchiglie ancora piene del mormorio infinito dell'oceano, Giona fece la volontà dell'Onnipotente. E che cos'era questa volontà, compagni? Predicare la verità in faccia alla menzogna. Questo era.
2: Senza dire altro, fece pian piano un segno di benedizione. Si coperse la faccia con le mani e rimase così inginocchiato, finché tutti se ne andarono e restò solo.

Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli. Personaggi e interpreti della prima puntata: Ismaele, Aldo Russo. Quiqueg, Achille Daniello. Padrone Locanda, Carlo Reali. Padre Maple, Bruno Alessandro. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la voce e l'arte ascoltiamo Anna Netrebko, arie da opere di Wolfgang Amadeus Mozart, Hector Berlioz e Jules Massenet. Anna Netrebko, soprano, Wiener Staatsopernchor. Wiener Philharmoniker dirige Gianandrea Noseda.

Per La Voce all'Arte avete ascoltato Anna Netrebko, arie da opere di Wolfgang Amadeus Mozart, Hector Berlioz e Jules Massenet, Anna Netrebko soprano, Wiener Staatsoperchor, Wiener Philharmoniker, ha diretto Gian Andrea Noseda. La seconda parte verrà trasmessa venerdì prossimo alla stessa ora. E per concludere Kenny G al sassofono.

Con la musica di Kenny G al sassofono si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per schermo sonoro trasmettiamo la colonna sonora originale del film Il Signore degli Anelli, musiche composte, orchestrate e dirette da Howard Shore.